0: invece è di Ladispoli. Io so che a Ladispoli ci sono un sacco di maialini. Come fanno i maialini?
1: Perfetto.
0: Perfetto.
1: Allora ragazzi, questi sono i versi selezionati. Il primo che si prenota ha diritto a rispondere. Se non sa la risposta, la palla passa all'avversario. La domanda è semplicissima, quindi state pronti, eh?
0: Lupo contro maialino. Ascoltate bene e prenotatevi prima dell'altro solo se conoscete la risposta esatta.
2: 3, 2, 1, 0.
1: Parliamo di cinema. Il famoso archeologo con la frusta e il cappello.
3: Io ho sentito il maiale però.
0: Rifai un'altra domanda, che cambia domanda, rifanne un'altra. Vai, rifanne un'altra, vai che era filo, forza.
1: Il malvagio impero con la spada laser rossa.
0: Maiale, questa volta maiale. Come si chiama?
4: Oddio, quello di Guerre Stellari.
1: No, vabbè.
0: Tempo scaduto. Mi stamattina ad assegnare la maglia, mi dispiace.
1: Aspetta, il regolamento dice che se non risponde la passa palla all'avversario.
0: Ah, e quindi Andrea, tocca
1: Andrea,
0: a te.
1: Risponde Andrea.
3: Non lo ricordo, quello stellare lo odiavo.
0: Dillo tu, qual è la risposta esatta?
1: È Darth Vader, cavolo. Viene lì il cattivo più iconico.
0: È finita male questa sfida, ragazzi.

0: Ciao, grazie per essere stati qui con noi. Alla prossima.
1: 15 gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
2: Mi raccomando, presentatevi preparati.
3: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori. Impiccheranno Jordi.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Di pomeriggio due amiche di mezza età con un bel tè davanti stanno chiacchierando e una fa all'altra:
3: mio marito più mi invecchio e più non mi considera. Quell'altra fa: no, il mio invece dice che mi trova più interessante. Ah, come sei fortunata, amica mia. È mica tanto, mio marito fa archeologo.
0: La notte

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Venerdì 12 giugno 2026, gladiatori, buonanotte. Geppellino De Niro con voi fino alle 3, come promesso. Siamo pronti anche a leggervi il romanzo, quindi accomodatevi, lì c'è una bella poltroncina, abbiamo anche le lingue di gatto se avete fame, se volete prepariamo uno spaghetto aglio e olio, non lo so, esatto. Magari a quest'ora è più indicato, però comunque ora ci rilassiamo e ascoltiamo la trama del romanzo.
2: Allora, oggi un romanzo rosa e magari meno avvezzi potranno indicarmelo come un Harmony, un vicino Harmony.
1: Te li ricordi?
2: Comunque il mio nuovo racconto...
1: Si vendono ancora gli Harmony, certo, in edicola, certo. E sono però quelli l'edizione del 1950.
2: Esatto, con quelle copertine di tutti gli uomini muscolosi, no? Il mio nuovo racconto comunque segue le vicende di Armando, magazziniere e figura saggia. Rimasto vedovo, ha un trascorso burrascoso in Francia e a Pomezia e un passato da partigiano. Mm. Nella mia opera si dedica a consigliare e a guidare giovani colleghe.
1: Allora, questa è la trama, lo so perché mia mamma è ossessionata da questa serie TV, Il Paradiso delle Signore.
2: Ma questa quindi, è la TV, no?
1: È la fiction Rai, sì, sì, sì. La trama, la sinossi è identica, sì. L'hai copiata?
2: No.
1: Sì,
2: no,
1: sì.
2: No.
1: Il tuo romanzo come si intitola?
2: Il Purgatorio delle Signore.
1: Il Purgatorio delle Signore, è quello, te l'avevo detto!
2: Quella Armando, far magazzino lì.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno, gladiatori, buonanotte.
1: È una fine ma è anche un inizio, perché adesso ci riposiamo solamente a 3 ore, ma alle 6 torniamo con la puntata della sveglia dei gladiatori, che appunto dà inizio a questo nuovo weekend.
0: Quindi questo non è un addio, è solo un arrivederci, ma Geppe e Rino De Niro ora vi salutano, ci sentiamo dalle 3, la giostra riparte per questo venerdì 12 giugno da vivere insieme. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao ciao.
0: Sogni d'oro.

0: Marte si vuole e si viaggia per le prossime ore, ragazzi, dalle 3 alle 5 in compagnia dello zio Don Cash. Questo è il night time, il late time della capitale. Sapete come funziona? Vi basta allacciare la cintura di sicurezza perché vi salva la vita, vi evita le multe e vi porto indietro nel tempo sulle ali della musica. Al 99 con Alice DJ, Better Off Alone.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Musica hit le più ritmate dal 90 ad oggi in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Chi balla con noi, ragazzi, si fa sentire anche di notte. Ciao, chi è con me?
1: Ciao Don Cash, Alessandra.
0: Ciao Alessandra, buonasera, benvenuta in studio. Ciao
2: ragazzi, buonasera.

0: Chi balla con me stanotte?
1: Ragazzi, buonasera a tutti. Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni, che balla da Roma. E ancora chi è con me?
2: Ciao Don Cash, sono Jay Hatz.
0: Ma non è vero, ci sono i Blood Gang. Bad Time.
3: Rhythm History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Tempo di novità, ragazzi, tempo in cui si scopre la miglior musica di domani, anche se devo dire che questa sembra la versione B di un brano che abbiamo scoperto a Sanremo. Lei è Dito nella piaga, e se a Sanremo era la moda di Milano a dar fastidio, stavolta le danno fastidio i businessmen. Ed è Che fastidio in versione soul. Che missione suona?

0: Rhythmic History.
1: E sono arrivate le 4 del mattino in compagnia dello zio Don Cash. Chi balla stanotte con me? Lo dice.
2: Ciao, buonasera Don Cash, sono Florin da Pomezia.
1: Ciao Florin, agli amici che ballano da Pomezia, benvenuti con noi in studio, anche a voi.
3: Ciao Don Cash, sono Titti da Ciglia.
1: Ciao Titti, buongiorno, da Funk.
4: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Riccarda che ci ha mandato il suo messaggio meraviglioso. Buongiorno Florin che ci ascolta da Pomezia. Ciao ai nostri amici che sono collegati invece dal centro di Roma. Ci stiamo muovendo sul raccordo anulare perché oggi iniziano le nostre vacanze. Però firmatevi, vi riporto al 94. Baby, baby, c'è Corona.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

sempre prima dell'arrivo della sveglia dei gladiatori, all'alba facciamo il nostro viaggio, la dance degli anni 90 e degli anni che viene per stimolare anche ricordi. 2003, l'anno di uscita di Cadman Scoop con Be Faithful, 1995 invece per Billy Ray Martin.

Il progetto inglese di Urban Cookie Collective, apriamo invece con Alex Gaudino e Crystal Waters, quindi il mashup di Destination Unknown di Crystal Waters con Calabria, che era un pezzo chiaramente club, strumentale molto molto bello. Uniti insieme è venuta fuori proprio questa.

0: and adventure.
1: Buongiorno ancora a tutti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino per riassaporare gli Alcasare, risentire un pezzo di Alberto Camerini nella versione di Robby Rossini, Tanz Bambolina. E qui eravamo praticamente nel 2003, 1990, l'anno in cui usciva I've Been Thinking About You, per un progetto ovviamente inglese, quello di London Beat.

0: History Extended Version.
1: Dall'Olanda fra poco Get Ready for This, i Two Unlimited, un pezzo prodotto in Italia, nato nel 1999 dal collettivo di Planet Funk, iconico per loro, nato dopo un viaggio spirituale a Cuba. E pensare che inizialmente è stato scartato dai discografici italiani prima di diventare

0: tu. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Bella Make You Sweat, CNC Music Factory. Apriamo invece con A Nearest Dub Work di Sunshine and Happiness. E qui ci salutiamo. Fra poco Rino De Niro, ovviamente Geppo, ovviamente tutti gli amici che si svegliano molto presto di mattina, per cui Gladiatori, la sveglia. Ci risentiamo più tardi alle 19. Da Lorenzo Palma è tutto.

0: soprattutto buon venerdì 12 giugno 2026, anche questa mattina in anticipo. Geppellino De Niro su Dimensione Suono Roma.
1: Ti chiederei perché sono così contento.
0: Perché,
1: ti
0: perché?
1: Rispondo subito, perché oggi è venerdì.
2: È venerdì, è venerdì, è proprio venerdì.
1: Inizia un fantastico weekend che si preannuncia di sole e di estremo caldo.
0: Sì, sì.
1: Quindi se andiamo tutti al mare, forza.
0: Temperature in rialzo.
1: A mostrare chiappe chiare, una volta si diceva, no?
0: Certo.
1: Perché sono i primi soli, no?
0: Il tormentone per eccellenza quando
1: cari
0: arriva
1: amici,
0: l'estate.
1: Cari amici, inizia adesso la puntata del venerdì e già nella prima ora, dopo un fantastico almanacco, troveremo il primo momento gioco di questo venerdì, perché qualcuno di voi avrà l'opportunità nella prima ora di portarsi a casa lo zaino che adesso che arrivano le vacanze è più che utile.
0: 393 0119 119, questa è la coordinata principale per poter interagire con noi e anche il numero che vi servirà più tardi per provare a giocare e vincere.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti gladiatori,
1: a
3: Giordano
1: te,
3: da Roma, direzione via Giulia. Dai che è venerdì. Oggi manco colazione, no, visite niente. Mediche al lavoro.
0: Ah, non hai fatto in tempo.
3: Avanti tutta, dagli, cari cappallettoni, buona giornata.
0: Ciao Giordano, ah, giusto.
1: Analisi, no?
0: Se
1: no.
0: Hai le analisi non puoi mangiare, altrimenti no. Ti si sballa tutto.
1: No,
0: vabbè.
1: Non puoi mangiare una ciambella fritta prima dell'analisi, capito?
0: Te la mangi dopo, ok? Un piccolo premio per iniziare bene questo weekend.
4: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in palestra, due signori di mezza età stanno chiacchierando e parlano di un uomo che sta cercando di flirtare con una delle due, no? Tant'è che uno gli fa: oh, comunque stai attento ad Angelo, eh? Ma come mai? Quello vuole solo portarti a letto. Guardate, va meno male, io pensavo io dovevo stirare i capici.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 2005.

0: 19, vai.
1: Buongiorno esauriti, è venerdì, è proprio venerdì.
2: Lo senti, tutti
1: buongiorno
2: cantano
1: il
2: venerdì,
1: buon lavoro, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio, bravo, grazie, Claudio, lo cantano in tutte le lingue del mondo.
3: È venerdì, è proprio venerdì.
2: Lo senti?
3: Buongiorno, buongiorno Geppo.
0: Buongiorno.
3: Ecco, siamo arrivati, fine settimana, dai e tutta, dai, buongiorno gladiatori, un bacio. La Luana, fratellana.
0: Ciao Luana.
2: Ciao bella.
0: Ti stai preparando, Luana? Guarda che il Brasile gioca domenica, quindi
2: dai.
0: Contro il Marocco, perché sì, ieri sono iniziati i mondiali, c'è stata la cerimonia d'apertura con Shakira e anche con Andrea Bocelli,
2: E dopo parliamo un attimino della piccola gaffa fatta dalla Rai,
0: Ne possiamo parlare pure adesso.
2: Ecco, come al solito, ha cantato Bocelli
0: No, Bocelli ha cantato poco prima del fischio iniziale. Allora, ok, prima c'era Shakira.
2: Ecco, mentre cantava Shakira, che ha fatto? La Rai ha tagliato l'esibizione.
0: Linea al TG1, perché
2: mo vedrai che Shakira farà una canzone come ha fatto per Piqué.
0: Sì.
2: Ma farà pure contro la Rai.
0: Ah, quella, gli avvocati di Shakira sono molto bravi, quindi.
2: Waka waka, dai, mo come la chiamiamo questa?
0: Chi lo sa, staremo a vedere.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno gladiatori e gladiatrici, Zanzara Furgonaro.
0: Ciao.
4: Ieri sono andato a fare uno scarico verso il Frosinale e mi è venuto in mente Giorgio Danagni e De Macchia Oves, tutto a pressione. Giorgino, ci manca il buongiorno tuo. Dai, che oggi è venerdì.
0: Allora, Giorgino, piccolo aggiornamento che ieri non siamo riusciti a darvi. Giorgio, che ci ascolta sempre dall'autogrilla Macchia
2: tutto
0: Ovest, ha adottato un cagnolino che ha deciso di rinominare Geppino.
2: Per me è un grandissimo onore che qualcuno ha dato il nome a un cucciolotto bello come quello del nome Geppino, un grande onore.
0: Ieri ci ha mandato la foto, è bellissimo,
2: troppo bello, tutto nero
0: ed è piccolo e tutto nero, quindi sta bene Giorgio, sta bene, soltanto che era impegnato ad adottare il cane.
2: Sì, poi la cuccia, il cane, no? Tutto quanto, devi comprare il guinzaglio, adesso devi comprare tutto, no?
0: Infatti.
2: Quando adotti per la prima volta un cucciolotto ti servono tante cose.
0: Ritorniamo un attimo sui mondiali per chiudere la parentesi, per dirvi che nella partita inaugurale il Messico ha battuto il Sudafrica 2-0.
2: Tre espulsi.
0: Sì.
2: Ma che è successo?
0: Atmosfera bella tesa, ma sai com'è, a volte capita il fallo di più, il fallo in meno, succede.
2: Ma
0: non è
2: litigato per cosa? Per i nachos prima della partita.
0: Può essere. E poi la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca, vantaggio la Repubblica Ceca, e poi la Corea del Sud ha segnato due gol.
2: Te confermo, so per i nachos, perché gli avversari, che era il Sudafrica,
0: si
2: sono mangiati tutto il guacamole.
0: Annaccia.
2: E quindi hanno rosicato tre espulsi.
0: Senza condimento non è la stessa cosa.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate.

0: per Bring Your Love. Questa è Dimensione Suono Roma.
1: Qui c'è un passaggio di scettro su questa canzone,
0: Il testimone.
1: Sì.
0: Ci sta tutto.
1: Due biondissime, poi si assomigliano anche nello stile e nel modo di cantare.
0: Le 6 e 16 minuti, ascoltiamo i vostri messaggi. Forza.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Gippo, buongiorno Rino. Stefano da Torbagliani, la Dimensione Roma. Oggi è venerdì, sta finendo la settimana.
0: Confermo.
2: Andiamo a Roma, andiamo a lavorare. Ragazzi, che dirvi? Fine settimana a tutti e buona giornata a tutti.
1: Grazie.
0: Un abbraccio fortissimo,
3: Buongiorno Geprino. Ho fatto la sintesi dei vostri nomi. Buon venerdì a voi e a tutti i gladiatori. Un bacio da Alessia da Roma.
0: Ciao. Grazie, Alessia. Vedi che bella voce pimpante pure la nostra. Dai, Alessia. Mi piace, bene.
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Perché venerdì come dice Ligabue? Non mi rompete? Buongiorno ragazzi. Gianluca da Roma.
0: Ciao Gianluca, era facile da intuire questa, non mi rompete?
5: Buongiorno ragazzi, Enrico da Roma.
0: Ciao Enrico.
5: Waka waka, dai e poi viene Rai.
0: Ciao ragazzi. Perché ieri hanno interrotto, lo ripetiamo, l'esibizione di Shakira durante la cerimonia d'apertura
1: dei
0: mondiali.
1: Abbiamo anche un estratto di Shakira che si lamenta,
0: Vai, sentiamo. Proprio così, questa è la sua inflessione dialettale.
1: Guarda che Shakira quando sblocca. Gli hanno tagliata la canzone,
0: Scappa via, piccolissimo break. Tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super

0: Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
1: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
2: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
6: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, prevalente cielo sereno, poco nuvoloso. Per oggi vi devo però segnalare un po' di vento dai quadranti settentrionali, che comunque ha i suoi meriti: porta aria più secca, quindi umidità in diminuzione, le temperature che sfioreranno comunque 28-30 gradi saranno di conseguenza più sopportabili e anche di notte si riesce a dormire alla grande. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi anche appunto nel fine settimana, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: sciopero dei treni è stato revocato, quindi da un venerdì nero si passa ad un venerdì beige. Dalle tonalità un po' più chiare.
1: Tenui.
0: Siamo pronti anche a far entrare l'orchestra medievale, come promesso.
1: Sentiamo,
0: ora
1: dai.
0: C'è l'almanacco del giorno oggi, andiamo. Venerdì 12 giugno. Oggi celebriamo Sant'Onofrio.
1: Beh, Onofrio è un nome abbastanza diffuso qui.
0: Tra le altre cose, Sant'Onofrio è il protettore dei lavoratori e dei commercianti di tessuti.
1: Auguri, Dino, quella stoffa che mi hai dato per farmi la giacca è meravigliosa. Tanti auguri, Dino, bravo.
0: Eh sì, perché questo è il periodo dell'anno in cui si preparano i cappotti,
1: esatto,
0: per l'inverno.
1: No, mi sono fatto un bel completino mezza stagione, come chiami, no?
0: Frescolana.
1: Sì, frescolana.
0: Oggi celebriamo anche San Gaspare Bertoni. E beata Maria Candida dell'Eucarestia.
1: E che era una carmelitana scalza.
0: Sì, vabbè, per tutto quello che significa, perché noi purtroppo ignoriamo.
1: Noi siamo esperti anche in religione.
0: Alcuni passaggi. Andiamo avanti.
1: Allora, andiamo sulle cose importanti.
0: Accade oggi, nel 1967, la prima sonda su Venere.
1: Perché tu lo sai che le donne vengono da Venere, no?
0: Sì, sì.
1: Infatti, tornò la sonda, dentro c'è stava una signora.
0: Era tipo il ratto delle Sabine.
1: Bravo,
0: ok,
1: bravo.
0: Però
1: c'era
0: fatto
1: Gina
0: su
1: Davis,
0: Venere.
1: Aspetta, ti faccio un attimo, unisci le divagazioni.
0: Poi Venus. Poi la pubblicità delle lamette,
1: bravo,
0: no?
1: Bravo, infatti quella signora portò per la prima volta quella antiallergica
0: e anche le striscette,
1: esatto. Allora ti faccio un incipit
0: per i baffi,
1: di una canzone,
0: perché un po' di peluria per
1: e
0: le
1: basta
0: donne.
1: Con questi baffi delle donne. Pa pa pa pa.
0: Ma questa è la canzone di Indiana Jones.
1: Esatto, perché proprio oggi nel 1981 Indiana Jones debutta sul grande schermo. Io andai al cinema con i miei genitori a vederlo e dopo Guerre Stellari è stato uno dei film più belli e più avvincenti che abbia mai visto nella mia gioventù.
0: In quel periodo faceva tutto Harrison Ford.
1: Ford, c'è stato un momento nella sua vita.
0: Blade Runner, che sono usciti tutti a distanza di poco. Il primo Star Wars e lui era Han Solo,
1: sì.
0: E poi Indiana Jones.
1: Pensa, attore feticcio proprio di George Lucas e di Steven Spielberg, c'è stato un momento nella sua vita che guadagnava 50 milioni di dollari a pellicola.
0: Incredibile.
1: Che è stato l'attore più famoso e più forte di tutti per un bel periodo.
0: Oggi nel 1968 invece nasceva Francesco Renga. Tanti auguri a uno dei cantanti amati e apprezzati. Lui è stato anche vincitore del Festival di Sanremo. Oggi nel 1922 nasceva anche Margherita Hack,
1: grande poetessa,
0: scienziata e astrofisica italiana. E poi ricordiamo anche il compleanno di Gabriele Cirilli. Tanti auguri.
1: Chi è Tamara?
0: Chi è Tatiana? No, Tamara.
1: Scusa, mi sono sbagliato.
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Ritmic History 80.
1: Siamo pronti insieme ad affrontare il primo viaggio indietro nel tempo. Ci fermiamo questa volta nel 1989. Quell'anno fanno la loro comparsa sul mercato le Polly Pocket.
2: E perché le penne

0: Ricordo sbloccato, Tina Turner, che 1989, mito. The Best, Gladiatori,
1: che
0: buongiorno.
1: Mito questa donna, questa è una donna indimenticabile, rock and roll fatto donna.
0: Ma che scherzi, non ne fanno più così.
1: Io l'amavo, l'ascoltavo, l'ascolto tuttora, cioè veramente meravigliosa. Tina. Vai.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giuseppe da Viterbo.
0: Ciao Giuseppe.
2: È venerdì. Dai. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Che è successo Giuseppe? Sei partito bene, poi magari ti sei spento sul finale di questo messaggio.
3: Buongiorno,
0: no.
3: Gefferino, qui è Modena da Roma.
1: Ciao,
3: dai, è venerdì. Saluto a tutti i cadetori. Ciao.
0: Dai, che si canta stamattina, il weekend c'è.
4: Buongiorno e buon venerdì. È venerdì. Ma tanto lavoro pure domani. Ma che c'è?
0: Prega,
4: ieri c'è un giorno nervoso, che stavamo sciopero di treni per andare male. Col tempo che c'è stava, cioè, ma la so dare a faccia la giornata. Vabbè, buon venerdì.
0: Grazie, buon venerdì.
1: Ma ormai è sempre più aperto, però, sai, no?
5: Dai. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, dai, Gesù. Vabbè, oggi è venerdì, va bene così. Venerdì. Comunque, ho preso tempo fa un cucciolotto di Rottweiler,
0: sì,
5: che mi hanno detto
0: sì,
5: che è maschio riproduttore, l'ho chiamato Rino.
1: Rino,
5: dai, è tutta.
0: L'hai chiamato come me, grazie.
1: Bene, che Rino è uno che si riproduce parecchio. Rino, Rino ha un figlio in ogni porto, come
0: sì,
1: Marinai.
0: Sì, come Marinai, bravissimo, esatto.
1: Vero,
0: al mondiale,
1: esatto,
0: qualcuno è figlio mio, tra spettatori e giocatori. Qualcuno.
1: Ma Shakira ieri che ha detto?
0: Che ha detto?
6: Rino, dov'è Rino?
0: Dov'è Rino, dov'è Rino?
1: Che cercava pure lei.
0: Shakira, tu basta che parli, io scappo con te ovunque. Ok, vengo a fare l'acqua.

0: qualunque, certo, qualsiasi cosa, non ti preoccupare, pure se ti devo portare il microfono così sul cuscino.
1: Bravo.
0: Restate con noi, piccolissima pausa e poi si gioca con I Love Roma, quindi qualcuno di voi porta a casa il nostro zaino.
1: Quindi segnatevi intanto il nostro numero 3930 119 119.
2: E sia con te.
3: Cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fare mai, che ne so, le cose vere, la radio, io in questo caso non potrei mai delegarla. Metti caso che dica un amico, fammi un saluto alla radio, oppure lo chiede all'intelligenza artificiale.
4: Ciao, non cash, sono Bob Sinclero.
3: Ma non è vero.
4: Mi chiamo per salutare tutta Italia, tutta Sicilia, tutta Milano, tutta Inghilterra, tutta Francia, tutta.
3: Si sente, sei finita, tutta, si sente.
5: Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Cosa fai?
9: Ma come non lo sai? Cantando supermercati Pim, iperfamiglia agora. In uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di €40, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di €20.
8: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
10: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
8: Corro ad allenare l'ugola!
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i €10.000! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: Su Dimensione Suono Roma,
13: la sveglia dei gladiatori.

0: love Roma. I love Roma.
1: Le 6:46, siamo in diretta, benvenuti su Dimensione Suono Roma, apriamo la prima finestra gioco in questo venerdì mattina e parliamo di skateboard.
2: Si parla di rotelle questa mattina, sì, perché la Coppa del Mondo 2026 di skateboard torna a Roma. La capitale infatti è la prima tappa a livello mondiale di quest'anno, valida per la qualificazione alle prossime Olimpiadi.
1: Al Big Bubble The Spot del Lido di Ostia sono in scena le gare della specialità park fino al 14 giugno e poi dal 14 giugno ci si sposta in un impianto più centrale.
2: Sì, a Roma, torniamo a Roma perché a Roma si svolgeranno le prove dello street dal 14 al 21 giugno. Noi questa mattina vogliamo sapere dove si svolgeranno queste prove. È stato allestito proprio uno skate park apposito per svolgere queste fantastiche gare.
1: Molto bello, molto affascinante, perché poi lo skateboard è anche uno sport molto spettacolare.
2: Dirò di più, io andrò a vedere qualche prova perché amo lo skateboard.
1: Colle Oppio, Aventino e
2: Dove si svolgeranno le gare dello street dei mondiali di skateboard 2026? Come al solito le tre opzioni che vi ha appena detto Rino, la risposta va inviata adesso al 393 0 119 119. Il più bravo ma soprattutto il più veloce si porta a casa il nostro zaino.
1: Quindi lo ricordiamo, dal 14 al 21 giugno le gare del mondiale di skateboard si spostano in un impianto romano più centrale. Dove si trova questo impianto?
2: Tre opzioni come al solito: Colle Oppio, Aventino, Eur. Invia ora la tua risposta 393 0 119 119.
0: I love Roma, I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: In questo venerdì mattina sale in console Robin Schulz, Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Prepariamoci perché ora siamo pronti a scoprire insieme chi porta a casa il nostro zaino.
1: I love Roma, I love Roma.
2: Abbiamo in collegamento la vincitrice di oggi, lei si chiama Sara. Ciao Sara, buongiorno.
3: Buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno a te. Allora dai, conosciamoci al volo, raccontaci di che zona sei e che fai di bello nella vita.
3: Io sono di Latina e sono insegnante della primaria.
0: Ah, ok, bene, perfetto. Bene, quindi bene. Sara, è iniziato il periodo dell'anno in cui a scuola non si va, eh?
3: Sì, abbiamo ancora qualche giornata, qualche mattinata, okay. Però con i bambini abbiamo finito, sì, sì.
0: Difendiamo la categoria, Sara, perché tanti dicono che poi chi fa il tuo mestiere ha 3 mesi di vacanza all'anno. Non è vero, è un falso mito questo, o no?
3: È un falso mito, intanto a giugno noi lavoriamo, ancora abbiamo delle mattinate da, insomma, per delle cose da sistemare.
2: Ecco,
3: e poi anche durante le

0: estate noi ci prepariamo già per il lavoro di settembre, quindi non è vero che sono lavoro, 3 mesi pieni. No.
1: È un lavoro pure bello tosto con i giovani, infatti, oggi.
0: È un lavoro impegnativo e credo che ci sia anche il bisogno un pochino di staccare la mente, perché comunque lavorare tante ore con dei bambini, con delle richieste, non è...
2: Non è semplice.
1: È abbastanza stressante.
0: Esatto.
2: Ci sono delle responsabilità non
0: esatto.
2: da tutti.
1: Assolutamente. Esatto. Allora Sara, questa mattina vediamo se riusciamo a confermarti la vittoria. Parlavamo dei mondiali di skate che sono probabilmente stanno per iniziare, si svolgeranno in 2 location, una parte ad Ostia e una parte a Roma, e infatti in tutte e 2 posti sono stati allestiti 2 fantastici skate park.
2: La parte iniziale ad Ostia è in corso fino al 14 giugno, poi le gare si sposteranno, le prove dello street, che ricordiamo sono valide anche per le Olimpiadi, si sposteranno in un impianto più centrale qui nella capitale.
1: Allora, come al solito, avevi le 3 opzioni: dove verrà costruito questo fantastico posto? Colle Oppio, Aventino o Eura?
0: Colle Oppio.
2: Risposta esatta. Bravissima Sara, nei prossimi giorni ti arriva lo zaino a casa.
0: Grazie.
1: E poi detto tra di noi, lo zaino a una maestra, a una professoressa gli serve pure.
2: Ma che scherzo.
0: Certo, utilissimo.
1: Vedi.
2: Sara, se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento, vai.
0: Saluto mio figlio Luca, che vi ascolta sempre con me la mattina.
2: Lo salutiamo e lo abbracciamo anche noi. Buona estate, alla prossima, grazie.
0: Grazie, ciao, buona estate, ciao.
3: I Love Roma. Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: La voce di Ornella Vanoni, Santa Allegria, nel venerdì mattina di Dimensione Suono Roma. Restate con noi, tra poco ritorniamo anche in redazione.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Buongiorno.

0: magiche per allenarti con noi.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su Arte nel Cuore.

0: cuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Buongiorno a Valentina Lorusso, con lei ora tutte le ultime dalla capitale.
2: Buona giornata da Valentina Lorusso. Ha aggredito la moglie in casa con un martello, poi quando ha tentato di fuggire in strada l'ha inseguita e raggiunta per continuare l'aggressione. La vittima è riuscita a disarmarlo e a farlo arrestare. Entrambi italiani, lei 29enne, lui 34enne, arrestato con le accuse di tentato omicidio e resistenza pubblico ufficiale. La vicenda è avvenuta intorno alle 3 del mattino di ieri in via Monte Albino al Quadraro. La 29enne è riuscita a fuggire quando lui l'ha raggiunta, lei lo ha disarmato e ha corso verso la volante, che nel frattempo è sopraggiunta. Fiamme in un vivaio in via Fossato di Vico ieri pomeriggio nei pressi di via del Mandrione. Una colonna di fumo nero causato da materiali di copertura delle serre presenti nel vivaio si è sollevato sulla zona. L'area è stata messa in sicurezza. I residenti nel Lazio potranno acquistare a partire da oggi, con una tariffa agevolata, gli abbonamenti annuali Metrobus Plus relative alle unità di rete gestite da Astral. Si tratta di uno sconto del 30% per chi ha un reddito ISEE fino a 25.000 euro, allargando l'agevolazione già in vigore per il trasporto pubblico locale. Dopo Londra, Madrid e Barcellona, Serena Brancale torna in Italia. La polistrumentista, performer e compositrice arriva domani a Roma con il Sacro Tour all'Auditorium Parco della Musica. Il calcio, aperti i mondiali 2026, primo match, il Messico batte il Sudafrica 2-0, scontri tra manifestanti e polizia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: buon venerdì 12 giugno, scandiamolo bene, buon venerdì!
1: Questa è la giornata che dà inizio a questo nuovo weekend, un weekend che si preannuncia di sole, di molto molto caldo.
0: Le temperature sono in aumento, quindi fate attenzione.
1: Ma una ventata di freschezza ve la portiamo noi in questa seconda ora, perché in questa seconda ora, dopo una barzelletta, troveremo il nostro Astreo che ci farà l'oroscopo per il segno top di questo weekend e soprattutto il nostro Emiliano Bonini che torna a trovarci con la sua Vox Populi.
0: Un salto negli anni 80 e poi i vostri messaggi al 393 0119 119. Se tutti avete preso il caffè, io direi di iniziare subito. Andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una ragazza chiama al telefono il fidanzato, lui risponde, fa pronto, e lei fa così: Antonio, sì? Ma che succede? Sei sparito, ma dove sei finito? E lui va tranquillamente, fa: amore, ti ricordi che dobbiamo sposarci? Lo sai che porta sfortuna vedere la sposa prima delle cerimonie? Lei fa: Antò, se sposavo tra un anno e quattro mesi.
2: La barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 99.

0: David Guetta, Save Me Tonight. Gladiatori, buongiorno. I vostri messaggi al 393 0 119 119. Vai. Prima di questo disco abbiamo ascoltato un altro successo del 1999, Gigi Doug, The Riddle.
1: Che
0: e qualcuno ci ha scritto: come cambia il tempo, con questa canzone ci facevo nottate in discoteca, adesso le nottate le faccio per far addormentare mio figlio.
1: Lo so, bello mio, uno dalla bicicletta.
0: I tempi cambiano.
1: Sì.
2: Ciao Geppo, ciao Rino,
0: ciao
2: Alessandro Dalla Colombo.
0: Ciao,
2: finalmente oggi è venerdì, non ce la faccio più, io non mi riconosco più.

0: Facotto, stamattina mi sono svegliato e pensavo chi ero, ho dovuto leggere la carta d'identità. Un abbraccio a tutti, ciao. Ciao
1: Alessandro. Guarda, sei in ottima compagnia Alessandro, arriviamo tutti il venerdì abbastanza devastati da una settimana di lavoro,
2: dai, caldo, dai,
1: e di sveglia presto,
2: tosta,
1: ma noi non molliamo, mai. Anzi rilanciamo, perché è arrivato il momento di consultare le stelle. Lo facciamo con il nostro esperto, e che esperto?
3: Astreo.
1: Buongiorno signor Astreo, siamo curiosi di conoscere il segno zodiacale top di questo weekend.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
4: Il segno top di questo weekend è il Toro.
1: Quindi, amici del Toro, ascoltate bene.
4: Amore e relazioni.
1: Sì.
4: Venere è in trigono col tuo frigorifero.
1: Che vuol dire in trigono?
4: Il che significa che la tua vera anima gemella,
1: sì,
4: questa settimana è una teglia di lasagna avanzata.
1: Che posso dirlo? È più buona il giorno dopo.
4: Se sei single, i pianeti consigliano di fare la prima mossa.
1: Tipo?
4: Fissa intensamente uno sconosciuto sul tram.
1: Ok.
4: Finché non scenda la fermata sbagliata per la paura e ti va a denunciare.
1: Oggi come oggi è pericoloso fare una cosa del genere, eh?
4: Lavoro. La tua innata determinazione ti,
1: sì,
4: porterà molto lontano.
1: Bene, ottime notizie.
4: Probabilmente molto lontano dall'ufficio.
1: Perché?
4: Visto che Mercurio retrogrado spinge il tuo capo a licenziarti.
1: C'è pure disoccupati.
4: Grandi entrate finanziarie in arrivo.
1: Ma se ti hanno appena licenziato?
4: Ma solo se trovi 50 euro nella tasca della giacca invernale che avevi dimenticato di lavare dal 2024.
1: Vanno bene pure 5 euro, mi accontento.
4: Salute e benessere. Marte ti regala l'energia di un lombrico narcotizzato.
1: Già il lombrico da solo non è il massimo.
4: Il tuo corpo richiede movimento,
1: sì,
4: quindi potresti girarti dall'altro lato del letto senza far cadere il telefono. Attenzione alla cervicale.
1: Quello è un problema per tutti, eh?
4: L'allineamento di un Saturno indica che scuotere la testa violentemente per dire no a chi ti propone di uscire potrebbe causarti un torcicollo fulminante.
1: I movimenti così rapidi non vanno bene.
4: Numero fortunato.
1: Qual è lo segno?
4: 404.
1: Come 404?
4: Come l'errore della tua pagina internet.
1: Pagina non trovata.
4: Proverbio delle stelle.
1: Sentiamo.
4: La pazienza è la virtù dei forti.
1: Sì.
4: Ma tu non sei né paziente né forte.
1: Quindi è inutile avere pazienza.
4: Consiglio astrale del venerdì. Uscite nelle ore più calde e non bevete.
3: La sveglia dei gladiatori.
5: Estate!

0: di dimensione sono Roma e ci sono tanti gladiatori del Toro che sono disperati per l'oroscopo di Astrea.
1: Buongiorno a tutti i gladiatori, Mattia di Ciampino.
2: Ciao Mattia. Ciao
1: Mattia. Buongiorno Rino e buongiorno Ceppo.
0: Ciao.
1: Dato che io sono del Toro,
0: sì,
1: per tutto quello che ha detto Astreo, io male che va mi fingo morto.
0: Sì, per forza.
2: Come gli opossum, come gli opossum.
1: Evito il licenziamento e tutte le altre disgrazie. Buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: E buon fine settimana.
2: Vabbè, anche, a te. Ma sapete che gli oroscopi vanno sempre interpretati, no?
0: No, però noi l'abbiamo venduto come il segno zodiacale top di questo weekend. Pensa agli altri 11.
2: Pensa altri.
0: Capito? Vabbè. Comunque, piccolissimo break, restate con noi e tra poco torniamo con Emiliano Bonini.
2: Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppo

0: la teoria? Segnati questo nome, ITS Agro.
1: È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a un banco, impari nei laboratori e fai stage veri in azienda.
0: Dal management impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le preiscrizioni sono aperte, non aspettare. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto.
1: Il tuo futuro è adesso. Go! Your energy music.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
2: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
5: Non ti sento!
2: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
5: Come? Dove?
2: Al Due Ponti Sporting Club.
5: Ah, e che fai lì?
2: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
5: E adesso con questo caldo?
2: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. Duepontisportingclub.it.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
7: Pewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Auto usata da Valentino, sì.
9: Da Valentino concessionario.

0: e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
3: Supermercati
4: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
3: Supermercati Pim, i prezzi lavorano.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
6: e usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Dimensione Suono Roma.

0: meteo.
1: Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, prevalente cielo sereno, poco nuvoloso. Per oggi vi devo però segnalare un po' di vento dai quadranti settentrionali, che comunque ha i suoi meriti: porta aria più secca, quindi umidità in diminuzione, le temperature che sfioreranno comunque 28-30 gradi saranno di conseguenza più sopportabili e anche di notte si riesce a dormire alla grande. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi anche appunto nel fine settimana, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: 7:32 su Dimensione Suono Roma con Geppe Rino De Niro. In questo venerdì c'è anche Emiliano Bonini,
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facce ride!
2: Finalmente è domenica, che bello!
0: No, non è domenica,
2: che
3: è venerdì.
2: Ah, vai con calma. E allora torna al lavoro, regà, perché sto a dormire. Oggi per festeggiare il weekend voglio dedicare Vox Populi di oggi a Rino con il suo intervento preferito.
0: Grazie.
3: Vedi che bello, ti pensa, vedi che te pensa.
0: Le freddure.
2: Mentre aiuta i nostri amici romani nella scelta della zona dove andare ad abitare.
3: Bene, ci piace.
2: Sei pronto, Rino? Hai preso carta e penna,
0: ho
2: sì.
0: Ho serrato già i denti.
3: Vai, sentiamo, a me piace invece, vai.
2: Se hai problemi di ritenzione idrica, il dottore sicuramente ti avrà detto di mangiare sciapo, no? E che la scelta più sbagliata in assoluto è di andare a vivere sulla salaria. Ecco, Rino. Rino.
0: Vai avanti.
2: Guarda.
0: Ti prego, vai avanti.
2: Se giochi a calcetto, sì, e ovviamente c'ha paura di fatte male, no? Perché insomma, sì, sai, qualche matto che c'è entrate brutte. Perché come diceva il mio maestro d'arti marziali, te fai più male a calcetto che a Thai Box. Sì.
3: Era proprio cinese lui.
2: Sì, lui è cinese, è thailandese.
0: Quell'inflessione mandarina si sente.
2: Lui era di Bangkok, perché sta voce così ti viene solo quando stai a Bangkok.
3: Certo.
2: Ti sconsiglio vivamente di comprarti casa alla storta.
3: Pericolosissimo, specialmente con i mocassini poi.
0: Che fatica.
2: Se invece sei una persona che ci tiene tantissimo all'aspetto fisico, sì, e soprattutto alla salute del tuo viso con creme, cremine, impacchi di ogni tipo, la zona più sbagliata per te dove andare a vivere è dove
3: è le rughe?
2: Bravissimo.
3: Però siccome Rino ti fa Milan,
2: certo,
3: qual è la zona sua preferita per abitare?
2: No,
3: guarda, Marco Simone.
2: Ma certo, giustamente. Non era male, Marco Simone non era male. Comunque.
3: No, è un giocatore abbastanza.
2: Se sei in cerca di una donna molto elegante, diciamo chic, con un parlar forbito e con il libro del Galateo sempre in tasca, non credo sia una buona mossa cercate la fidanzata alla rustica.
0: No.
4: È
0: più ruspante,
3: ma poi non è da lui, è il signorino.
2: No, per niente. Discorso questo Rino forse Geppo sicuro, discorso completamente diverso se sei una ragazza

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo nel 1986, quando un ragazzino di 23 anni da Cinecittà vinceva Sanremo con il brano Adesso Tu.
2: Ah, parliamo... Gambino, Eros Ramazzotti! Eros. In quegli anni Jimmy Somerville con i suoi Commoners con Don't Leave Me This Way.
0: Ritmi History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: No, Leave Me This Way, 1986. Gladiatori, buongiorno. Galateo ad alta quota, quali sono i comportamenti da evitare in aereo? Visto allora, che le vacanze si avvicinano, esatto. Ok, tanti prenderanno l'aereo per la prima volta oppure per
1: abitudine, perché per magari abitudine, amano spostarsi, esatto, in aereo. Ci sono delle cose da evitare, anche perché l'aereo è un luogo un po' stretto, no?
0: Molto stretto.
1: Stai molto vicino, a contatto con persone che magari non conosci.
0: Ecco. Soprattutto, quindi restate con noi, piccolissima pausa e torniamo con il Galateo. Quando prendete l'aereo, cosa fare e cosa no?
2: Supermercati Pim, Iperfamily Agora.
1: No, no, no, non siamo impazziti, ci stiamo solamente allenando.
0: Oggi e domani dalle ore 16 alle ore 19 al supermercato Pim di Viale Bruno Rizzieri 186 a Roma Cinecittà, con una spesa minima di 40 euro puoi cantare il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily Agora e ricevere immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
1: Per saperne di più vai su supermercatipim.com.
2: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club. Mi diverto.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
5: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
5: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
13: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
14: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
13: Stai scherzando?
14: No, e tu?

0: Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
1: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
2: Non ti sento!
1: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
2: Come? Dove?
1: Al Due Ponti Sporting Club.
2: Ah, e che fai lì?
1: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
2: E adesso con questo caldo?
1: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
3: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.

0: Aliwell, It's Raining Man.
1: No, non voglio sentir parlare di pioggia,
0: No,
1: basta la pioggia, quest'inverno ha piovuto pure troppo.
0: Il tempo è buono, tranquillo. Però, anche perché tra poco arrivano le ferie.
1: Oh, e si parte!
0: Si vola, tanti decidono di spostarsi con l'aereo per raggiungere le località turistiche.
1: Alcune località non si possono raggiungere in altro modo, se no.
0: Tipo la Sardegna, no?
1: La Sardegna ha preso l'esempio sbagliato.
0: Vabbè, però.
1: Ma che tempo sui Stati Uniti, Nord Europa, se vuoi andare in questi posti così ti serve l'aereo.
0: E quindi, come anticipato, parliamo questa mattina di educazione in volo, quindi il galateo ad alta quota quando sei sospeso tra cielo e terra.
1: Anche perché
0: cosa fare e cosa no?
1: Dobbiamo ricordarci che quando si prende un aereo magari si passano parecchie ore a stretto contatto con persone che non conosci. È vero che ognuno ha le proprie abitudini, ma bisogna comunque trovare un compromesso, no?
0: E quindi iniziamo subito da qualche dritta. Innanzitutto l'igiene personale.
1: Quella è la prima cosa, ma quella non serve l'aereo, quella pure sull'autobus sotto casa. Se sali e puzzi come un caprone d'alta montagna non è una cosa bella.
0: Metti in difficoltà gli altri.
1: Poi
0: l'imbarco, anche quello è importante, quindi sapete che c'è la fila, no? E quindi va rispettata perché ogni passeggero deve riporre il proprio bagaglio nella cappelliera.
1: Ma perché quando uno va all'estero, per esempio, vai a Londra, la fila la rispetti, quando stai a Roma non ti frega niente, passa avanti a tutti. Non si fa.
0: Potete, date una mano, ok?
1: Esatto.
0: Se il passeggero è in evidente difficoltà, insomma, vi fate aiutare anche dal personale di bordo.
1: La donna, la persona anziana, dategli una mano, no?
0: Poi i braccioli, quella è un'altra grande questione.
1: Perché
0: se no
1: c'è la piscina a bordo.
0: No, i braccioli quelli.
1: Quelli
0: sedili,
1: del tappoggio, sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Tipo, ti becchi il posto centrale, hai una possibilità su tre.
1: A chi spettano sti braccioli?
0: Qualcuno dice chi prima arriva meglio alloggia.
1: No, per me non è così.
0: Qualcun altro invece accetta il compromesso.
1: Sempre il compromesso.
0: Poi c'è anche la questione legata ai chiacchieroni.
1: Ecco, se ti arriva un messaggio oppure stai al telefono.
0: No, in alta quota.
1: Vabbè, però all'inizio.
0: Lì non hai connessione.
1: Pure quando sei ancora a terra.
0: Quando sei ancora a terra, sì.
1: Allora, innanzitutto parla a bassa voce.
0: Sì.
1: Anche se vuoi fare un po' di colloquio con chi ti ha accanto.
0: Certo.
1: Mantieni dei toni pagati,
0: ecco,
1: no?
0: Ecco.
1: Anche te ne senti pure il pilota.
0: Io sono nella categoria chiacchieroni. Cioè, in aereo io faccio tre cose. O leggo un libro, o cancello le vecchie foto dal cellulare per liberare memoria, visto che non ho connessione. Oppure chiacchiero. Infatti, l'ultimo volo ho beccato un pilota di bordo che, insomma, ha preso. Cioè, c'era un altro pilota che guidava quell'aereo, ok? Lui doveva rientrare su Roma e quindi ci siamo messi a chiacchierare e mi sono informato anche su come si diventa pilota d'aereo e quanto guadagnano i piloti d'aereo.
1: Ti fai maffare. Ma perché ti chiedi i soldi a gente? Io non lo so, vabbè,
0: io ho chiesto.
1: Poi un'altra cosa da rispettare sempre sono non reclinate il sedile come se vi state mettendo a dormire,
0: bravo,
1: se dietro c'è una persona. E soprattutto non date i calci a quello davanti. Vi sarà capitato sicuramente al cinema oppure in questi posti dove c'è qualcuno dietro che scalcia, dà veramente molto fastidio. Ecco.
0: Piccole norme che vi danno la possibilità di viaggiare con calma, perché passare da un'esperienza piacevole ad un'altra brutta, da incubo, il passo è molto breve.
1: Ecco, io per esempio ho smesso di prendere l'aereo perché non mi facevano fare a bordo quello che amo fare.
0: Ovvero?
1: La grigliata.
0: Due arrosticini?
1: Esatto.

0: sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari, gladiatori, i vostri
1: buongiorno
0: messaggi.
1: Marino, ma invece da parlare con l'hostess ti metti a parlare col pilota.
2: C'ha ragione,
1: tu ma racconti giusta,
2: ma c'ha ragione, c'ha ragione.
0: Ma non è che la vita si riduce solo a quello,
2: quella
0: eh?
2: Massa gli dice, gradisce qualcosa? Sì, mi chiami il pilota, gli dici, scusa,
0: perché
2: no,
0: volevo sapere quanto guadagnavo.
2: Ma fatta affari tua, sto ma poi ma che sono domande da fare, scusa.
0: Comunque se 7.000 euro a casa se li porta.
2: Ho capito.
0: Quello là che insomma la mia indagine mi ha dato questa risposta, ok? Ci sono piloti.
2: Marino,
0: e piloti.
2: Per fare il pilota devi cominciare a studiare le superiori.
0: Mi ha detto quel pilota che sono ancora in tempo.
2: Sì, ancora okay? In tempo.
0: Quindi allora, ci vogliono tanti soldi. Senti, all'inizio per prendere tutte le cose che devi prendere.
2: Serve
0: okay?
2: Un pilota per un dirigibile. Via quello per il brevetto.
0: No, io mi accontenterei anche di una mongolfiera.
2: Anche,
0: io
2: anche
0: sono felice. Quando sono in volo e in qualsiasi mezzo di trasporto io sono contento.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse senza sorprese e un'assistenza vera. E se c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ritorniamo in redazione, ora tutte le ultime dalla capitale.
11: Buona giornata da Valentina Lorusso. Dalle piazze di spaccio mimetizzate nel verde di Torbella Monaca fino ad una fuga tra canneti e terreni paludosi, alle porte della città Castelverde si è districato un imponente dispositivo messo in campo dalla Polizia di Stato nella periferia est della capitale. Il bilancio dell'operazione è di 5 arresti e 3 denunce, il cuore dell'attività antidroga ancora una volta a Torbella Monaca. Due pusher avevano trasformato una fessura nascosta all'interno di un cespuglio in un vero e proprio punto di stoccaggio. Altre dosi pronte per essere cedute al dettaglio erano nascoste nelle parti intime. Per tutti e tre è scattato l'arresto per reato di detenzione, fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ha aggredito la moglie in casa con un martello, poi quando lei ha tentato di fuggire in strada l'ha inseguita e raggiunta per continuare l'aggressione. La vittima è riuscita a disarmarlo e a farlo arrestare. Entrambi sono italiani, lei 29 anni, lui 34, arrestato con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. La strage di Crans Montana, non hanno assunto sostanze stupefacenti, non hanno bevuto. I sei ragazzi italiani deceduti nella strage la notte del 1° gennaio è il risultato delle autopsie disposto sulle vittime dalla procura di Roma. I sei ragazzi hanno provato a scappare lucidi cercando un'uscita di sicurezza. Si aggrava dunque la posizione dei Moretti, già accusati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Siamo allo sport con il calcio, via ai mondiali 2026. Nel primo match il Messico batte il Sudafrica per 2-0, scontri tra manifestanti e polizia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Wake up. Wake up.

0: Venerdì 12 giugno 2026 a tutti, in quest'ora Geppo, Rino De Niro, noi due pronti fino alle 10 e non solo.
1: Antonio Giuliani e la biga dei gladiatori, forza che siamo in ritardo, partiamo subito.
0: Segnate il numero 393 0119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Chi siamo noi?
0: I maschi.
1: E cosa facciamo?
0: Quello che vogliamo.
1: E dove andremo in vacanza? Amore, scusa, qui mi chiedono dove andiamo quest'estate.
3: La barzelletta di Geppo.

0: della capitale Gladiatori, buongiorno. Chi c'è lì fuori? I vostri messaggi 393 0119 119.
1: Ragazzi, buongiorno, Riccardo da Napoli.
2: Ciao, Riccardo.
1: Ti seguo tutte le mattine, faccio il camerista.
0: Oh, che bello,
1: siete grandissimi.
2: Grazie Riccardo.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Riccardo, un abbraccio fortissimo.
2: Grazie, grazie, buon
0: lavoro. Continuate lì a mandare i vostri messaggi, che dobbiamo festeggiare, forza, che oggi è venerdì.

0: Senti che bel messaggio che ci è arrivato, vai, ascoltiamo.
1: Ciao Geppo, ciao Rino, ciao. Sono Patrizia.
2: Ciao Patrizia. Ciao Patrizia.
1: Allora, se oggi è venerdì, che bello. Un weekend di fuoco però, di fuoco. Perché fra sei giorni mi sposo con Marco dopo 22 anni di convivenza.
2: Ehi,
1: amore mio, ti amo tanto, ciao.
2: 22 anni di convivenza.
0: Allora, noi ti facciamo una domanda, Patrizia, ma...
2: A Patri, sei sicuro che è quello giusto? Io ci penserei un altro po',
0: Non sono pochi, cioè, non sono tanti 22 anni di convivenza. Piccolissima pausa, restate con noi, tra poco Antonio Giuliani e durante la pubblicità vi regaliamo anche due ingressi per andare a fare rafting.
2: A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna.
0: Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate e certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare.
2: Condizioni e dettagli su Motor City online.it. Go.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro.

0: Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
5: In questo venerdì mattina, Gladiatori, vi regaliamo un experience per due persone a Subiaco. Vivere l'Aniene Centro Rafting.
6: A un'ora da Roma, Vivere l'Aniene, nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, propone attività outdoor pensate per tutti.
5: Bello fare rafting, fare trekking, fare arrampicato oppure canyoning. Ogni avventura è un modo per immergersi nella natura più autentica e vivere l'energia dei Monti Simbruini.
6: Questa mattina potete portarvi a casa due experience, experience proprio per due persone, e si gioca come al solito tramite WhatsApp o SMS al 393 0119 119.
5: Invia ora la parola chiave Subiaco al numero che ti ha ricordato Geppo, che ti ripeto anche io: 393 0119 119.
6: Prova a portarti a casa due experience per vivere l'Aniene nel cuore del Parco Naturale dei Monti Simbruini. Noi torneremo a giocare anche durante tutta la giornata. Le info le trovate tutte sul nostro sito
5: dimensionesuonoroma.it.
7: Game on. Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
8: Naima, la tua profumeria.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
13: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arredare e risvogliare. MR è un vero affare.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
17: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
18: Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio. Prevalente cielo sereno, poco nuvoloso. Per oggi vi devo però segnalare un po' di vento dai quadranti settentrionali, che comunque ha i suoi meriti. Porta aria più secca, quindi umidità in diminuzione. Le temperature, che sfioreranno comunque 28-30 gradi, saranno di conseguenza più sopportabili e anche di notte si riesce a dormire alla grande. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi anche appunto nel fine settimana, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Fly with a Smile. Gladiatori,
1: buongiorno,
0: buon venerdì a tutti. Questa è Dimensione Suono Roma, le 8:31, e come promesso siamo pronti a tornare dal nostro Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Ragazzi, ecco. Ragazzi, allora la notizia di oggi è l'inizio di quella manifestazione mondiale che si è tenuta ieri, l'inaugurazione c'è stata ieri.
0: I mondiali di calcio.
4: Ah, così si chiamano?
0: Certo, cioè un evento attesissimo in tutto il mondo, lo sa chiunque.
4: Un attimo, stavo continuando.
0: Sì,
4: certo che lo so che stavo terminando il mondiale sportivo, no?
0: Sì,
4: 22 atleti si passano una palla.
0: Esatto. No, non essere così evasivo, sembri anche un po' infantile.
4: No, al limite magari infantino.
0: Come il presidente.
4: Sì, visto che l'unico rappresentante dell'Italia era lui e il grande Bocelli, diciamo. Ecco.
0: C'era anche Roberto Baggio,
4: c'era Roberto Baggio, però io volevo uscire un po' fuori dall'ambito, diciamo, quello calcistico, quindi avevo nominato Infantino e che l'altro è Bocelli per questo motivo qua. Poi se devi infilarti da una piaga continua.
0: Dillo, che stai ancora rosicando.
4: Non sto rosicando. Allora voi che siete svizzeri?
0: Noi
4: siete norvegesi?
0: No, allora
4: dovreste anche voi darmi una mano, cioè nel senso, certo, però è giusto, è giusto così.
0: A superare il lutto, perché tanto ormai ci siamo abituati, sono tre mondiali
4: assolutamente sì, però se continuiamo a dire questa cosa non diamo il senso giusto, perché tre mondiali sono 16 anni perché 12 dobbiamo aspettare altri 4. Comunque sì, vi dico solo che alla sfilata delle bandiere delle nazionali partecipanti, quelle che stanno partecipando al mondiale, quando è sfilata quella tricolore ho cominciato a suonare di tromba, ad esultare all'impazzata, solo che poco dopo mi fermo, ho detto guarda che quella è la bandiera del Messico,
0: lo vedi che in mezzo c'è un simbolo,
4: e io gli ho detto infatti che e io infatti tipo per Messico che è la mia squadra del cuore, e infatti ieri la mia squadra del cuore ha vinto 2-0 contro il Sudafrica.
0: Hai portato fortuna, Antonio, bravo.
4: Addirittura con il primo record per una partita di inaugurazione, e cioè tre espulsi.
1: Sì, infatti, tre cartellini rossi.
4: Ci sono stati tre cartellini rossi,
1: è vero.
4: Perché poi dice quelli, dice, si sono arrabbiati, dice certo, ha messo i cani, quelli si sono messi paura, capito? Dice oddio, ha messo e con tre espulsi. Peggio, devono finire tutte così le partite,
1: no,
4: peggio,
1: perché?
4: Peggio. Finire così o peggio di così. Evviva il fair play! Evviva!
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Tra poco giochiamo con voi alla biga, segnate il numero 393 0119 119, ma prima a bordo della nostra DeLorean torniamo nell'anno in cui arriva al cinema Ritorno al Futuro.
2: In quegli anni i Tears for Fears volevano conquistare il mondo. Everybody wants to rule the world.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Rock.

0: gladiatori, 393 0119 119, questo è il numero per potervi prenotare. Vi ricordo che la Big è un gioco di collaborazione, due di voi vengono qui in onda con noi, devono collaborare perché è un gioco di abilità e soprattutto di velocità per portarvi a casa una t-shirt a testa, quindi due t-shirt in palio.
1: O tutto o niente, o vincono in due o perdono in due, quindi tirate fuori i vostri smartphone e mandate ora la parola chiave Biga al 393 0119 119.

0: 9, noi torniamo tra poco con i nomi dei due fortunati concorrenti di questa mattina.
1: Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa.
1: Scopri di più su peterpanodv.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con tutto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99€. E feta greca Consiglia DOP 250 grammi a 2,59€. Scopri i prodotti fatto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato in concessionaria.
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
8: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
12: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
15: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
16: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
15: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
16: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
15: Sabato 13 e domenica 14.

0: Buongiorno Roma, e c'è questo disco dei Five, Everybody Get Up, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Dai che si gioca.
2: La biga dei gladiatori.
1: Presentiamo gli aurighi di oggi, loro sono Massimo ed Eleonora. Ciao ragazzi!
0: Eccoli, buongiorno!
3: Buongiorno!
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti e due, benvenuti in diretta qui da noi.
0: Il gioco, sapete
3: grazie,
0: come funziona. Questa mattina, per portarvi a casa la nostra maglia, quella con su scritto Ridi è gratis, inizia Massimo, continua Eleonora, dovete elencarci 10 cose che si trovano a una festa. Vale tutto,
1: tutto,
0: ok? Andiamo, forza Massimo!
1: Massimo!
0: Palloncini.
4: Coriandoli.
0: Massimo.
5: Fischietto.
0: Eleonora.
4: Bicchieri.
0: Massimo.
5: Coriandoli.
0: Già detto. A una festa.
5: Coca-Cola.
1: Okay. Eleonora.
4: Torta.
0: La torta.
1: Massimo.
0: Ne mancano quattro.
5: Bollicine, prosecco.
1: Vino.
4: Candeline.
1: Giusto, Massimo.
0: Ne mancano due.
5: I cappellini.
1: Okay. Eleonora.
4: Regalo.
1: Bravi.
0: Che spettacolo! Torte e regalo, io li avrei detti subito.
4: Dai, Massimo!
0: Perché senza quelli.
1: Le cannucce, le pizzette, nessuno ha detto i pasticcini, i panini, le pizzette, i volopound.
0: Oh, gli invitati!
1: Gli invitati!
0: Che festa è, vabbè, senza amici.
1: Comunque siete stati comunque tutti e due super bravi. Complimenti, vi portate a casa la nostra t-shirt che a breve vi verrà
4: decapitata. Ma grazie!
0: Nei prossimi giorni vi arriva il premio, noi vi salutiamo e vi ringraziamo per aver giocato con noi. Buon fine settimana, ragazzi.
1: Ciao ragazzi, grazie altrettanto, buongiorno.
2: In podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: ragazzacci, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Noi ci siamo e nella prossima ora su Dimensione Suono Roma si continua a giocare. Prima però ritorniamo in redazione.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Le scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale aprono le porte per presentare i lavori realizzati dagli allievi e valorizzare il loro percorso di crescita artistica e professionale. Partecipando si potranno raccogliere informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione. C'è tempo fino al 2 luglio per fare domanda. Parte la campagna di comunicazione di Roma Capitale per un utilizzo consapevole dei condizionatori. Oltre al condizionatore accendiamo il buonsenso. È il messaggio della campagna che invita a prendersi cura del pianeta e dell'aria che respiriamo, ottimizzando energie e spese. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore e muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. In esposizione anche opere di altri artisti, tra cui Frida Kahlo, José María Velasco e tanti altri. Info su comune.roma.it.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
12: Ciao, Jeff!

Mattina allo russo, un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, via della Cecchignola. La macchina è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di 5 metri. Due dei ragazzi sono stati affidati al personale sanitario, il terzo rimasto

0: ragazzo all'interno dell'auto completamente capovolta è stato estratto e immobilizzato su una barella e trasportato con un'autoscala. È grave. La strage di Crans Montana: non hanno assunto sostanze stupefacenti, non hanno bevuto alcol. I 6 ragazzi italiani deceduti nella strage dello scorso Capodanno è il risultato delle autopsie disposto sulle vittime dalla Procura di Roma. I 6 ragazzi hanno provato a scappare, erano lucidi, cercando un'uscita di sicurezza. Si aggrava dunque la posizione dei coniugi Moretti. Aveva appena messo a segno il colpo approfittando di un momento di distrazione durante le operazioni di consegna in pieno centro storico, ma il bottino griffato è rimasto tra le sue mani. Solo per pochi minuti ad interrompere la fuga tra le vie dello shopping è stata la polizia di Stato, raggiunto dagli operatori. L'uomo è stato trovato in possesso di numerosi articoli di un noto marchio di lusso del valore complessivo di 4.000 euro. Nel primo municipio, centro storico e Prati, oltre ai vigilantes privati, arriveranno anche le telecamere a Trastevere e a Monti. Lo annuncia la presidente del municipio, Lorenza Bonaccorsi, illustrando l'iniziativa di coinvolgere le guardie giurate dell'Italpol per la sorveglianza delle zone centrali. Papa, ultimo giorno in Spagna, questa sera il rientro, la messa al porto di Santa Cruz de Tenerife, dove sono previste 80.000 persone. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, le 9:02.

0: Geppe e Rino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti nella Sveglia dei Gladiatori.
1: Starpiccio, Giuliani e sfida il conduttore. Questo è il fantastico menù della prossima ora, quella che sta iniziando adesso, che ci porta verso le 10. E con sfida il conduttore torniamo con il gioco che vi dà l'opportunità di venirci a trovare qui in studio, non solo di vincere una fantastica t-shirt.
0: Segnate quindi il numero 393 0119 119. Iniziamo subito, andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: A casa di un uomo squilla un cellulare, no? Questo risponde, fa pronto, e dall'altra parte c'è un tizio che fa così: pronto, buonasera, mi scusi, la chiamo dal cellulare di mia moglie, dice che riceve spesso chiamate da questo numero. Questo fa, sì, allora? Allora volevo sapere, ma lei è un'azienda o un privato? Io sono un privato. Ma lei sto numero lo conosce? 333-8191-344? Sì, lo riconosco. Ah, lo riconosce. Ma guardi che questo è il numero di mia madre. E lui dice, ma no, guardi, non è possibile. Come fa a essere il numero di mia madre se questo è il numero di mia moglie? Scusi, eh. Ah, papà, son Marco. O vedi che c'ha ragione mamma quando dice di essere incoglionito.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 92.

0: suggerimento il suono Roma.
1: Ma pure
0: senti,
1: nella vita non sono l'unico.
0: Senti questa, vai.
2: Ciao Rino. Geppo, ti voglio raccontare una barzelletta. Il mio commercialista è triste perché è partita IVA. Cristian da Latina.
0: Ciao Cristian.
1: Come
0: ti possiamo...
1: se Cristian avesse il commercialista e la partita IVA.
0: Ma lui è libero professionista.
1: Bravo Cristian, bravissimo.
0: Tanto libero e poco professionista. Salite tutti a bordo che c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato. Andiamo.
3: Star Piccio.
1: Anno 2151. Il trattato di pace commerciale era stato siglato con successo.
0: Meno male.
1: In cambio di 12 barrette energetiche al fango,
0: sì,
1: l'ambasciatore Clorofillo ci aveva concesso di raccogliere tonnellate di rami secchi e foglie cadute spontaneamente dagli alberi del pianeta
0: Perché poi questo è combustibile per la nostra navicella spaziale.
1: Bonini aveva già

0: ha stipato la sala macchine di Sterpaglia e stava ridendo come un matto mentre le infilava nel bruciatore. I motori della Ducarna avevano emesso un rombo potente, sputando dallo scappamento una nuvola di fumo che profumava intensamente di pino silvestre.
1: C'era anche un po' quel retrogusto di barbecue domenicale.
0: Ottimo lavoro, squadra. Abbiamo ripulito l'astronave, evitato una guerra planetaria e trovato il carburante. Rino, decollo immediato prima che l'imperatore Clorofillo cambi idea.
1: Subito, generale. Attivo i propulsori al massimo.
0: La Ducarna maestosamente decollava sopra la giungla di Verduria Prime, lasciandosi alle spalle l'ambasciatore e il suo popolo di verdure senzienti. Avevamo vinto. Mentre eravamo già in rotta di iperspazio, lo schermo della plancia si riaccese di colpo ed era Clorofillo con la sua fascia mostruosamente mutata. I suoi sei occhi erano diventati iniettati di sangue e la sua consistenza da budino era diventata solida, fibrosa e minacciosa.
1: Oddio, e che è successo?
0: Terrestri traditori! Urlò l'alieno con una voce resa profonda a rauca dal gas. Le vostre barrette sono radioattive e hanno reagito chimicamente con i fagioli scaduti nel 2021. Ora la mia intera civiltà si è trasformata in mutanti dotati di piedi,
1: no,
0: con la puzza ascellare di Bonini.
1: Non è il massimo.
0: E abbiamo anche scoperto che la vostra nave va a legna, maledetti, la nostra stessa carne. Verremo a prendervi.
1: Ecco qua.
0: Sullo sfondo dello schermo si vedevano centinaia di navi ortaggio da guerra che decollavano all'inseguimento della folle velocità della Ducarna. Rino, già svenuto per il terrore sui comandi, attivò per errore i tergicristalli spaziali. Presto, Bonini, velocità di fuga!
1: Quella navicella a forma di melanzana non me la conta giusta.
0: Ma corre pure.
2: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Iazzoni!
1: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: Supermercati Bim, Iperfamily Agora.
2: Ma cosa fai?
4: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
2: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
5: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
2: Corro ad allenare l'ungola!
6: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
7: Naima, la tua profumeria.
8: Auto usata, da Valentino, sì.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: ibrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Vero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana.

0: 1233. ValentinoAutomobili.it.
1: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda
3: Motoroma! Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
4: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia. Super Jump Circus Edition. Oltre 2.000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, la salta e ricomincia e scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza. Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. Siamo tornati su Dimensione Suono Roma in questo venerdì 12 giugno. Gladiatori, buongiorno. Le 9.30 del mattino, c'è il sole, il weekend è alle porte, noi siamo pronti anche a consultare il nostro esperto di animali sconosciuti, Antonio Giuliani, dai.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio, eccolo.
3: Benvenuti alla 122esima puntata della rubrica Qualcheduno li conosce?
0: Hai capito.
3: È stato un lungo viaggio.
0: Lunghissimo.
3: Un lungo viaggio. Addirittura con la scoperta di ben 121 nuove specie.
0: No, scusa.
4: In puntata sono 122, perché 121?
3: 121. Perché, se devo essere sincero, uno d'animale in giorno me lo sono inventato. E me lo sono inventato, c'era, non c'è, e non potevo andare avanti con la rubrica altrimenti. E per questo vorrei ringraziare tutti voi per questa meravigliosa avventura. Ciao
0: Antonio, scusa, ma come ciao? E finisce così su due piedi, no?
3: No, mo mi metto su un piede solo come i fenicotteri. Non ce ne stanno più, sono finiti, animali da scoprire, non ce ne stanno più.
4: Stacca, diamo una mano noi come la settimana scorsa, basta che non ti arrabbi.
3: No, non ma non vi avventurate, fatevi gli animali vostri, non cercate.
0: Aspetta, stiamo cercando.
3: Non ce so.
0: Vedi lì.

0: Scimaglie, ecco.
1: Così si chiama.
0: Sì, sì, sì.
2: E che allora che cosa vi devo dire?
1: Che ci devi dire?
2: Sigla.
1: Andiamo con la sigla.
2: Questa creatura è conosciuta anche come...
1: Lo senti? È che appena parte la sigla cambia proprio umore. Sembra un parente di Alberto Angela.
0: Sì, infatti.
2: Sì, infatti sono Dettore Angela. Dicevo.
1: La zona geografica più o meno.
2: È quella là, c'è niente da... La bestiola in questione è chiamata anche Leif Ship. Sapete che cos'è?
0: No, che vuol dire?
1: Che vuol dire?
2: In inglese. Ship che cos'è?
0: Ship, una pecora, vuol dire pecora. Pecora.
2: Bravo, bravo. Leif, Leif.
1: Foglia, foglia.
2: Bravi, bravi.
1: Pecora, foglia.
0: Pecora, foglia. Sì.
2: Beh, sì.
0: Oppure una foglia, no, no.
2: No,
0: no,
2: nel
0: no, no, sto chiedendo.
1: Tenetevi.
2: No, allora, tenetevi, io non ho proprio parlato, quindi tenetevi voi.
0: Io sto chiedendo, sto ignorando.
2: Ceppo stava dicendo una cosa corretta. Quando tu vedi una foglia, che cosa fai?
0: Te
2: pieghi a pialla.
1: Ti
2: pieghi. Quindi diciamo, vedi, te sei messo.
0: Esatto.
2: Te sei messo a.
1: Chinato.
2: No, ti sei messo a piana foglia.
0: Esatto.
2: Quello non c'è niente da. Esatto. Sempre per il pensiero che va sempre. Ah. Perché quando si parla di pecora. Ok. Pecora foglia o addirittura pecora di mare.
1: Ok.
2: Ok? Tu per mare che fai? Per piare in corsa, te pieghi.
1: Cioè, giusto.
2: Che poi e ti tuffi. Ed è una minuscola lumaca.
1: Sì. Quindi, ok, di base è una lumaca.
0: Un gasteropode.
2: Un
0: gasteropode. La famiglia dei lumache si chiamano così.
2: Gasteropode?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ah, non lo sapevo. Farevamo allora la rubrica, perché
1: l'abbiamo trovato noi, Antonio.
2: Ho capito, ma sapete più cose di me, di gasteropede.
1: No,
2: io pensavo che.
1: Però ti sei arrabbiato e noi.
2: No,
1: ci siamo
2: perché io allora pensavo che era un medicinale tipo Orgaviscon, il gasteropede. Sentiva un ballo allo stomaco, dici prenditi un gasteropede. Allora, questa piccola lumaca, che sapete le lumache quando camminano fanno quella specie di.
1: Di bava.
2: Ecco, aspetta, c'era un'altra con la pecora.
1: Dai.
2: No, con la pecora di mare, quindi non può fare quella schiumetta lì perché sta nell'acqua.
0: No.
2: Ok, e vive nascosta.
1: Vive
2: nascosta. Capito perché si trova? Ah, disgraziata, se nasconde.
1: Però è molto carina, è molto
2: bella. Carina no, è carina
0: sì,
2: no.
0: Sì, bellissima. Sì, è molto colorata poi.
2: Nei fondali marini giapponesi si trova.
1: Mm-mm.
2: E difatti sembra un personaggio dei cartoni d'animazione nipponici. Come fanno i nipponici? Wow.
1: Sempre loro si salutano così.
0: È così, è un carcio.
2: Ma perché? Ma
1: io tipo, ti faccio la scena, no? Tu entri al sushi, no? Però tu sei italiano e dici salve, buongiorno, e loro ti rispondono.
2: Ma perché? C'hanno sta fissazione. Partono con una serie di carci in faccia.
0: Forti.
2: È come noi, per esempio, i tirolesi che ti partono con i cinquini quando ballano. Capito? Perché tu poi a un certo punto non lo sai, da una capocciata, dici, ma che io dato? Ma quello è tirolese, dice sì, poi è tiroleso però. Pallanzamo. Allora.
1: Quindi ritorniamo alla lumaca di mare.
2: Allora,
1: alla
2: i cartoni da rimasto.
0: Quale lumaca?
1: Alla pecora di mare, su.
2: Per cortesia. Allora.
0: Hai il cucciolo?
2: Hai visto?
0: Sì, sì, sì. L'abbacchio di mare.
2: No, allora, l'abbacchio di mare è il padre della pecora di mare. Sì, che sta là da una parte tutto buttato così, sta abbacchiato, diciamo.
1: No, mi dicevi Antonio.
2: Sì, ma si trova. Scusatemi, fatemi finire il senso. Allora, ha ragione Geppo, questo abbacchio sta lì tutto da una parte abbacchiato. Dice, ma si trova sulla costa? No, sui costoletti.
0: Esatto, si trova sempre poi dove vive, proprio sull'isola di Pasqua.
2: Perché lui quello fa. E infatti a Pasqua tenta di nascondersi perché dice, ecco, è arrivata Pasqua.
0: Sono fatto.
2: Beh, a Pasqua deve andare a cerca, non è che. Allora, dicevamo che questi cartoni d'animazione, what a, senza dirlo più,
1: giapponesi,
2: bravi, i famosi, diciamo,
1: anime,
2: i famosi.
1: Anime.
2: Ma buono, un attimo, quello sta abbacchiato, io mi devo sbrigare. Perché questa lumaca, diciamo, essendo lunga solo 5 mm, cioè mezzo centimetro,
0: minuscola,
1: piccolissima,
2: fino ad un massimo, arriva proprio quando si ingrandì, quando diventa proprio una rampalestra, che diventa un centimetro.
1: Questa è.
2: E non si vede.
1: No.
2: Quindi quando ti sbuca all'improvviso.

0: Ritmi History 80.
1: Ritorniamo indietro nel tempo, questa volta ci fermiamo nel 1983, l'anno in cui Sony decide di lanciare il Walkman.
2: Madonna dei tempi! E nel Walkman io avevo la cassetta dei Police con questa fantastica canzone, Every Break You Take.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 80.

0: Every Breath You Take con la voce inconfondibile di Sting.
1: Come fai a non riconoscere Sting? Dai,
0: dai che ci siamo. Invia ora un messaggio scritto vocale con la parola chiave sfida a questo numero 393 0119 119, perché c'è un altro gioco in questo venerdì. Ci
1: esatto,
0: diamo in bellezza.
1: Torna il gioco che vi dà l'opportunità di venirci a trovare, perché puoi vincere un'esperienza, assistere a un'ora di sveglia dei gladiatori qui in studio con noi e concludere il tutto con una fantastica colazione tutti insieme. 393 0119 119, invia ora il tuo messaggio con la parola sfida.
0: In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione,
1: sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: gratuiti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160, Capannelle.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi.

0: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. L'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
1: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
0: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
1: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
0: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo Autoequip.
2: Gruppo Autoequip.it.
3: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.it.

0: e Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Buon venerdì a tutti. Noi siamo pronti a giocare con il gioco che vi dà la possibilità di venire qui in studio da noi.
2: Sfida il conduttore.
1: Allora, presentiamo il concorrente di quest'oggi. Lui si chiama Alessandro. Ciao Ale.
0: Buongiorno, benvenuto.
3: Ciao, ciao. Ciao a tutti. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, grazie Alessandro. Senti, allora, non ti chiediamo da dove ci stai chiamando, perché altrimenti poi il gioco finisce subito. Ti possiamo chiedere però che cosa fai di bello nella vita.
3: Io faccio la guardia giurata.
0: Ok, benissimo. Perfetto.
1: Allora Alessandro, il gioco è semplicissimo. Innanzitutto devi scegliere chi sfidare tra me e Rino.
3: Geppo.
0: Perfetto. Ok.
1: Allora adesso mi dovrai fornire tre indizi verificabili
0: e riscontrabili
1: sul posto dove vivi. Naturalmente noi non sappiamo se sei dentro o fuori d'accordo, se sei in un quartiere o in un piccolo paesino, però mi devi dare qualcosa, qualche indizio, non troppo, diciamo,
0: vago.
1: Un po' devi rimanere un po' sul vago, ma devono essere cose verificabili, non qualcosa che è nel portone di casa tua. Ecco,
0: devi metterci in difficoltà, ma non troppo, Alessandro. Ok, iniziamo con il primo indizio.
1: Primo indizio,
0: forza.
1: Vai.
3: Allora, dove vivo fa freddo.
1: Fa freddo. Okay, quindi già mi fai che non stai proprio a Roma. Vai, secondo.
3: Per andare a lavorare, devo via la macchina.
1: Vabbè, aspetta, questo non è un indizio.
0: No, questo non
1: va bene, devi trovarci.
0: Ce ne serve un altro, Alessandro.
3: Allora, devo mettermi sempre il maglione.
1: Già l'hai detto, quello fa freddo, va per sempre il freddo. Provare un altro. Qualcosa che ne so, un monumento, una fontana famosa, se stai vicino a qualcosa di importante.
3: C'è una cascata, c'è una cascata.
1: No, questo già è un altro indizio, ok? Terzo indizio, vai. Anche perché mi hai detto, fa freddo. C'è una cascata, terzo indizio.
0: Niente.
1: Alessandro. Una chiesa, un monumento, un centro commerciale, qualcosa, non lo so.
3: C'è un centro commerciale.
2: Sfida il conduttore.
4: 3, 2,
1: allora,
4: 1,
1: allora, Alessandro, allora, non mi è stato molto d'aiuto.
0: Se li dai all'intelligenza artificiale, questi tre indizi.
1: Ti dice, guarda, cambia, fa un altro gioco. Fa freddo, c'è una cascata e c'è un centro commerciale. Praticamente, allora, fa freddo.
0: Siamo in Canada, per me siamo in Canada.
1: Stavo in Canada.
0: No, fa freddo, le cascate ci stanno. E senti, Niagara, un centro stanno, commerciale, senti, lo troveremo.
1: Scusa, voglio fare una domanda io a lui: dove abiti tu? Ci stanno le case?
0: Che disastro, Alessandro.
1: No, la cascata l'unica che siamo qui è quella dei marmori.
0: Che
1: ne butto,
0: vai.
1: Terni?
0: Vivi a Terni, Alessandro?
3: No, non
0: vivi a Terni. E dove vivi? A
3: Toronto. Civitavecchia.
1: Qual è la cascata? Aiutami.
3: Non ho sentito, G.
1: Qual è la cascata a Civitavecchia?
3: Quella della Marina, mi sa.
1: Alessandro,
0: signore, chiudiamo qua. Alessandro, hai vinto, ok? Hai vinto, ma perché proprio, guarda, ci hai preso per KO.
1: Poi ti accorderai con la nostra segreteria per il premio.
0: Le famose cascate di Civitavecchia.
1: Come no? Io faccio buttavo le cascate.
0: Ma che organizzano le visite guidate?
1: Ma perché, scusa, Civitavecchia fa un altro freddo rispetto a Roma. Vabbè, dai. Grazie Alessandro, stavo simpatico.
0: È un altro emisfero là, capito?
1: Certo.
3: Grazie a voi ragazzi.
1: Poi aspetta, lì c'è un centro commerciale.
3: Di 7 piani.

0: tutti questo fine settimana, tutti sì. a vedere le cascate di Civitavecchia.
1: Io penso ci faccio kayak.
0: Il rafting lo andiamo
1: come
0: a fare,
1: no,
0: lì
1: sempre,
0: che
1: sempre.
0: Bello.
1: Ah, e poi pensa lì la gente, vanno a lavorare, prende la macchina.
0: Oh mamma, chi l'avrebbe mai detto? Vi lasciamo con

0: domani, ciao.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
6: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buona giornata da Valentina Lorusso, un ragazzo di 17 anni ferito, il bilancio di un incidente stradale in via della Cecchignola, zona Euro a Roma, avvenuto nella notte, l'auto a bordo della quale viaggiava insieme ad altri due giovani è precipitata in un fossato. Per recuperare uno dei ragazzi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, uno trasportato al Sant'Eugenio. Era circa mezzanotte e mezza, i tre viaggiavano a bordo di un Polo Volkswagen, per cause non note in corso di accertamento l'auto ha sbandato ed è uscita fuori strada precipitando all'interno di un fossato. A Castelverde si è districato un imponente dispositivo messo in campo dalla polizia nella periferia est della capitale. Il bilancio dell'operazione è di 5 arresti e 3 denunce. Il cuore dell'attività antidroga si è sviluppato a Tor Bella Monaca. Due pusher avevano trasformato una fessura nascosta all'interno di un cespuglio in un vero e proprio punto di stoccaggio. Versa ancora ricoverato in condizioni gravissime il 38enne romano che l'altro ieri è precipitato da un'altezza di 6 metri dopo che si era introdotto nell'area cantiere del Tempio di Diana nella zona di Fitta Boscaglia della conca del lago di Nemi. Mattinata di passione per i romani che utilizzano i mezzi pubblici, disagi lungo la metro C, 5 stazioni chiuse per un guasto, la circolazione è sospesa lungo la tratta compresa tra Pantano e Borghesiana. Musica, dopo il doppio appuntamento di Amsterdam e il ritorno di Eros negli stadi italiani, Ramazzotti tornerà a Roma il 16 giugno allo Stadio Olimpico. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Le 10 e 4 minuti.
1: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
6: Amici miei, buongiorno. Buongiorno da Gianmarco, io sto ancora ridendo per quello che è successo poco fa durante la sveglia dei gladiatori con il nostro ascoltatore e insomma leggendo i vostri messaggi anche voi ve ne siete fatti di risate. Dai, iniziamo con la seconda parte.

0: a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione Sono Roma. Amici e amiche lì fuori, buongiorno, buon caffettino in questa seconda parte della mattinata, venerdì, dai, che ci siamo quasi col fine settimana. Tra poco voglio farvi ridere quello che è successo ieri all'esordio dei mondiali, è stato incredibile, ma non si parla di calcio, di quello che è successo. Se hai invece l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro, a te non costa nulla, a loro invece dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Panno, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Perciò dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dito nella piaga. Businessman. Robin Schulz. Barbs. Better Times. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro, totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
13: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, open day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Ma come non lo sai? Cantando supermercati, PIM, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
3: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
2: Corro ad allenare l'ugola!
4: Auto usata da Valentino.

0: Oldham su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Magari qualcuno non ha seguito ieri la prima partita del mondiale Messico-Sudafrica, perché non ne interessa, non gli importa nulla del calcio in generale, ma ci ha subito offerto il primo meme. Insomma, dobbiamo dire grazie a questo arbitro, all'arbitro brasiliano Sampaio, che a un certo punto doveva comunicare la decisione dopo essere andato al VAR, quindi aver rivisto allo schermo un'azione, e ha comunicato allo stadio con un inglese molto molto discutibile.
1: Sì.
0: Quindi
1: red card,
0: si è capito soltanto questo qua alla fine. La cosa bella è che sono state in realtà le facce perplesse dei giocatori del Sudafrica, che non capivano minimamente quello che stesse succedendo. Però dai, noi non possiamo dire nulla, anche perché insomma l'Italia non è messa bene, ultimo paese in Europa per quanto riguarda il livello di inglese secondo diversi studi, quindi non ridiamo troppo.

0: You Got to Let the Music, cappella Rhythmic History dal 1994 su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Ma povero quest'arbitro che ieri si è un po' incartato sull'inglese.
1: Fampino, Sanzino, Tantino?
0: Sì.
1: Red card.
0: Sì, solo questo, effettivamente, se hai capito. Vabbè, dai, sapete che vi dico? Supermercati, Pim, Iperfamily, Agora. Non sono impazzito, perlomeno per ora. Mi sto allenando perché oggi e domani, dalle ore 16 alle ore 19, al supermercato Pim di Viale Bruno Rizzieri 186 a Roma Cinecittà, con una spesa minima di 40 euro, puoi cantare il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily, Agora e ricevere immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Per saperne di più vai su supermercatipim.com. Supermercati Pim, Iperfamily, Agora, il risparmio di qualità.
2: Che erdai sia con te.
3: E bentornati in casa Dimensione Sono a Roma. Che cosa dicevano mamma e papà?
4: No, donna diceva grazie, graziella e grazie a... vabbè, a quella.
3: Francesca?
5: Drive time. Che erdai sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artista.

0: aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
6: Honda Motoroma!
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
6: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci. Fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
12: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
11: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
12: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
11: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
13: Gruppo AutoEquip.it.
14: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
15: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: miei, buon venerdì, buona mattinata. Insieme al caffettino, quello solito, abbiamo anche il compito di ascoltare delle novità musicali. Ecco, ditemi che ne pensate di questa, di Mark & Cremont, Serena Brancale insieme ai The Colors.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800-700-832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
3: La Regione Lazio informa.
4: Sono stati inaugurati a Ronciglione la nuova casa della comunità e l'ospedale di comunità, il primo nella Tuscia. Alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del direttore generale della ASL di Viterbo Egisto Bianconi e del sindaco di Ronciglione Mario Mengoni. L'intervento, finanziato con fondi PNRR per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro, ha consentito la completa ristrutturazione, riqualificazione e modernizzazione tecnologica del Sant'Anna, trasformandolo in un presidio territoriale innovativo e integrato, punto di riferimento per i cittadini del distretto C. Le parole del presidente della Regione Rocca.
5: La casa della comunità di Ronciglione è un presidio fondamentale per il territorio. Serve un bacino di circa 42.000 abitanti, offre numerosi servizi sociosanitari integrati in locali completamente rinnovati. L'ambulatorio medico e quello infermieristico sono aperti 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, garantendo una sanità più accessibile e vicina ai cittadini. A completare questo modello di assistenza di prossimità c'è l'ospedale di comunità con 20 posti letto dedicati alla presa in carico dei pazienti fragili e cronici.

strade del centro storico, da Piazza Vittorio ai suoi portici alle aree attorno alle stazioni della metropolitana fino agli asili comunali e ai centri anziani. Il primo municipio si prepara a rafforzare la rete di controllo del territorio affidandosi alle guardie giurate private, che non avranno poteri di polizia ma il compito di osservare, monitorare e segnalare in tempo reale alle forze dell'ordine situazioni sospette. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di servizi straordinari nelle aree periferiche.

0: possesso di una lama da circa 12 centimetri in via dell'archeologia, fermato un motociclista che cercava di sottrarsi al controllo, rinvenuti alcuni grammi di sostanza stupefacente. Papa Leone è arrivato a Santa Cruz de Tenerife e si trasferirà in auto al centro di accoglienza Las Raíces per l'incontro con i migranti ospitati. Screening gratuiti, attività sportiva all'aperto, atleti olimpici e paralimpici, una giornata dedicata a prevenzione e benessere domani allo Stadio dei Marmi a partire dalle 12.30, Vita On 2026, la manifestazione gratuita che trasformerà uno dei luoghi simbolo dello sport italiano in un grande evento aperto alla cittadinanza. Nasce Officina delle Idee, la rete nazionale che mette in connessione giovani talenti, professionisti e amministratori, una nuova community nazionale dedicata a studenti e amministratori locali, promossa da un gruppo di giovani professionisti guidati da Massimiliano Ferrini, responsabile dei rapporti istituzionali e della comunicazione del Vice Ministro degli Esteri. Ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Questa volta ci siamo, questa volta al di là delle fughe in avanti, delle fanfaronate, degli stop and go, delle smentite, delle minacce, questa volta siamo davvero all'epilogo. Le parole pronunciate da Trump nella sera, nella nottata, i riscontri che ci sono da chi tratta e della stessa Teheran fanno capire che siamo davvero prossimi, è questione di ore, a un'intesa solida sulla tregua nel Golfo, sulla tregua che pone fine alla guerra iniziata il 28 di febbraio con i bombardamenti americani e israeliani di Teheran e l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei Senior. Ce n'è voluta, sappiamo benissimo, e sappiamo anche qual è stata la doccia scozzese di speranze e di delusioni. Però se davvero si è imboccata questa strada, quella di un accordo di tregua che porterà poi a una trattativa abbastanza lunga sui temi di fondo, sui dossier che sono la libera circolazione dello stretto di Hormuz, lo scongelamento dei beni iraniani all'estero e soprattutto cosa fare sul nucleare di Teheran, tutta questa lunga trattativa porterà probabilmente a una stabilizzazione ancora maggiore, o al suo contrario, ma almeno per un paio di mesi. La questione sarà in mano ai diplomatici e non ai generali.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
3: time it is. Eccola qua all'ora delle 11.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: E siamo pronti a ripartire per un'altra meravigliosa ora in questo venerdì.

Già I Can Wait, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. E amici e amiche lì fuori, buon venerdì, stiamo fremendo un po' per le vacanze, per le nostre ferie, finalmente sarebbe anche ora. Bene, tra le mete preferite di noi romani, lo sappiamo, ci sono chiaramente Ostia, Fregene, Maccarese, il discorso vale per chi soprattutto ha le seconde case da quelle parti, Anzio, Nettuno, Santa Marinella, Sperlonga e Terracina, ovviamente Ponza inclusa in questa lista per weekend, ma anche per vacanze un po' più lunghe. E poi per chi vuole spostarsi di più c'è la Toscana, la Maremma, l'Argentario, quindi località che conosciamo bene come Capalbio, Orbetello, ma anche la Sardegna, la Costiera Amalfitana, diciamo per vacanze un pochino più di lusso o soggiorni prolungati. Ecco, io voglio andare insieme a voi proprio in Sardegna, perché c'è una spiaggia che da quest'anno, da quest'estate, assume delle regole rigidissime, introduce delle regole molto stringenti.

con cattive abitudini, quelle che hanno portato la decisione di introdurre delle regole stringenti in una delle spiagge più belle della Sardegna, come Punta Molentis lo scorso anno, ricordiamolo, colpita da un incendio. Innanzitutto ticket di 10 euro a persona, vuoi entrare, sgancia 10 euro, ma soprattutto la novità più discussa è il divieto di ombrelloni, di gazebo e qualsiasi forma sistema di ombreggio per ogni persona. L'unica eccezione riguarda le famiglie con bambini fino a 10 anni e gli over 65 che possono usarne uno. Quindi queste le nuove regole che vanno assolutamente rispettate se si vuole visitare questo gioiello. Dunque, tutti muniti di protezione totale in primis e direi anche un bel cappello gigante in paglia contro il sole rovente di mezzogiorno, eh sì.

0: 90 ad oggi insieme in questo venerdì mattina su Dimensione Suono Roma. In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la Clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppo apolloniGhetti.com.
10: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
11: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
12: Quest'estate dove vai ad allenarti?
13: Non ti sento!
12: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
13: Come? Dove?
12: Al Due Ponti Sporting Club.
13: Ah, e che fai lì?
12: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
13: E adesso con questo caldo?
12: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. duepontisportingclub.it.
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
17: Che meraviglia, sono in formissimo per l'estate. Le nostre quattro hit senza interruzioni, iniziando da due grandi protagonisti.

0: Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? E allora segnati questo nome: ITS Agro. È l'Accademy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a un banco, impari nei laboratori e fai stage veri in azienda. Dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le preiscrizioni sono aperte, quindi non aspettare. Vai adesso su itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid.

0: efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
2: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
2: E usata da 0100.
3: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
2: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni. Sulla strada del futuro.
2: Gruppo 0100.it.
4: Supermercati Pim, Iper Family Agora.
5: Ma cosa fai?
4: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Pim, Iper Family Agora. In uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
5: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
6: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
5: Corro ad allenare l'ugola!
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
8: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
8: Gruppo AutoEquip.it. We'll be right back.

patriottico, noi italiani siamo nonostante tutto orgoglioso di esserlo, ma da nord a sud le differenze sono più marcate, più spiccate di quanto pensassimo.

0: Era questa l'ultima hit tra le più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Solo Roma, venerdì mattina, che tra un istante proseguirà con tutte quante le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Rieccoci in redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
5: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. Momenti di forte tensione ieri sera in via di Torrevecchia all'interno della sede dell'ex clinica Valle Fiorita. Alle 22.40 circa i carabinieri sono intervenuti di urgenza bloccando e arrestando un 38enne del Marocco senza fissa dimora e con precedenti in evidente stato di alterazione. Ha seminato il panico nella struttura impugnando una bottiglia di vetro e un piccone e minacciando un addetto alla vigilanza. Il 35enne romano è un secondo uomo. I militari hanno dovuto estrarre il dispositivo taser in dotazione. 7 persone denunciate per spaccio, ricettazione e detenzione illegale di armi e contraffazione è il risultato di una serie di controlli straordinari svolti dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nelle periferie e nei principali snodi commerciali della capitale e nell'area del mercato di Porta Portese. L'operazione ha permesso di sequestrare 388 borse e accessori con falsi loghi di prestigiose maison dell'alta moda internazionale. La giunta del primo municipio Roma Centro ha approvato un protocollo d'intesa con Italpol Vigilanza per avviare il progetto Mille Occhi sul Municipio, iniziativa finalizzata a rafforzare il monitoraggio del territorio, la sicurezza urbana e la tutela degli spazi pubblici nella zona centrale della capitale. Domani e domenica torna la campagna di sensibilizzazione ambientale Ama il tuo quartiere, giornata del riciclo, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzato da Ama. Il Papa, la prima tappa a Tenerife, il centro di Las Raíces, uno dei più importanti centri di accoglienza delle isole Canarie. Il pontefice si è rivolto ai migranti invocando solidarietà e la costruzione di una società più accogliente. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Eccoci qua nell'ora di mezzogiorno.

0: Capitale, a proposito di adrenalina, stiamo per regalarvi un premio pazzesco. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano invece le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e Tunnel 799. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia, via Idrovore della Magliana e poi a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Ugel, Imael Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Notizia shock per le beauty addicted.
7: Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
8: Naima, la tua profumeria.
9: Auto usata, da Valentino, sì.
10: Da Valentino, concessionario.

0: e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero. Da Rosario.

0: Di Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono.
2: E allora giochiamo. Pronti a regalarvi una super esperienza tutto l'anno. A un'ora da Roma c'è Vivere l'Aniene. Siamo nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Propone attività outdoor pensate per tutti.

0: tra rafting, trekking, arrampicata e canyoning, quindi c'è adrenalina, ogni tipo di avventura è un modo per immergersi nella natura più autentica e vivere l'energia dei Monti Simbruini. Regaliamo adesso un'experience per due persone, potrebbe essere vostra. Ragazzi, questa è un'occasione imperdibile, allora per provare a vincerla inviatemi in questo preciso istante un messaggio WhatsApp, anche tramite SMS va bene, 393 0119 119. Quello che dovete scrivere nel testo è Subiaco, scrivete Subiaco e inviate subito il messaggio al 393 0119 119. Come detto, in palio un'experience per due persone con vivere l'aliene, non solo rafting ma anche trekking, arrampicata e canyoning per un'estate davvero indimenticabile. Subiaco 393 0119 119. Torneremo a giocare anche più tardi, sempre qua su Dimensioni Sono Roma, tra le 16 e le 17. In bocca al lupo.
1: Game on.
2: Oh, buongiorno, anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Icnusa birra non filtrata 50 cl a soli 95 centesimi. Mare aperto tonno all'olio di oliva 6 lattine per 60 grammi a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
12: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro, totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

Wake Me Up di Avicii e Black su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. È uscito al cinema il attesissimo nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, un film sulle forme di vita aliene, tra scienza, suspense, verità globale sull'esistenza proprio di altre forme

dei più attesi di questo periodo c'è presente nelle sale romane. Tra l'altro ci sono giorni importanti legati al cinema. In realtà allarghiamo il discorso, è una grande estate di cinema nella nostra città, perché c'è la promozione legata al cinema italiano e europeo. Dal 19 giugno fino al 20 settembre i film italiani ed europei al costo fisso di 3,50 euro, mentre ancora prima, quindi dal 15 al 18 di giugno, torna l'evento Cinema in Festa, quindi anche qui tutti quanti i film in programmazione, chiaramente nelle sale aderenti, saranno al costo unico, prezzo fisso di 3,50 euro. Abbiamo l'imbarazzo della scelta in un periodo in cui in città chiaramente spuntano come funghi i cinema all'aperto, che tanto ci piacciono, anzi i cinema sotto le stelle.

0: piaceva, lo cantava soprattutto Regina nel 1997, altro appuntamento con la storia del ritmo qua su Dimensione Sono Roma. Venerdì, allora c'è bisogno sicuramente di musica nuova, ma io voglio che nel corso del fine settimana partecipiate a questo sondaggio qua.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Bewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Bewex preferito e sul volantino. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an. Per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
7: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo,

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
3: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.

0: Trasmissione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire

0: Ma c'è questa tendenza in fatto di innamoramento, di ricerca del partner, mi fa un pochino sorridere, però potrebbe avere un fondo di verità, siamo per scoprirla. Prima ascoltiamo a tutto volume la nuova di Ugel, questa Move into the Sun.
1: Dimensione Suono Roma.

0: novità della settimana su Dimensione Sonora, ma me l'avete preparata la sigla perché lei ci tiene.
1: Un bacio da una di grotta.
2: Cioccolata.
0: Eccola, è arrivata. Xenia.
2: Ciao Callino. Ciao, ho ricevuto una nuova sgridata in tempo record.
0: Ma non è vero, no. Invece cose serie che vorrei chiederti, sì. Ti chiederò, non sei alla ricerca dell'anima gemella, mi confermi?
2: Già ce l'ho.
0: Sì, no, dico appunto, quindi mi confermi che non sei libera?
2: No.
0: Non sei sul mercato?
2: No, assolutamente no, okay. No, non sono libera.
0: Però facciamo caso, no? Mettiamo caso che tu fossi single.
2: Ecco qua.
0: No, ma è un discorso serio.
2: Sì.
0: Cioè, su che basi andresti più o meno a ricercare una persona? Cioè ricercando chiaramente magari dei punti in comune, probabilmente,
2: certo,
0: no?
2: Certo.
0: O comunque magari hai un prototipo nella tua testa, può essere come professione, altezza, eccetera, eccetera, e quindi tu parti da lì, più o meno è così?
2: Sì,
0: giusto.
2: Sì. Ok. Il classico prototipo di bellezza,
0: bravissima, quello lì. Ecco, bene, invece la tendenza, uno degli ultimi trend legati al dating, va esattamente nella direzione opposta. È proprio un trend che si chiama curveball crushing, letteralmente è farsi travolgere da una palla curva. Consiste praticamente l'accettare un pochino l'effetto sorpresa, quindi invece di fare come sempre, magari cercare il nostro prototipo, quello, quell'altro, stesse idee, il coraggio di innamorarsi o provarci di chi è l'esatto opposto del nostro tipo ideale.
2: Sì, però magari non fisicamente, perché diciamocelo, possiamo essere, capito, possiamo girarci intorno, però se a me una persona proprio esteticamente non mi piace, bellissima, magari caratterialmente, però un minimo di qualcosa non
0: ride. Perché ho temuto che per un attimo tu usassi dei termini sbagliati.
2: No, non volevo.
0: Sei stata impeccabile, bravissima. No, sai che c'è, magari questo è vero, sono d'accordo con te, vale sui discorsi un po' magari delle tematiche, no? Si tratta di dare una chance a chi almeno in apparenza non corrisponde ai nostri consueti criteri di scelta.
2: Certo.
0: Sì, canoni esterici, però come dici tu, fino a un certo punto.
2: No, fino a un certo punto. Cioè, magari io posso trovare, io non saprei, guarda, faccio un esempio, non saprei cosa dire ad un ingegnere aerospaziale, no?
0: Ma però, magari partendo da lì c'è qualcosa in comune che ti può legare e tu non l'avresti mai pensato, è proprio quello il bello.
2: E quindi questo va benissimo, però se fisicamente proprio non mi attrae o appure ha qualcosa che a me infastidisce, lì non ci riesco.
0: Però dice, in realtà dicono gli studiosi che provare a frequentare una persona del genere, apparentemente totalmente opposta da noi, possa aiutare a tirare fuori dei nuovi lati di noi.
2: Sì, su questo sono perfettamente consapevole, ma no, l'estetica, ragazzi, mi devo bendare.
0: Se non ho interesse, che devo fare? Mica è colpa mia, esperto.

0: quanto riguarda le tendenze del dating, cioè basta, parlate, conoscete persone, magari dal vivo sarebbe meglio invece che sui social.
1: Sì.
0: E se scatta qualcosa, quella scintilla, per un motivo o per un altro, lasciatevi travolgere da quest'onda.
1: Vero, no? C'è anche da dire comunque che oggi è più difficile conoscere persone,
0: sì,
1: live, siamo un po' più restie, no, ad interfacciarci con le persone vis-à-vis, però tutto si può fare, non è detto che non possa essere, no?
0: Sì, però io noto che la maggior parte delle persone, beh, l'unico interesse è che c'è Instagram,
1: sì,
0: cioè invece di chiedere Instagram, sì, chiedi altro e poi dopo...
1: Mi dai il tuo numero?
0: Magari, ti faccio lo squillo.
1: Vai, ciao.
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: DimensioneSuonoRoma.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Ben ritrovati da Valentina Allorusso. Momenti di forte tensione ieri sera all'interno dell'ex clinica Valle Fiorita. Un 38enne originario del Marocco senza fissa dimora, in stato di ebbrezza, ha seminato il panico impugnando una bottiglia di vetro e un piccone, minacciando una guardia giurata e un altro uomo. I carabinieri sono stati costretti ad estrarre il taser, che ha subito fatto desistere l'uomo, che è stato portato al Sant'Eugenio. Sara e Alicia Di Giacinto, sorelle di 16 e 12 anni, originarie di Minturno, provincia di Latina, sono scomparse la notte tra sabato e domenica da una comunità educativa protetta di Civitella Alfedena. Da quel momento nessuno ha più avuto notizie. Secondo le prime ipotesi, le ragazze si sarebbero allontanate tra le 2 e le 5 del mattino. Un'auto con 3 ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte, è accaduto in via della Cecchignola. A quanto riferito dai vigili del fuoco, l'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. 275 allievi corso di formazione per commissari della Polizia di Stato questa mattina hanno fatto giuramento nel corso di una cerimonia all'auditorium Parco della Musica, presente anche il ministro dell'Interno Piantedosi. Le barriere più difficili da abbattere non sono sempre di pietra, a volte si trovano nello sguardo, nella paura o nell'indifferenza. Lo ha detto Papa Leone incontrando a Tenerife la realtà di integrazione dei migranti. Dobbiamo imparare il linguaggio della vicinanza, ha detto il pontefice, quello che si capisce più con le mani che con le parole. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Le 13 adesso.
2: Ritmi History.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ma bonjour!

Teofilus London, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buon venerdì 12 giugno, siamo arrivati alla fine di questa settimana, non posso dire fine settimana lavorativa perché per molti il sabato e la domenica si lavora, ma comunque siamo arrivati alla fine della settimana, questo è indubbio. Noi ci siamo, anzi il palinsesto di Dimensione Suono Roma il sabato e la domenica si arricchisce di due voci splendide, quella di Eleonora Scaiola e Daniele Greco. Step by step, ieri molti, nonostante non ci sia l'Italia ai mondiali, hanno guardato, no, la partita Messico-Sudafrica. Per quanto mi riguarda, che non sono molto avvezza ai mondiali senza Italia, mi sono concentrata su altre cose che mi hanno fatto riflettere parecchio. C'è stata una novità che non tutti hanno notato. Durante gli inni tutti i giocatori sono schierati in campo, quindi non solo i titolari, quelli che dovranno giocare, ma anche le riserve, perché l'inno fa parte di tutti, non è che se non giochi poi non puoi far parte dell'inno di quel momento che è importantissimo a dare la carica pre-partita. E un'altra cosa che mi ha fatto riflettere molto è la condizione dell'arbitro. Qualcuno avrà notato che l'arbitro sembrava un robot oppure un uomo uscito dal futuro. Aveva un auricolare nella parte destra con una specie di macchinario sull'orecchio destro e il microfono, e poi dall'altro lato una cam bella in mostra, quindi non quella al petto che portano ultimamente gli arbitri, ma proprio una cam al lato della tempia. Sembrava un extraterrestre. Però insomma, tutto bene, quel che finisce bene, la tecnologia e il VAR poi portano a questo, e queste sono le cose sulle quali ho riflettuto, no, dell'epoca moderna. E anche quello è cambiato del calcio, la magia dell'errore, della cosa momentanea, no? È tutto ipertecnologico, ahimè. Dimensione.

0: Funk, così Francesco Gabbani su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, è partito anche il suo tour. Questa sera sarà alle 21 a Bergamo alla Charles Life Arena, il 27 di giugno lo ritroveremo a Catania per poi ritrovarlo a Trento il 2 luglio e così proseguirà il suo grandissimo tour. In una città che cambia e si modifica a 100 celle, la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti, con professionalità, ascolto e dedizione. Sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Iazzoni!
1: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Ichnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
5: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
6: Naima, la tua profumeria.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
8: E usata da 0100.
7: Assistenza e ricambi da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW

0: 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Oh, buongiorno, anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: con Baby Baby.
1: Supermercati Bim, Iperfamiglia Agora.
2: Ma cosa fai?
1: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iperfamiglia Agora. In uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
2: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
3: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
2: Corro ad allenare l'ungola!
4: Sveglia, gladiatori!
5: Ufficio di collocamento, c'è un tizio seduto davanti all'operatore, l'operatore gli fa alcune domande, a un certo punto gli fa: senta, un'informazione, mi scusi, una curiosità, come mai ha lasciato il suo vecchio posto di lavoro? Questo gli fa: purtroppo non andavo d'accordo col padrone. Bene, bene, capisco. Ma che lavoro faceva? Il marito!
6: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18, al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
8: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
9: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.

0: giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresch, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
1: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
2: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Sabato 13 e domenica 14.

Pensiamo domani su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Oggi è un giorno importante proprio per Angelina Mango, che è fuori con Canto d'Amore, il nuovo duetto con Marco Mengoni. A 2 anni dalla loro prima collaborazione sono tornati insieme con un brano che mescola sonorità moderne e richiami ai canti popolari mediterranei. Canto d'Amore è disponibile da oggi, non è la classica canzone d'amore romantica, ci tengono a far sapere, ma un invito ad accettarsi per quello che si è, con tutte le proprie fragilità, le contraddizioni e le imperfezioni. Un brano che parla di autenticità e umanità, sostenuto da 2 voci incredibili che insieme funzionano alla grande.

Town Girl su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Torniamo a parlare, anzi continuiamo a parlare di musica, poco fa del successo di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Oggi per loro è una giornata importante, sono tornati a duettare. Angelina Mango aveva preso un periodo di stop dalla musica per proprio rimettere se stessa al centro, e questo è l'importante. Storia analoga, con chiaramente condizioni diverse, riguarda Blanco. Entrambi giovanissimi, sia Angelina Mango che Blanco, hanno trovato il loro successo nella musica molto presto, e questo ha fatto sì che, almeno per Blanco, dovesse rinunciare alla scuola, quindi alla formazione personale, perché quando ha firmato il contratto con la sua casa discografica ha dovuto rinunciare alla scuola. Poi si è reso conto che quello non è tutto il mondo e ha detto: ci tengo a tornare nuovamente tra i banchi di scuola, a riaprire i libri, perché la mia formazione personale è molto importante. E in un recente video si è mostrato davanti la cam mentre ripete diritto. Lui si è iscritto al liceo di scienze umane, quindi sta ripetendo una lezione di diritto. Mentre lo fa, ha il suo pappagallino giallo sulla spalla ed è sereno. Si vede finalmente la serenità sul volto di Blanco, che ha deciso di riprendere in mano la sua vita, perché va bene il successo, va bene la musica, vanno bene le canzoni, ma se arrivi ad un punto in cui pensi che la tua crescita personale sia ferma, allora devi fare qualcosa per spostare, per muovere quella pedina. E la pedina di Blanco è stata la scuola, una crescita personale. Bravo Blanco!

0: Coldplay, Lady Gaga e Doug Chi, su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, la canzone che chiude questa prima ora insieme ci porta a redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardora Algida affogato, 500 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto stamane a Villa Doria Pamphili il Presidente della Repubblica di Corea. I due leader hanno passato in rassegna il picchietto d'onore formato dal 4° Reggimento dei Carabinieri a cavallo. Si tratta del terzo incontro in meno di un anno. Momenti di tensione ieri sera a Roma all'interno dell'ex clinica Valle Fiorita. Un 38enne originario del Marocco senza fissa dimora, in evidente stato di ebbrezza, ha seminato il panico impugnando una bottiglia di vetro e un piccone e minacciando una guardia giurata. Per fermarlo i carabinieri sono stati costretti ad estrarre il taser. Il soccorso alpino e speleologico Abruzzo ha recuperato nella tarda serata di ieri due escursionisti romani, 25-27 anni, che si erano smarriti nel tardo pomeriggio in Val Maone, sul versante Teramano del Gran Sasso. I due avevano programmato di percorrere la ferrata Danesi, a causa della nebbia presente in quota hanno perso l'orientamento. Scatta l'allarme abusivismo tra i commercianti di Roma. Secondo la Confesercenti ce ne sono tra i 20.000 e i 25.000 nella capitale e operano in diversi settori, dal turismo alla vendita al servizio di trasporto con conducente. Nel dettaglio l'associazione di categoria ha stimato circa 15.000 attività illecite. E dopo 76 anni di attività ci hanno chiuso tutto all'improvviso, parla Angelo Piccirillo, fioraio storico di Via dei Monti Parioli, che ieri mattina ha visto mettere i sigilli sul suo chiosco. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
5: time it is. Meno di un minuto alle 14.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4, 4, 4.

0: Tu dimensione sono Roma e il ritmo della capitale. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Ciao Penia,
0: ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Marco, quello famoso della fritturina di Pesce alla Dispoli.
0: Ricordo.
1: Senti, domenica noi andiamo al mare. Ci farebbe molto piacere se volessi essere nostro ospite.
0: Grazie.
1: Così mi ho la possibilità di offrirti la famosa frittura. Buona giornata.
0: Grazie mille per l'invito, ma io domenica sarò qui in onda a partire dalle 10. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome, ITS Agro. È l'Accademy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduta ad un banco, ma impari nei laboratori e fai stage i veri in azienda. Dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le prescrizioni sono aperte, non aspettare. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
2: Novità. Novità. Music. Le novità di questa settimana.
3: Dito nella piaga. Businessman. Robin Schulz. Barbs. Better Times.
2: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160, Capannelle!
6: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Supermercati Pim, Iperfamily Agora.
11: Ma cosa fai?
10: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Pim, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
11: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
12: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
11: Corro ad allenare l'ungola!
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen,

0: sconto al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
2: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti. Screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa.

0: italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza! Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

disposizione dal Ministero dei Trasporti e vediamo chi supererà l'esame di oggi. Promosso o bocciato, si gioca solo con messaggi audio WhatsApp al 393 0119 119. Ripeto, senza paura, senza timore, perché tanto non siamo realmente a scuola. Se la sai, puoi rispondere tranquillamente e sarai sicuramente utile anche ad altri. Dunque, 393 0119 119. Oggi giochiamo con la corsia di emergenza. La corsia di emergenza può essere utilizzata per sorpassare i veicoli lenti.

0: 119 la corsia di emergenza può essere utilizzata per sorpassare i veicoli lenti. Affermazione vera? Affermazione falsa? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Tra poco scopriremo il vincitore. Vai con i messaggi. Buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: falsa?
1: Falsa. Simone da Roma.
0: Simone da Roma dice falsa. C'è qualcuno che aggiunge qualcosa?
2: Claudio da Roma. No, ciao. È falso, so, perché la questione di emergenza serve solo per le auto di servizio di emergenza come ambulanza e polizia.
0: Oh yes. C'è anche qualcos'altro? Vediamo.
3: Buon pomeriggio, Xenia.
0: Ciao.
3: Assolutissimamente falso. La corsia di emergenza non si può oltrepassare. Serve solo per gli mezzi di emergenza. È vietatissimo sorpassare la corsia di emergenza.
0: Ebbene sì. Anche se ahimè, purtroppo.
4: Ciao, buongiorno, Daniele Giampino.
0: Ciao, buongiorno.
4: La corsia di emergenza, certo che può essere usata per sorpassare i veicoli lenti. Ma dopo ti aspetta che te ne ho una patente, però.
0: Bravissimo! Eccolo! Allora, ragazzi, è falso. Utilizzare la corsia d'emergenza per superare o sorpassare veicoli lenti è severamente vietato dal codice della strada. Questa corsia è destinata esclusivamente

0: Suono Roma, il ritmo della capitale ed è il momento di donare. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: E bentornati in casa di Dimensione Suono Roma. Che cosa dicevano mamma e papà?
3: Ciao. No, donna, diceva grazie, Graziella e grazie a... Vabbè, a quella.
2: Francesca?
4: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Ascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci, guanciale nazionale di Amatrice, a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
9: Solo ora, pronto. Consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
9: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 13 e domenica 14 accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
14: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni, sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.

0: Novità!
1: Ed è il momento di Margherita, dito nella piaga, noi la conosciamo così, grandissimo successo al Festival di Sanremo, è arrivata anche sul podio e continua a podiare, ecco, coniato un altro nome, con la nuova, si chiama Businessman.

appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, Il ritmo della capitale, Dito nella piaga, che è romana, noi lo sappiamo bene. Margherita, nella sua musica, con la sua musica, racconta anche molti spaccati di Roma, con i suoi occhi poi riporta in musica la nostra città, città che è un museo a cielo aperto, ma ci regala anche tante cose belle che superano la fantasia, cioè la realtà supera la fantasia, e tutto quello che succede a Roma, altro che film, altro che Paolo Sorrentino. Sta girando ed è diventato virale un video di un sacerdote che è stato appunto filmato mentre si sposta elegantemente su un paio di pattini in linea a Lungotevere a Roma, lui con il suo abito talare, suppongo si dica così, vestito di tutto punto, e sfreccia proprio sul Lungotevere in una maniera incredibile, tra l'altro riporta benissimo i pattini in linea. C'è anche da dire che il pavimento non è sempre regolare a Roma, e soprattutto sul Lungotevere ci sono un sacco di alberi con le

radici il pavimento non è proprio piano, quindi oltre alla difficoltà in sé c'è questo ostacolo in più che però non ha colto impreparato il nostro prete in questione. Un'immagine surreale e anche sorrentiniana. Roma.

0: Al 90 d'oggi ed è anche la canzone che ci porta in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Bentrovati da Francesco Certo. Il GUP di Roma ha mandato a processo l'ex parlamentare Denis Verdini in relazione al procedimento legato alle commesse di ANAS. Nel fascicolo l'accusa è quella di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi con pena sospesa e assolto dall'accusa di turbativa d'asta. Blitz anticrimine interforze a Tor Bella Monaca in via dell'archeologia. L'operazione ha riguardato carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato e polizia locale. In una vasta attività di controllo del territorio, 2 le persone arrestate, denunciate altre 4 per l'occupazione abusiva di 2 appartamenti in via dell'archeologia. Gli immobili sono stati liberati e restituiti al dipartimento competente. Durante i controlli identificate 100 persone, 20 stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati accompagnati all'ufficio immigrazione della questura per gli accertamenti del caso. Grave incidente stradale la scorsa notte in via della Cicchignola, dove un'autovettura con a bordo 3 giovani è uscita di strada precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di 5 metri. Sul posto vigili del fuoco e agenti del gruppo Euro della polizia locale. La guida, una 18enne che sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. Uno dei 2 passeggeri, entrambi 17enni, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso. Gli altri 2 ragazzi medicati sul posto. I mondiali di calcio scatta stasera alle 21 il gruppo B con Canada, Bosnia e Erzegovina, alle 3 della prossima notte Stati Uniti, Paraguay. Intanto ieri nella gara inaugurale Messico, Sudafrica 2-0, stamane Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Meno di un minuto alle 15.
7: Ritmi History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Credo

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ebbene sì, io sono pronta a regalare lo zaino di Dimensione Suono Roma ad uno solo di voi lì fuori, che se lo aggiudicherà giocando con me in questo momento. Ci tengo a dirvi che lo zaino non è in vendita, non è acquistabile da nessuna parte, non è neanche uno dei nostri gadget che regaliamo durante i live. È uno zaino pensato, realizzato proprio per voi dai nostri esperti e che si può avere soltanto giocando con me in questo momento. Cosa serve? Uno smartphone, un po' di velocità e un po' di cultura che ha a che fare con la nostra città, quindi con Roma. Si gioca al 393 0 119 119. Io farò una domanda, tre possibili risposte, soltanto una è quella giusta, e a te toccherà inviare la risposta corretta al nostro numero. Estate romana con cinema sotto le stelle. Nel giardino della casa museo di un o una grande attrice, un grande attore romano, ci sarà la proiezione di 12 film dedicati a questo attore o a questa attrice. Di chi si tratta? Di chi parliamo? Anna Magnani, Alberto Sordi o Nino Manfredi? 393 0 119 119. Estate a Roma e cinema sotto le stelle. Nel giardino della casa museo di un grande attore, di una grande attrice romana, ci sarà la proiezione di 12 film. Di quale attore o attrice parliamo? Anna Magnani, Alberto Sordi o Nino Manfredi? 393 0 119 119. Vai con i messaggi e buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Diego. Ciao Diego, benvenuto.
3: Ciao.
2: Ciao, come stai?
3: Bene, tutto a posto.
2: Bene, tra poco stacchi da lavoro, mi dicevi, fuori onda, quindi sì, ancora meglio. Sabato ancora e domenica meglio, di venerdì. Pausa. Ole,
3: esatto.
2: Te ne vai al mare?
3: Non lo so.
2: Non lo sai ancora. Bene. Allora, Diego, ti sei aggiudicato lo zaino rispondendo correttamente ad una domanda. Ti sentivo disquisire con persone che sono lì accanto a te. Innanzitutto le vogliamo salutare?
4: Ciao!
2: Ciao! Oh. Evviva, si sentiva una voce di donna allegra e quindi la tiriamo in ballo. Oh, che bello. Allora, Diego ha risposto correttamente ad una domanda che ha a che fare con un grande attore, perché ci sarà una rassegna di cinema sotto le stelle nel giardino della Casa Museo di un grande attore, attrice romana, e la proiezione di questi 12 film. Ma di chi parliamo? Anna Magnani, Alberto Sordi o Nino Manfredi?
3: Di Alberto Sordi.
2: Il grande Alberto Sordi.
3: Il grande Alberto Sordi.
2: Applausi per te. Sentivo anche che sto zaino dovrà andare a qualcuno. A chi va sto zaino, caro Diego? Vai.
3: A mio caro collega.
4: Sarà contento.
2: Che ha una figlia, ma mi era parso di capire così. Perfetto. E allora abbiamo anche premiato questa bambina. Questa, non lo so, quanti anni c'ha, non lo sai?
3: 13.
2: Perfetto, una ragazza, può andare, lo zaino va benissimo, tra l'altro anche molto bello. Dunque, Diego, grazie per aver giocato. Vuoi salutare
3: grazie
2: qualcuno?
3: Saluto la mia famiglia e tutti i miei amici.
2: Ok, allora ti abbracciamo anche noi. Ciao Diego, buon proseguimento con Dimensione Suono Roma. Ciao.
3: Arrivederci, ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
0: I love Roma. I love Roma.
5: Supermercati Pim, Iperfamily Agora. Ma cosa fai? Ma come, non lo sai? Cantando Supermercati Pim, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
6: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
5: Corro ad allenare Luca.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
5: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
7: e usata da 0100.
6: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Motor Roma!
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza! Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
12: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
15: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
16: Ed è un affare anche restare qui per prendere tutta l'energia possibile. Eh sì, perché sta arrivando una 4 for you 4 hit senza alcuna

Prince a chiudere questa Fall for You con Call on Me. E adesso passo la linea ad Eleonora Scaiola, che si trova in diretta dal punto vendita PIM di Cinecittà. Applauso, amici, siamo in diretta. Che bello, Xenia, guarda, Argentina pure dalla cassa che applaude. Io sono felicissima, davvero contentissima, perché la promo Canta e Vinci con i supermercati PIM è finalmente tornata e noi vi aspettiamo oggi e domani dalle 16 alle 19 nel nuovissimo punto vendita PIM di Cinecittà. Come hai detto giustamente tu, Xenia, in via Bruno Rizzieri 186. Vincere un buono spesa da 20 euro davvero è facilissimo, vi basterà venire qui da me, fare una spesa minima di 40 euro e poi cantare l'iconico jingle dei supermercati PIM che fa su

0: sono già pronti per giocare con noi. Che dire, vi aspetto qui, Cinecittà, Viale Bruno Rizzieri 186, il nuovo Store Pim. Ci siamo pronti a giocare, vi aspettiamo, ciao ragazzi.
1: Grazie Eleonora, grazie. E allora, l'ha già detto, la linea è andata ad Eleonora Scaiola, che si trova presso i supermercati Pim, il punto vendita di Cinecittà, Viale Bruno Rizzieri. Tutte le indicazioni sono state date, per chi si trova di passaggio c'è la matta, la nostra Eleonora Scaiola, che si trova lì, tanti ricchi premi per voi. Arrivano adesso i Pinguini Tattici Nucleari, tour previsto per il 2027, ma li ascoltiamo adesso con Sorry, scusa, lo sento.

0: Sono Roma, il ritmo della capitale, e l'estate sta per arrivare. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride!
3: Ti sconsiglio vivamente di comprarti casa alla storta.
4: Pericolosissimo lì, sì. Specialmente che i mocassini poi.
5: Che fatica.
3: Se invece sei una persona che ci tiene tantissimo all'aspetto fisico, sì, e soprattutto alla salute del tuo viso con creme, cremine, impacchi di ogni tipo, la zona più sbagliata per te dove andare a vivere dov'è?
4: Le rughe?
3: Bravissimo.
6: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
7: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
8: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca Consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
10: Solo ora pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
10: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Sabato 13 e domenica 14 accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
13: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
14: Naima, la tua profumeria.
15: Auto usata da Valentino, sì.

0: Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
1: Sole, musica, estate.
2: L'energia della tua musica.

0: penso.
1: Non l'ho capita bene e quindi la metterei da capo. Luis Capaldi, Someone You Loved, su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. In realtà ingaggerei Luis Capaldi per farmi da sveglia live tutte le mattine. Ma, che ne pensi?
2: Ma lui guarda, non vede l'ora. Matrimoni, battesimi, sveglie. Chiama
1: no,
2: Angelo.
1: No, io lo voglio proprio lì a lui al mattino, invece al posto della sveglia classica del telefono.
2: Si apre l'armadio.
1: Cioè, hai capito
2: che bello.
1: Ma tu invece quale cantante sceglieresti per la sveglia al mattino?
2: Dopo Gigio,
1: vedi, una personalità.
2: Un fastidio così grosso che mi costringe a svegliarmi.
1: No,
2: capito?
1: No, è anche carino e coccoloso.
2: Eh no, però quella cosa lì la mattina, secondo me. Quando ti svegli, mi si incrocchiano i neuroni. Sentite, invece senta anche lei, noi che non siamo proprio di origine romana, perché lei mi è partenope, io sono siciliano. Ma c'è una frase, una parola romana che le piace particolarmente?
1: Piotta!
2: Una piotta, bello, una piotta è bello. Oppure quando uno corre sta a piotta.
1: Esatto, cioè piotta mi piace tantissimo.
2: Vedi,
1: è una piotta.
2: Voglio sapere qual è la tua parola, personalmente, qual è la parola romana, perché il romano, ragazzi, è proprio un vocabolario a sé stante. Tipo, come si dice in romano lasciami perdere? Anzi, in milanese lasciami perdere?
1: Boh.
2: Sassuedos.
1: In romano?
2: Oggi mi hanno fatto lezione, che ne sai io. Stavo là 3 ore.
1: Non sono ferrato.
2: Regà, accannatevi. Non si dice accannatevi, io sta su di dos.
1: A canna invece Roma.
2: A canna. Sta
1: a canna.
2: A va canna.
1: E invece Napoli l'assomostà.
2: Dai, a Catania si dice tagliela.
1: No, poi Iatavenna anche. Cioè,
2: Iatavenna. Vabbè, ce n'è da fare scuola. Voglio sapere adesso in romano qual è la frase, l'espressione romana, non brutte parole, te prego.
1: Esatto.
2: Al 393 0119 119, qual è la tua parola romana preferita? La nostra in questo
1: caso. Posso fare una richiesta? Certo. Non tutti dagli, per favore.
2: Infatti, stavo dicendo la nostra parola blerata è dai, oppure che dai sia con te, perché quella è la nostra.
1: Però un'altra, 393 0119 119, vai, tocca a voi.

0: capitale con il mollicone, vi abbiamo chiesto qual è la frase romana che vi piace di più. E allora,
1: Aribiade.
0: Gigi dice Aribiade.
1: Aribiade è bella, Aribiade mi piace. Quando il pomeriggio non sai che fare, ascolti il drive time della capitale e t'arrivi.
0: Questo. E poi c'è anche la parola più bella è Annamo.
1: Ah, ma li stiamo già svelando.
0: Sì, dai, svelane uno almeno.
1: Vabbè, dai, Aribiade e Annamo, dai. Però fra un attimo vi diciamo tutto, quindi avete gli ultimi 60 secondi di tempo per dire il vostro nome e qual è la parola romana in assoluto più bella di tutte le altre.
0: Il numero per farlo è il 3930 119 119.
1: Yeah.

0: ma il ritmo della Capitale.
1: E chissà come si traduce Dive into me in romano. Come Dive into me in romano?
0: Come si potrebbe tradurre?
1: Non so manco che bordi in italiano.
0: Io non so manco che bordi annamo.
1: Ok, no, allora annamo però l'ha detto Enrico. Sì, dice. Parola più bella, il primo leggo io è annamo. Perché? Com'è? Dentro c'è
0: perché
1: tutto.
0: Perché dentro c'è tutto. La voglia di partire, fa qualsiasi cosa e devi vivere la giornata.
1: Che bello. Sì. Io voglio AO. AO. Chi è AO? Perché? Ma perché AO?
0: Perché è una parola per salutare ed è un superpotere linguistico. Caterina.
1: Ok, poi c'è Chicco che dice stamanna fortissimo. Che stamanna fortissimo è il contrario del daje praticamente.
0: Daje!
1: Fa schifo. No, no, è il contrario.
0: Ma anche che... a Chicco.
1: Esatto, perché si chiama Chicco. Però no, stamanna fortissimo secondo me è il contrario. Perché quando tu fai schifo in una cosa... stamanna alla grande, stanna fortissimo però. Va bene, raga, avete ancora del tempo. 393-0119-119 per dire la vostra parola o espressione romana preferita. Tu vai?
0: Io vado, ma torno domani e vi sarò anche domenica. Quindi ci sentiamo domani mattina dalle 10 alle 14 e domenica mattina dalle 10 alle 14.
1: Perché andare in onda va di moda, Maxenia esagera.
0: Ciao!
2: Che il Daje sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Sapete dove vi porto? Vi porto in studio, in redazione per le ultime news dalla capitale.
6: Bentrovati da Francesco Certo, inseguito da quattro ragazzi che hanno iniziato ad insultarlo e gli hanno lanciato contro un uovo. A denunciare l'aggressione omofoba alla comunità LGBTQ, vittima Gabriele, volontario del Roma Pride, insultato con offese omofobe, seguito da un gruppo di ragazzi nei pressi della stazione Battistini. Accaduto la notte del 5 giugno, il giovane aveva partecipato alla Pride Croisette, l'evento di accompagnamento alla Roma Pride, che si terrà sabato 20 giugno. Visibilmente alterato dall'alcol, ha seminato il panico nell'ex clinica Valle Fiorita di via di Torrevecchia.

0: impugnando una bottiglia di vetro e un piccone, minacciando un addetto alla vigilanza, un romano di 35 anni e un secondo uomo. Sul posto ieri sera si sono precipitati i carabinieri del radiomobile, che hanno dovuto fare ricorso al taser per bloccare e arrestare un 38enne del Marocco senza fissa dimora. Il nordafricano inizialmente è stato condotto al Sant'Eugenio, ma qui ha rifiutato le cure mediche, è stato dunque trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. Sorpreso mentre vendeva abusivamente diversi articoli, fra cui braccialetti, cinture, statuette e ombrelli, sul lungo tevere degli Altoviti, all'altezza di Ponte Sant'Angelo, un quarantenne senegalese è stato fermato dagli agenti dell'unità SPE della polizia locale, impegnati in un servizio mirato al contrasto del commercio illegale, ma ha reagito picchiando due agenti costretti alle cure mediche. Dopo il processo, con rito direttissimo, è arrivato la convalida dell'arresto per l'uomo. Le pattuglie hanno comunque portato a termine numerosi sequestri di merce vendute illegalmente per un totale di oltre 500 articoli, contestando sanzioni amministrative per 20.000 euro. Piano regolatore generale, la Giunta approva le nuove norme tecniche attuative, favorire la rigenerazione urbana, valorizzare e tutelare il centro storico, snellire le procedure, dotare i territori più periferici di nuovi servizi e spazi verdi e salvaguardare le aree agricole, questi i punti principali. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. 2 minuti trascorsi dopo le 16, è arrivata l'estate, buon venerdì 12 giugno.

0: Capitale.
1: Welcome back to the drive time. 3 minuti dopo le 4 in punto, ben arrivati. È venerdì, è il 12 giugno, quindi è arrivata l'estate, ragazzi. 30 gradi, ma non sentiamo assolutamente il caldo. È una giornata abbastanza freschetta sul cielo di noi romani. C'è chi se ne va al mare, chi se ne va per gelato, chi si diverte, chi è sul litorale, chi è già partito per le ferie. E allora raccontateci il vostro weekend al 393 0119 119. E chiaramente su Dimensione Suono Roma oggi si parla rigorosamente romano.
2: Andiamo bene,
1: ovviamente.
2: Proprio bene.
1: Esattamente come presto. Ah, come questa, andiamo bene, proprio bene. Qual è la tua espressione nel dialetto romano, la tua frase romana tipica, quella che ti piace veramente tanto?
3: Quando parlo col servizio percorribili da strada.
1: Ma no, questa non era.
3: In che senso?
1: Ecco, appunto, sceglietene una, fate la vostra, ditemi il vostro intercalare, perché oggi si parla di questi, di intercalare, tipo delicatissimo. E vi riporto indietro nel tempo, ho detto la parola delicatissimo non a caso, perché lo faccio con un tocco di classe. Un tocco di classe, just a touch of class, così per dire. Perché tradotto a touch of class è l'anagramma di ATC, ATC. E questo che significa questo gruppo che ci riporta a fare il giro del mondo dritti fino al 2000 con Around the World.
4: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 2000.

0: cattive abitudini. 16 e 16 in questo istante, venerdì 12 giugno. Benvenuti in casa Dimensione, sono Roma con Don Cash. Oggi, ragazzi, è il giorno 12 giugno in cui nel 1817, cioè 209 anni fa, è nato il concetto, è stato messo su strada il concetto della nostra prima bicicletta. In Germania, dal tedesco Carl Christian Ludwig Dreis Suber, non sicuro, io ho sbagliato il nome in pieno. E allora, mentre mi continuate a dire qual è la vostra parola romana preferita, voglio sapere il vostro ricordo legato alla bicicletta, cioè a quanti anni avete imparato ad andare in bici. Credo che uno dei miei ricordi più belli e felici sia legato proprio a questo, ve lo dico fra un attimo, ma avete del tempo. Il tuo ricordo per la bicicletta. 393 019 119.
1: Che il dai sia con te.
0: E anziché in bici andiamo in auto, perché a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometro zero in pronta consegna. Vuoi un esempio? Potrai scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da sole 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota TAN 799. Scopri anche tu tutta la gamma di vetture ibride chilometro zero, aziendali, usate e certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e anche a Pomezia, in via del Mare. Se cerchi di più condizioni e dettagli, digita qui Motor City Online.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope, Ugel, Ima El Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Smartphone. Tra poco si gioca.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
5: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
4: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
8: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Se avete voglia di vivere l'Aniene, il centro rafting su Viaco di Roma vi aspetta tutto l'anno. A un'ora da Roma, vivere l'Aniene si può. Nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini ti propone un'attività outdoor pensate per tutti. C'è il rafting, il trekking, l'arrampicata, il canyoning. Ogni avventura è un modo per potersi immergere nella natura più autentica e vivere l'energia dei Monti Simbruini. Vuoi sapere per vincere l'experience gratis per due persone come si fa? C'è il nostro numero magico, si gioca adesso con WhatsApp, Telegram, gli SMS. Basta mandare il tuo messaggio al 393 0119 119. Tutte le info le trovate sul sito dimensionesonoroma.it. Torneremo a giocare anche più tardi, ma ora, se volete vincere e andarvene a farvi una bella giornata tra rafting, trekking, arrampicata e canyoning, dovete scrivere la parola Subiaco al 393 0119 119. Scrivi Subiaco adesso.
10: Game on.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
10: e usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
12: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km, anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
16: Supermercati Film, Iper Family Agora.
17: Ma cosa fai?
16: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Film, Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
17: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
18: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
17: Corro ad allenare l'ugola!
19: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
20: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
21: Che Erdaie sia con te. Estate.
22: Summer.

0: bene, bene. Levitating, vi ricordate la parola d'uomo? Oh, sto levitando. Invece che sto levitando, sto pedalando. Sai quando si dice devi andare, quindi pedalare? Una cosa, espressione tipica milanese. 1817, il tedesco Carl Christian Ludwig Das von Sandoron des Los Beron, de Los Beron. Spaventa, ragazzi, fino a von de Sandoron era vero, poi il resto era tutto sbagliato, ma anche la parte prima, perché non parlo il tedesco. Comunque oggi, nel 1817, ben 209 anni fa, ha brevettato la bicicletta. La bicicletta si può amare, si può odiare, so che molti di quelli che guidano le macchine non sono felici di incontrare i ciclisti. Io mi domando perché, ragazzi, una specie in via d'estinzione, cioè trattiamoli bene, si trattano bene loro, ci tengono al cuore, pedalano tanto, so come Cantagallo, si impegnano, so brave genti, perché dovete trattare male i ciclisti? Comunque, primo modello di bicicletta e tutti abbiamo un bel ricordo, anche noi che guidiamo la macchina, voi, perché io vado a piedi, dico, ma anche noi che automuniti abbiamo dei ricordi con la bici. Io mi ricordo mio padre, ragazzi, il mio ricordo bellissimo è aver mio padre solo per me, potermi permettere il lusso di lui che mi insegnava a andare in bicicletta e poi appena finivamo di farci un mazzo così, cioè io pedalavo poco, lui mi spingeva in salita, in discesa, una roba proprio fuori di testa, e alla fine ci andavamo a prendere il chinotto, ragazzi, nella villa pubblica comunale di Catanese, dove facevano questa cosa, il chinotto con il limone spremuto fresco nel chiosco, cioè una roba buonissima. Da quel momento in avanti io non bevo nessun'altra cosa, io non bevo nulla, sono astemio, bevo solo l'acqua, però il chinotto, cioè il chinotto nel mio angolo sinistro. Peccato che la parola non si può dire, perché fuori da Roma, cioè da Roma in giù va bene tutto, in Sicilia si beve, ma fuori da Roma in su chinotto è una brutta cosa, quindi non si può dire. Io quando mi sono trasferito a Milano e andavo in giro a chiedere il chinotto, no, mi stavano a menare. Vabbè, comunque, ragazzi, ricordo legato alla bicicletta, sentiamo.
1: Don Venaton, Don Chiaccio, un saluto da Cristina.
0: Ciao.
1: I ricordi in bicicletta ce n'ho tanti, ma penso che il più spettacolare è quello quando ho preso la bicicletta di mio padre, perché la mia era rotta, e sono andato in discoteca. Al ritorno abbiamo montato in tre sopra sta bicicletta.
0: Siete saliti in tre?
1: La rotta posteriore praticamente l'abbiamo fatta diventare 8. E al giorno dopo mio padre prende la bicicletta la mattina alle 5 per andare al lavoro.
0: Sì.
1: Che te lo dica fa? Come m'ha svegliato?
0: Certo.
1: Buon fine settimana a tutti.
0: E abbiamo appena scoperto l'origine del termine dare una sveglia.
2: Drive time! Che dai e sia con te! Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: 16:38, buon venerdì 12 giugno, More and More, Captain Hollywood Project. Oggi ragazzi tanti compleanni importanti del panorama della musica, del panorama anche del cinema italiano: Marco D'Amore, calciatore Diego Milito, e poi tanti, alcuni ragazzi dobbiamo giocarci dopo, quindi non vi voglio svelare niente, perché faremo Nicola Formicola, c'è cioè l'attore di Gaspare Zuzzurro, e poi ancora Chick Corea, che è un compositore che ha vinto 4 Grammy Awards, Anna Frank, la scrittrice del diario, Silvio Noto, uno dei primi conduttori, George W. Bush avrebbe fatto 102 anni oggi, Margherita Hack, insomma tantissimi compleanni importanti. Compleanno che ha fatto Toy Story, che è stato messo al cinema, e poi ragazzi oggi è Harrison Ford, cioè oggi il giorno in cui 45 anni fa è uscito nelle sale cinematografiche nell'81, quindi l'anno prima della mia nascita, è uscito I Predatori dell'Arca Perduta, cioè Indiana Jones. Mamma mia, che grandissimo capolavoro, che grandissimo, meraviglioso capolavoro della cinematografia. Era un mondo diverso. Oggi stiamo parlando del ricordo della bicicletta, sono 209 anni che compie oggi la bicicletta, fatta da un tedesco di cui ho già sbagliato il nome due volte, c'è bisogno di fare la terza brutta figura. Quindi continuate a raccontarmi qual è il vostro ricordo legato alla bici e qual è il vostro progetto di questo weekend. 393 0119 119.
1: Drive Time, che il dai sia con te.
0: E in una città che cambia e si modifica, a Centocelle c'è la clinica Guarnieri, che è lì da 60 anni, è l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, è sempre vicina a tutte le esigenze della sua comunità per tutto l'anno. Se vuoi saperne di più, digita qui clinicaguarnieri.it. direttore sanitario il dottor Nicola Silvestri.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro.

0: www.autoroyal.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
0: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
3: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda
5: Motoroma! Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
6: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: Baby Rickshaw insieme a Faithless, si chiama My New Religion.
1: Novità!
0: Ed è il momento di passare dalla musica di oggi diretti alla musica di domani. Si può fare scoprire la musica del futuro, ma certo, appena arrivata sul mercato discografico scelta dai nostri programmatori, voi ne decreterete il successo. Robin Schulz, la produzione, Barbs, la voce, si chiama Tempi Migliori, Better Times.
2: Sessione Suono Roma, novità!

0: nostri programmatori musicali, Barry James, Robin Schulz e Barbs, la novità delle 16.50 in casa Dimensione Suono Roma. La voce che vi tiene compagnia è quella di Don Cash e voi, ragazzi, mi state raccontando intanto, ragazzi, i compleanni importanti. Oggi compleanno del coltellino svizzero, ben 100 anni dall'invenzione del coltellino svizzero, che però è stato fatto in Germania, quindi non mi fa tanto ridere. Tedesco è anche l'invenzione della bicicletta, anzi 1897 il coltellino svizzero, e invece tedesca è quella della bicicletta di Christian Ludwig Dorst von Sundermann. Invece oggi nel Kentucky, a Louisville, è stata inventata la maschera antigas. Quindi oggi comunque, ragazzi, 12 giugno, tre compleanni importanti. Ma ci sono altri compleanni da scoprire, li scopriremo fra un attimo. Ultimo ricordo legato alle biciclette.
1: Il mio ricordo per la bicicletta,
0: sì,
1: sono le passeggiate in piazza, nella piazza del paese, la domenica mattina con papà.
0: Oh, che bello.
1: Erano quelle

0: pochi momenti, purtroppo molto, molto di rado, che avevo in esclusiva il mio papà con me.
1: Te l'ho detto prima, guarda, credo di avere lo stesso ricordo, evidentemente il primo, è un momento in cui il papà non si può assentare con l'attenzione in nessun modo, soprattutto ai tempi, non sapevamo, andavamo in giro, le strade, le cose, la mamma dietro che assillava, mettigli le rotelle, levagli le rotelle, e quindi quell'istante era tutto nostro. Io mi ricordo la Villa Bellini di Catania, tu la piazza del tuo paese, ognuno ci avrà il suo ricordo stupendo. Ma adesso ragazzi, dal ricordo indoviniamo il primo compleanno di quest'oggi. Lui è romano, è un romano doc, è un attore, cabarettista, secondo me è un numero uno. Vai, il primo personaggio da indovinare, la Family, fagli auguri.
2: Ma gira un po' tutta l'Italia, io e Tatiana.
3: Chi è Tatiana? Chi è Tatiana?
2: Tatiana? Tatiana è l'amica mia, quella grassa.
1: Basta che si può dire qua, cioè, è successo. Vedi, erano altri tempi, cose che non si possono più dire. È quella diversamente in peso. Ma fammi così, nessuno si offende. È quella che ha perso un attimo il numero della ragione, non lo so. Il numero è il 393-0119-119. Lui è il grandissimo, immenso, che si merita gli auguri della Family. Chi?
4: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Jay-Z, Alicia Keys and Empire State of Mind. Correva l'anno 2009, ragazzi, che pezzone. Le strade di Cuneo, così la cantarono a Zelig il grandissimo Claudio Bisio insieme a vediamo se ve lo ricordate, non ve lo dico io, me lo dite voi, perché altro artista di Zelig. No, non è quella cosa che avete detto, regia, per cortesia, con quelle mani io ve le taglio quelle mani. Comunque, la voce di
1: Tatiana.
0: Chi è Tatiana? Mi sa che l'avete indovinata tutti ed era il primo compleanno, ovviamente quello di
2: Gabriele Cirulli. Ciao Don Cash.
3: In che senso?
0: Ma come Cirulli? Ma che vuol dire Cirulli? Tra tutti i milioni di messaggi che sono arrivati avete scelto Cirulli, brava regia, così mi piace. Ma c'è un altro compleanno da indovinare, lo indoviniamo fra un attimo, ma prima di tutto questo c'è il lancio della sigla.

dammi tre parole, vi do tre tempo, 60 secondi per tre parole del weekend, tre cose che te prego Dio fai che ci siano sto weekend, che perché nel weekend ci deve essere una cosa di sicuro, tipo oh, fai che per forza ci sia il relax, che ci sia la piscina e che ci sia la pizza. Ecco, tre cose che ci devono essere nel tuo weekend. No, regia, quelle mani no, quello non è un cuore, e quello non è neanche alla forma di un arancino, ma non è un arancino, per cortesia. Il numero, il 393-0119-119, fa che nel mio weekend ci siano le tue tre cose. Drive time. Che dai.

0: suonoroma.it.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla, 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.it.
3: La Regione Lazio informa.
4: Sono stati inaugurati a Ronciglione la nuova casa della comunità e l'ospedale di comunità, il primo nella Tuscia. Alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del direttore generale della ASL di Viterbo Egisto Bianconi e del sindaco di Ronciglione Mario Mengoni. L'intervento, finanziato con fondi PNRR per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro, ha consentito la completa ristrutturazione, riqualificazione e modernizzazione tecnologica del Sant'Anna, trasformandolo in un presidio territoriale innovativo e integrato, punto di riferimento per i cittadini del distretto C. Le parole del presidente della Regione Rocca.
5: La casa della comunità di Ronciglione è un presidio fondamentale per il territorio. Serve un bacino di circa 42.000 abitanti, offre numerosi servizi sociosanitari integrati in locali completamente rinnovati. L'ambulatorio medico e quello infermieristico sono aperti 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, garantendo una sanità più accessibile e vicina ai cittadini. A completare questo modello di assistenza di prossimità c'è l'ospedale di comunità, con 20 posti letto dedicati alla presa in carico dei pazienti fragili e cronici.
6: È tempo di news, vogliamo in redazione per le ultime della capitale.
7: Bentrovati da Francesco Certo. Sabato ad alto rischio tensioni per 4 cortei programmati nel pomeriggio, in campo migliaia di uomini delle forze dell'ordine, ma il piano della questura prevede anche elicotteri e droni. Numerose le strade chiuse al traffico tra Prati, Esquilino, San Giovanni e Porta Pia, deviazioni per le linee del trasporto pubblico. Vediamo il dettaglio, si comincia domani alle 14 con la manifestazione del Comitato Nazionale Provita, attesi in 3.500 che sfileranno da Piazza della Repubblica fino a Piazza San Giovanni, passando per Termini, Esquilino, Santa Maria Maggiore, via Merulana. Un'ora più tardi, dalle 15 fino alle 19, è previsto il corteo dei gruppi legati a Rimigrazione e Riconquista, 4.000 persone preannunciate che muoveranno da Piazza della Libertà lungo via Cola di Rienzo per raggiungere Piazza Risorgimento. Fronte contrapposto contro la remigrazione, dalle 15 alle 19 in 5.000 per il corteo del presidio antirazzista con CGL e il centro sociale La Strada e Acrobax da Largo Corrado Ricci fino a Piazza Vittorio. Massima attenzione da parte della questura, infatti le strade sono le stesse ma con un'ora di ritardo rispetto al corteo di Provita. Sempre dalle 14 fino alle 19, manifestazione dei giovani palestinesi, della rete degli studenti, con Potere al Popolo, movimenti di lotta per la casa, OSA, Cambiare Rotta, USB e altre realtà studentesche contro la remigrazione muoveranno da Piazzale del Verano fino a Porta Pia. In 5.000 sono attesi blindato il Ministero dei Trasporti. E agli eventi preavvisati in questura si aggiunge il convegno di Futuro Nazionale del Generale Vannacci, previsto all'auditorium dalle 9 alle 19, che sarà blindato da Polizia, Carabinieri e Finanza per motivi di sicurezza. Siamo alla musica, stasera Ligabue torna a Roma sul palco dello Stadio Olimpico per una delle date evento del suo tour La Notte di Certe Notti, la nuova tournée che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
6: what time it is. 1:07 dopo le 17 in punto. Buon venerdì.
8: Suono Roma, il ritmo della capitale.
6: 3 cose che devono essere di sicuro nel tuo weekend, al nostro numero di telefono. Fra un attimo c'è la sigla live, sempre qui su Dimensione Suono Roma, ma cinture allacciate. Voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica al 94, nell'anno in cui ballavamo con i Da Blitz e la loro Stay With Me. Drive time.

0: al mio paese, Serena Brancale. La Brancale, Levante e Delia, al suo paese, 1707.
1: Il mio nome è Donna.
0: È sempre.
1: James Donna.
0: Mamma, è venerdì.
1: E mi raccomando, agitato, non mescolato.
0: Ma non te mescolà, ma non te mescolà, che sono sempre a stemio. Vabbè, questo weekend io sono a stemio, voi no, quindi vi divertite. Allora, la regia mi dice c'è poco tempo, quindi alcuni ve li leggo. Francesco, la grigliata, la piscina e la famiglia, le mie tre parole. E poi ancora, questo weekend non mi divertirò affatto perché il mio capo mi ha chittato un lavoretto. Bellissimo, anonimo. Ancora Luana, doppio turno e l'ho scoperto giusto 2 ore fa. Weekend per la nostra amica Francesca con i miei tupini in riva al mare. Tupini potrebbe essere tutti, i figli, i cani, i bambini di un altro, non lo so. Questo weekend si festeggia, fritto di mare, pasteggiamo in riva alla spiaggia. Ancora un messaggio anonimo, poi sentiamo.
2: In questo weekend, caro il mio Don Cash, non deve mancare che birra, musica e divertimento, perché è il matrimonio della mia bellissima amica Cecilia.
0: Sì.
2: Gli faccio anche da testimone e quindi queste cose sono indispensabili. Leonardo da Rieti, un saluto.
0: Leonardo, il testimone di nozze, durante le nozze combina il putiferio, quindi buon divertimento.
3: Ciao Donno,
0: ciao.
3: Luca da Villa Borghese.
0: Ma Luca,
3: questo fine settimana?
0: Sì.
3: Come hai detto te, relax, sì. Buon cibo.
0: Sì.
3: E tanto sesso.
0: Allora, dai.
3: Ciao.
0: Diciamo fare
3: Luca. Un abbraccio a tutti.
0: Luca, diciamo fare l'amore. C'è un altro Luca. Ciao, vi ascolto tutti i giorni dal Brasile. Ed effettivamente il numero è internazionale. Siete grandiosi come sempre. Un abbraccione a tutti voi. Chissà che ore è in Brasile. Luca, che ore sono là in Brasile? Va bene, queste le parole scelte dalla regia. Ci provo con la mia brutta.

0: che ho tirato fuori, mamma mia.
1: Progettini del weekend in tre parole, soprattutto fra un attimo scopriremo i compleanni. Il primo e il secondo compleanno che oggi si festeggia. 12 giugno, gli auguri della family.
2: Drive time! Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Boys Noise e Kungs con Getaway in casa Dimensione Suona Roma. Allora, il compleanno di Tatiana. Chi è Tatiana?
1: Gabriele Cirulli.
0: Non è Cirulli.
1: Ciao,
2: Gabriele Cirulli.
0: Ma certo.
3: Don Cash, Claudio da Roma. Claudio. È Cirilli.
0: Cirilli,
2: Lui è il mitico Gabriele Cirilli, certo. Alessandro da Roma.
0: Ha indovinato anche Cristina. Ciao.
4: Tanto non ti sento perché ho cambiato ora di lavoro. Mo vanno la mattina presto. Mi dispiace, mo ho beccato un attimino e sono entrato per farti un bel saluto.
0: Grazie, grazie.
4: Ciao. Ciao. Un applauso al Don Cash.
0: Grazie, grazie di vero cuore. Chi è?
4: Era comunque Riccardo da Roma.
0: Eri Riccardo da Roma, ma hai deciso, hai cambiato nome. Bravo, fammi sapere qual è il nuovo nome. Se vi state chiedendo che ore siano in questo momento in Brasile, sono le 12:17, mi dice, perché è mezzogiorno e 17, Luca che ci ascolta da lì. Allora, ragazzi, altro compleanno oggi, celebre compleanno, però vi dico che la regia è cattivella, cattivella, perché la canzone è super famosa, lui è famosissimo, però questa parte potrebbe trarvi in inganno. Oggi, oltre il compleanno di Cirilli, è il compleanno del grande cantante.

0: vabbè, però siete cattivi. Cioè, la canzone è tutta quanta bellissima. Avete preso questo micro frame di 5 secondi che veramente si... si poteva evitare. Comunque, vabbè. Ok, di chi è il compleanno di quest'oggi? Anche se è molto facile, al 393-0119-119. Auguri della family.
1: Drive time. Che erdaie sia con te.
0: E se sogni di lavorare nel mondo del made in Italy, nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto, la risposta è ITS Agro, è l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni, gratis, dove la teoria diventa subito pratica grazie al project work e agli stage nelle migliori imprese agroalimentari. E in più la scuola di alta specializzazione ti connette subito con il mondo del lavoro. Scopri il tuo percorso itsagro.it. itsagro.it.
2: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Supermercati Fin, Iperfamiglia Agora.
1: Ma cosa fai?
3: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Fin, Iperfamiglia Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
1: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
4: È semplice, basta collegarsi a supermercatipin.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
1: Corro ad allenare l'ungola!
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
7: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
1: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Hai mai pensato a una giornata di diverso dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
10: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
12: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.
17: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
19: È tempo di musica, di 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione suona Roma con Don Cash. C'è la nostra. Mentre continuate a dirmi i vostri progetti del weekend, e qual è l'artista che fa il compleanno oltre Gabriele Cirilli? Ma l'avete già indovinato.

0: Mamma mia, ragazzi, gli anni d'oro del 1995, gli anni raccontati dagli 883, gli anni in cui ballavamo e ci divertivamo, ragazzi, perché due personaggi fanno il compleanno: il primo l'avete indovinato prima, il grande Gabriele Cirilli, da Diana, chi è Tatiana, e il secondo invece era presa un pezzo di canzone molto difficile.
1: Angelo, prenditi cura di lei.
0: Scusate, regia, ma quindi mi state dicendo che la canzone è, come dice Enrico da Roma, Renga, cioè Francesco Renga, e non, come ha detto Alessandro da Roma, Nec Filippo Poivani in arte Nec. No, non è Nec. Ha ragione Francesca, secondo me. Non mi pare Nec. Non mi pare Nec.
2: Ma questa paura per te.
0: Che paura c'hai?
2: Non passa mai.
0: Pare più Celentano qua, ma non è Nec di sicuro.

0: compleanno di Francesco Renga, e quindi tanti auguri a Cirilli, tanti auguri a Francesco Renga. I vostri progetti del weekend al 393 0119 119.
1: Drive Time,
2: che il dai sia con te.
3: Supermercati Bim, Iper Family Agora.
2: Ma cosa fai?
3: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
2: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
4: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
2: Corro ad allenare l'ungola!
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Auto usata da Valentino, sì.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate.

0: e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
3: Naima, la tua profumeria.
4: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
5: Non ti sento!
4: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
5: Come? Dove?
4: Al Due Ponti Sporting Club.
5: Ah, e che fai lì?
4: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
5: E adesso con questo caldo?
4: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
0: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
6: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
0: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
6: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
0: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
7: Gruppo AutoEquip.it.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Motoroma!
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico.

0: panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Che radio sia con te.
4: Summer.
5: Estate.
4: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Analyze the Weekend in casa Dimensione Suono Roma. Ragazzi, oggi compleanni da celebrare. Qui abbiamo festeggiato Cirilli, il grande Gabriele Cirilli, Francesco Renga, l'avete scoperto voi stessi, Adriana Lima, la modella Adriana Lima, Marco D'Amore, l'attore di Gomorra, Diego Milito, il calciatore, insomma, tantissimi personaggi della musica, dell'intrattenimento, del cinema. Bentornati in casa Dimensione Suono Roma. I vostri progetti di questo weekend, grazie a Francesco, il nostro amico che ci scrive, chi è connesso dal mare, chi se ne sta andando, chi è in partenza, bene le foto delle macchine, il nostro amico Luigi, che questa è in macchina con tutta la famiglia. Ciao!
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
1: Le parole per il weekend.
0: Sì.
1: Baci, tenerezze e relax.
0: Baci, tenerezze e relax. Io me lo auguro per ognuno di noi. Continuate a raccontarvi, nel frattempo torna la musica. Sorry Papin, brano che chiaramente è dei giorni nostri, ma la melodia è quella degli anni Ottanta.
2: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: se sei single. Peppe retistico? Peppe retistico?
1: Rap futuristico! Rap futuristico! Rap futuristico!
0: Io non vorrei dirvelo, ma lo so perché c'ero, che spesso e volentieri era una presa in giro per non dire che i rapper sono mezzi autistici, però vabbè. Fabri Fibra con Tranne Te, viaggione indietro nel tempo sugli anni della musica, dritti fino al 2010, ben 16 gli anni volati via. Si va in vacanza, si va in ferie, ci si va con Dimensione Sonoro e Don Cash, mi state raccontando i vostri progetti di questo weekend e si parla anche delle ferie perché qualcuno ci ascolta, chi da Fregene, chi da Torbaianica, giustamente, belli lidi, belli, belli, belli, belle le vostre foto, raga, ma che invidia!
2: Drive Time.
3: Che erdaio sia con te.
4: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
4: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Crispy McBacon.

0: 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: È tempo di news, vogliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
6: Bentrovati da Francesco Certo. 3 manifestazioni in centro, una in Prati. Sabato a rischio tensioni con arrivi da altre città italiane dall'estero. 2000 agenti in campo, i controlli estesi ad aeroporti, scali ferroviari e stazioni metro, droni ed elicotteri per monitorare dall'alto. Dalle 14 alle 19 sfilerà la manifestazione del Comitato Nazionale Pro Vita contro l'aborto. In 3500 muoveranno da Piazza della Repubblica fino a Piazza San Giovanni. Dalle 15 alle 19 il corteo dei gruppi legati a Rimigrazione e Riconquista, con circa 4000 persone, muoverà da Piazza della Libertà fino a Piazza Risorgimento. Fronte contrapposto contro la rimigrazione, dalle 15 alle 19 in 5000 per il corteo del presidio antirazzista da Largo Corrado Ricci fino a Piazza Vittorio. Sempre dalle 14 alle 19 manifestazione dei giovani palestinesi della rete degli studenti con Potere al Popolo, movimenti di lotta per la casa in corteo da Piazzale del Verano fino a Porta Pia. Stamane nella Galleria Alberto Sordi, Close the Gap, la campagna Coop sull'inclusione di genere, un momento di riflessione con ospiti rappresentativi, tra i quali Gino Cecchettine della Fondazione Giulia Cecchettine, che ha fatto il punto sulle disparità di genere ad oggi.
7: C'è ancora tanto da fare, Close the Gap è fondamentale per poter guardare al futuro dove la parità sia veramente un goal, ma dovrebbe essere un goal di tutti. Noi come Fondazione Giulia Cecchettine stiamo facendo il nostro, soprattutto dal punto di vista educativo, riteniamo fondamentale che per colmare quel gap bisogna partire dall'educazione, soprattutto dall'educazione nella scuola primaria, dell'infanzia e a seguire, perché solo così formeremo delle generazioni dove si guarderanno in faccia guardando una persona uguale a noi, con gli stessi diritti, con le stesse possibilità.
6: Il calcio, la Roma ha annunciato il nuovo direttore sportivo sarà Tony D'Amico, prenderà possesso della carica dal 1 luglio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
5: what time it is? Le 18 e 18 secondi, buon venerdondo 10 giugno.
8: E non fa male, dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale.
5: E adesso ragazzi, cinture di sicurezza allacciate, perché vi riporto al 1999. In quell'anno Star Wars, terzo episodio al cinema, destini incrociati, un bellissimo film. E poi ancora tifosi, il Milan contro la tifoseria dell'Inter, la Lazio contro quella della Roma, tutte le tifoserie d'Italia che si incrociavano. E poi Eyes Wide Shut, per fare i fighi, il film con Tom Cruise che ci ha lasciato tutti quanti così a bocca aperta. Ma soprattutto da quell'anno, dal 1999, tutti, e dico tutti, abbiamo ballato almeno una volta tra i balli di gruppo e le canzoni in radio. Questa Miranda con Vamos a la Playa.
9: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
10: Rhythmic History 99.

0: chiama proprio così, Amber è il titolo di quest'ultima produzione di Robin Schulz, davvero bella. Prima Snap di Rosaline, Annalisa con canzone estiva, in apertura delle 4 dal 99, Vamos alla Playa di Miranda. 18 e 13 in questo istante, venerdì 12, benvenuti nella nostra family in compagnia di Don Cash e Dimensione Suono Roman Lovers. Ciao Francesca, ciao Nicola che ci ascolta dalla provincia di Roma. Ragazzi, oggi le tre parole per descrivere il vostro weekend. Allora, voliamo per un attimo da Marco e Sabrina. Mi hanno mandato una bellissima foto, ve la descrivo io, ci sono loro su una bicicletta, un tandem, una cosa meravigliosa. Questo weekend, ragazzi, trasferta da Roma Centro, siamo a Rimini, weekend in cui si pedala, quindi le nostre tre parole per te, Don Cash, potrebbero essere bici, compleanno e ferie. E poi, ragazzi, essendo, come vi ho detto prima, il compleanno della bicicletta, io direi ricordi legati alla bicicletta e le vostre ferie. Dove siete in questo weekend? Al 393 0119 119.
1: Drive time, che erdaie sia con te.
0: E pensate per un attimo a Matteo. Matteo ha la leucemia e come lui tantissimi bambini e adolescenti che lasciano la propria casa e gli affetti e vengono a Roma per curarsi, perché per loro esiste Peter Pan ODV, che accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quelle di Matteo. Puoi aiutare donando il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventando anche tu parte della cura, perché a te e a me non costa nulla, ma tantissime famiglie con i figli malati di cancro della possibilità di avere un posto in cui sentirsi al sicuro lontani da casa. Scopri come si fa digitando qui peterpanodv.it.
2: Novità!
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Dito nella piaga. Businessman. Robin Schulz. Barbs. Better Times. New music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160, Capannelle!
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosato.

0: 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è il più grande che ci sia.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
6: e usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Supermercati Tim, Iper Family Agora.
8: Ma cosa fai? Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Tim, Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
9: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
10: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
9: Corro ad allenare l'ugola!
11: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
12: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
13: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio. Weekend con sole assoluto protagonista e con alta pressione ben salda, a garanzia di tempo stabile ed assolato e con temperature massime in lieve aumento. Picchi che a Roma oscilleranno intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. La ventilazione sarà debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
15: Che il radio sia con te!
16: Summer!
15: Estate!
16: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!

0: 12 giugno, ragazzi, oggi compleanni importanti. Intanto la dopamina, la proteina che si sintetizza nel cervello umano quando ci innamoriamo. Compleanno della maschera antigas, 177 anni. Il coltellino svizzero, 129 anni. 209 anni per il brevetto della bicicletta. Ricordi in bici?
1: Don Venerdon, Don Chiesh, un saluto da Cristinel.
0: Ciao.
1: Ricordi in bicicletta, ce n'ho tanti, ma penso che il più spettacolare è quello quando ho preso la bicicletta di mio padre, perché la mia era rotta.
0: Sì.
1: E sono andato in discoteca. Al ritorno abbiamo montato in tre sopra sta bicicletta. La rotta posteriore praticamente l'abbiamo fatta diventare 8.
0: E
1: il giorno dopo mio padre prende la bicicletta la mattina alle 5 per andare al lavoro. Che te lo dica fa? M'ha svegliato, come m'ha svegliato. Buon fine settimana a tutti.
2: Proprio bene.
0: E da lì il termine mi ha dato una sveglia.
3: Il mio ricordo per la bicicletta sono le passeggiate in piazza, nella piazza del paese, la domenica mattina con papà.
0: Che belli, ragazzi. Ricordi semplici che però ci riempiono il cuore. Ricordi come le foto che mi stanno mandando Francesca e Luigi, che ci ascoltano da Varsavia. Donne, ti ascoltiamo da qui perché siamo in vacanza, ma quanto costa andare in vacanza all'estero? Ma sì, ma secondo voi andare in vacanza all'estero costa più che venire in Italia? Non lo so questo, ditemelo voi. 393-0119-119.
4: Che dai, e sia con te il drive time di dimensione.

0: cucchiolina. E allora, dimensione sonora, ma lover scandal cash.
1: Ciao, buon pomeriggio, Claudia.
0: Ciao Claudia, ciao il nostro amico Stefano che ci ascolta da Fiumicino. Si parla di vacanze, ragazzi, stangata presa dal nostro amico Riccardo che diceva prima, ha preso una grande stangata perché si trova in questo momento in Norvegia. Ma voi, però, ascolta dimensione sonora, nonostante sia lì, ma voi, ragazzi, avete preso stangate qui in Italia? Perché mi pare di capire che l'abbiamo presa
2: allora,
0: qui.
2: La stangata più grossa l'ho presa a Torre dell'Orso.
0: Torre dell'Orso.
2: La seconda a Punza. Ma eravamo consapevoli di dove stavamo e dei prezzi.
0: Okay.
2: Come si dice? E ci sono cascato una volta, ma l'abbiamo voluto fare.
0: Ok, quindi ci sono cascato, ma è tutta colpa mia. Va bene.
3: Drive time.
4: Che Erdaie sia con te.
5: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Siamo in casa, la moglie entra in salone e trova il marito sul divano col telecomando in mano che sta guardando la TV, no? A un certo punto gli va l'occhio sulla televisione, guarda il marito e fa: amore? Sì? Ma scusami, perché ti stai guardando il filmato del nostro matrimonio al contrario? E lui col telecomando in mano gli fa: perché mi piace tantissimo la parte in cui te tolgo l'anello, te riporto da tua madre e io esco dalla chiesa andando indietro tipo Michael Jackson.
4: La notte dei gladiatori.
5: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata.

0: momento di partire con le nostre super promozioni.
1: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
0: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
1: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
0: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
2: Gruppo AutoEquip.it.
3: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
4: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
6: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
8: Che il radio sia con te.
9: Summer.
10: Estate.
9: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

Eh sì, è arrivato il momento della novità, ragazzi, di scoprire il meglio della musica di domani. Allora facciamo il giro del mondo, ma ci concentriamo sulla nostra splendida e amatissima Italia. Italia che stavolta, ragazzi, parla la voce di Noemi. E la sua domanda è interessante. Vuole sapere che cosa si fa stasera? Anzi, tu cosa fai?

0: Allora, sentiamo, fangate prese in giro per tutta
1: l'Italia.
0: Ciao,
1: Don Cash.
0: Ciao.
1: E pensa, io ci ho avuto più o meno la stessa cosa, perché sono venuto a Roma e sono di Roma, adesso abito a Fabriano, sono Danilo, scusami.
0: Sì, ciao Danilo, stiamo parlando di Stangate, il nostro amico che in questo momento si trova in Norvegia, dice quanto costa andare in vacanza.
1: E praticamente ci siamo fermati a Piazza Navona.
0: Sì.
1: Due cappuccini, un caffè latte e un estate al limone, praticamente ci è costato 30 euro. Cioè, non ho parole, però.
0: Però
1: che te devo dire?
0: Che te devo dire? Per
1: ciao,
0: una, quando
1: ciao
0: siamo
1: tutti.
0: Noi stessi che veniamo trattati da turisti nella nostra splendida città, perché Roma è patrimonio del mondo, e quindi lo capisco, ci rendiamo conto di quanto impattante sia il peso di una vacanza. Solo che quando la fanno gli altri da noi non ce ne accorgiamo, quando siamo noi andarla a farla fuori. E allora probabilmente si risparmia con gli stagionali, con i lettini, e anche lì, però, abbiamo scoperto ieri che c'è tantissima differenza. Comunque, parliamo di musica giusta, di quella buona, di quella dei miei 10 anni, 1992. Para para pam, Ace of Base, oh.

0: Sorry, release the pressure. Insieme a Casibio, scusatemi, è scappata l'ugola. Saluti.
1: Sì, buonasera, Donkesh.
0: Chi è? Che dici?
1: Vino della Dispoli.
0: Ciao, Vino della Dispoli. Ancora chi c'è con
2: Ciao,
0: noi?
2: Ciao, Donkesh. Lorenzo da Roma.
0: Ciao, Lorenzo da Roma. Belli di casa. Allora, ragazzi, si va in vacanza. Comunque, io credevo che andare in vacanza quando si fanno gli stagionali convenisse, ma no. No.
3: Mia sorella. Tutta la stagione.
0: Stagione?
3: Al Grosseto.
0: Aspetta, ma tu sorella è la stagione o sei romana o sei toscana? Non capisco. Sei in mezzo.
3: Paga 600-700 euro a per Grosseto. Un gazebo con violettini e sdraio.
0: Ok, quindi però Grosseto bello, comunque bello per posto.
3: Noi
0: sì.
3: A 55 km di distanza a Capalbio paghiamo un gazebo 150 euro al giorno.
0: Ah, facile.
3: Cosa che non prenderò mai.
0: Oh.
3: Anche perché è assurdo.
0: È assurdo.
3: Spiaggia libera per tutta la vita.
0: Ok.
4: Andiamo bene.
0: Però.
4: Voglio bene.
5: Non ce la faccio più.
0: Vi è presa l'ansia da vacanza, ragazzi, rilassatevi, dai che è venerdì, è weekend done. E noi ci sentiamo stanotte dalle 3 alle 5 e poi ritorno lunedì. Ritorno da Milano e vengo a tenervi compagnia, come sempre, dalle 16 alle 19. Da Donkesh, peace out and I love you.
6: Che erdaglie sia con te.
7: Drive time.
8: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Donkesh.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Le scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale aprono le porte per presentare i lavori realizzati dagli allievi e valorizzare il loro percorso di crescita artistica e professionale. Partecipando si potranno raccogliere informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione. C'è tempo fino al 2 luglio per fare domanda. Parte la campagna di comunicazione di Roma Capitale per un utilizzo consapevole dei condizionatori. Oltre al condizionatore accendiamo il buonsenso. È il messaggio della campagna che invita a prendersi cura del pianeta e dell'aria che respiriamo, ottimizzando energie e spese. Roma ospita la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, una straordinaria retrospettiva dedicata al pittore e muralista messicano più famoso al mondo, nella cornice di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini. In esposizione anche opere di altri artisti, tra cui Frida Kahlo, José María Velasco e tanti altri. Info su comune.roma.it.
3: Andiamo in redazione per sentire le notizie dalla capitale.
4: Ben trovati da Francesco Certo. L'incidente tecnico all'aereo del Papa che doveva riportare Leone da Tenerife a Roma al termine del viaggio in Spagna non potrà essere riparato immediatamente. Un altro aereo verrà inviato da Madrid. Si è appreso poco fa che Leone rientrerà a Roma con un Falcon offerto da Felipe VI. Mercoledì 10 giugno, durante le operazioni di scavo al cantiere di Santa Paloma, la presenza dell'archeologo incaricato delle attività di supervisione è stata rinvenuta una porzione di strada basolata. Come previsto dalle normative in materia e come concordato con gli enti competenti, sono state effettuate le attività di pulizia del ritrovamento al fine di poter effettuare i rilievi del caso. Ieri è stato effettuato il sopralluogo della soprintendenza e in attesa delle relative determinazioni ed eventuali prescrizioni in quel punto del cantiere, un'area molto limitata e perimetrale, i lavori sono temporaneamente sospesi, lo fa sapere una nota del Campidoglio. Non avevano assunto sostanze stupefacenti né alcol i 6 ragazzi italiani deceduti nella strage di Gran Montanara la notte del 1 gennaio, è il risultato delle autopsie disposte sulle vittime dalla Procura di Roma. Alcuni ragazzi sono morti per inalazione del fumo dell'incendio, altri per colpa delle ustioni. L'esito degli esami aggrava la posizione dei Moretti, già accusati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Sciopero nazionale domani del trasporto aereo per 18 ore, in particolare coinvolgerà EasyJet, quando dalle 6 alle 24 si fermeranno piloti, assistenti di volo e il personale navigante. Al centro della protesta il rinnovo del contratto, garantiti

0: fasce di garanzia 7-10, 18-21 e i voli di collegamento con le isole con l'unica frequenza giornaliera Malpensa, Lampedusa, Napoli, Palermo e Napoli, Olbia. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Diciamoci la verità, da ieri sera, da quando Trump ha annullato tutti gli ordini di attacco, da quando ha fatto sapere che tutto sta per finire positivamente, siamo tutti ad aspettare l'ennesimo dietrofront. E invece arriva oggi, arriva in questo momento, la prima conferma ufficiale da parte iraniana, perché il ministro degli esteri di Teheran, Rajki, cosa ha fatto? Ha scritto su X parole molto chiare: il memorandum di intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. In linea con il nostro approccio responsabile e trasparente, tutti i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. E questa è una conferma la più netta possibile del fatto che siamo veramente a un passo dalla sottoscrizione di un accordo di tregua molto articolato. Viene qui confermato che tutto è stato triangolato dal governo del Pakistan, ma è chiaro altrettanto che a questo punto davvero dobbiamo aspettare la parola fine, e siamo alla vigilia del fine settimana. Tutti sanno che Trump ha annunciato che tutto potrebbe succedere domenica in Europa, a Parigi o a Ginevra più probabilmente. E allora questo potrebbe essere davvero il finale di quella che tutti considerano la guerra più devastante e forse inutile degli ultimi anni? Sì, a quanto pare proprio sì. E per essere più espliciti, stanno già festeggiando, come sempre, le borse.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
3: time it is. Il palistro alle 19. Insieme a Lorenzo Palma, dai che finalmente venerdì, come diceva giustamente Don Cash, insomma uno dovrebbe insomma partire felice già per il fatto che arriva il fine settimana. Facciamocela prendere molto bene e lo faremo anche con il tema della sera, che riguarda un po' l'indipendenza, quella cosa che ci piace fare con noi stessi, senza nessuno fra i piedi.

felice, quello del venerdì, quindi weekend pronto a partire. Adesso parliamo di fasi della vita, perché c'è una fase in cui desideriamo trovare qualcuno, quindi una fase di ricerca, e improvvisamente però a un certo punto questa fase finisce. Non è una questione di indifferenza totale, diciamo il passaggio dalla solitudine vissuta come mancanza a quella trasformata in comfort personale. Si esce quando si vuole, si cena all'ora preferita, nessuno invade i propri spazi e soprattutto non si deve più negoziare assolutamente nulla. È un po' una tendenza vissuta da molti, la serenità di stare da soli, perché il trend è quello di apprezzare questa fase. Quindi quando star bene da soli diventa complicato da condividere, poi lì sì, effettivamente non è semplicissimo instaurare nuove relazioni. Parliamo invece di cose che amiamo fare proprio da soli, perché non vogliamo nessuno tra i piedi. Qual è quella cosa che ti piace fare tu e te stesso senza nessuno tra i piedi? Vacanze? Ecco, per esempio, faccio un esempio: la colazione per me è sacra, perché non amo sentire rumore intorno oppure sentirmi in dovere di dovermi confrontare con qualcuno. 393 0119 119 su WhatsApp per farmi sapere qual è quella cosa che ti piace fare assolutamente da solo.

0: Dice, è finita? No, c'è ancora un pezzo di coda del pezzo. E questa è la sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di cose che amiamo fare assolutamente da soli. 393 0119 119, perché insomma in solitudine abbiamo raggiunto quella sorta di comfort. Tra poco sentiamo le vostre voci. Intanto, a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere fra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero aziendali usate e certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli sul sito motorcityonline.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
2: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su Auto Royal RoyalCompanyKia.it.
5: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
6: Quest'estate dove vai ad allenarti?
7: Non ti sento!
6: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
7: Come? Dove?
6: Al Due Ponti Sporting Club.
7: Ah, e che fai lì?
6: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
7: E adesso con questo caldo?
6: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma.

0: scelta per distinguerti.
1: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
2: Auto usata da Valentino, sì.

0: e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione suono Roma. Meteo.
3: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio. Weekend con sole assoluto protagonista e con alta pressione ben salda, a garanzia di tempo stabile ed assolato e con temperature massime in lieve aumento. Picchi che a Roma oscilleranno intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. La ventilazione sarà debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: 4 hit le abbiamo preparate, eccole. Fanno parte del contenitore del For For You e poi torniamo a parlare di cose che amate fare da soli.

0: autonoma. Secondo uno psicologo, più a lungo si vive da indipendenti e più questa condizione diventa parte dell'identità. Questo non vuol dire che non dobbiamo non condividere nulla, anzi, assolutamente. Però a volte facciamo un po' fatica quando abbiamo vissuto per un lungo periodo da soli, abbiamo raggiunto una certa autonomia. Qual è quella cosa che ti piace fare assolutamente da solo? Il tema della sera al 393 0119 119. Buonasera
1: Lorenzo, buonasera.
0: Eccoci.
1: La cosa che amo fare da solo è guardare le serie TV su Netflix, scusa, sì, con le cuffie chiuse.
0: Okay.
1: Perché altrimenti poi se la guardi insieme ad altri si finisce che magari ti distraggono, commentano.
0: Bravo,
1: e ti perdi il gusto di guardare la serie.
0: Sì,
1: ciao,
0: sì.
1: Lorenzo, buonasera. Nicola,
0: cioè secondo me è proprio il massimo della vita tornare a casa, guardarti la serie lì sul divano, cioè tu e il divano, è una delle cose che io amo di più in assoluto. Qual è quella cosa che tu ami fare assolutamente da solo? E il tema della sera, intanto arrivano The Bowser.

0: TikTok quando ci state raccontando le cose che amate fare assolutamente in solitudine, tipo anche quando si viaggia, c'è sempre quel brividino, quel piacere.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Quella cosa che mi piace fare da solo, sì. Ascolta Dimensione Suono Roma.
0: Ecco.
1: Macchina da solo.
0: Come in questo caso.
1: Proprio a cannone, yeah.
0: In una città che cambia e si modifica a Centocelle, la clinica Guarnieri invece è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre più vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it, direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Auto usata da Valentino.

0: Ferrari, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
1: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
9: Notizia shock per le beauty addict.

0: Addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
1: Naima, la tua profumeria.
2: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
4: e usata da 0100.
3: Assistenza e ricambi da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
4: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.

0: Tananai e Anna Lisa, che abbiamo riascoltato di qualche tempo fa su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale due anni fa diceva questa hit durante il periodo estivo. Stiamo parlando di cose che amiamo fare da soli senza nessuno fra i piedi, ecco.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera.
1: Allora Lorenzo, la cosa che mi piace fare da sola,
0: sì?
1: Non ci crederete, ma andare in discoteca.
0: Ok, è bello.
1: Perché andare da soli,
0: sì,
1: è meglio,
0: sì,
1: secondo me.
0: Sì.
1: Uno, fai come ti pare,
0: sì.
1: Se ti vuoi andare a prendere un drink ci vai, se ti vuoi mettere seduto ti metti seduto, se vuoi ballare balli, se vuoi conoscere qualcuno conosci qualcuno,
0: sì,
1: se vuoi andare a fumare una sigaretta vai a fumare una sigaretta, se vuoi andare al bagno vai al bagno,
0: sì.
1: Fai come ti pare. Invece quando stai in compagnia,
0: ecco,
1: e segui tutto il gruppo, che facciamo?
0: Sì.
1: Vai, fumiamoci una sigaretta, però c'è quello che non gli va, quello,
0: sì,
1: che gli va, quello,
0: cioè,
1: che vuole ballare, quello che dice ma adesso andiamo a prendere il drink, no, ma adesso facciamo la sigaretta, poi
0: sì,
1: il drink,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: al,
0: sì,
1: bagno, poi,
0: ecco,
1: cioè è una croce per me. Invece io sto sola,
0: sì,
1: faccio come mi pare, ballo, canto, suono, un po', e poi conosco pure tante altre persone,
0: giusto,
1: mi faccio la compagnia lì per lì magari. Però quando mi voglio sganciare, visto che non so proprio amici, dico,
0: ecco,
1: ciao, io me ne vado.
0: Ecco, mi piace questa teoria, cioè della sera, un po' di leggerezza, quell'amicizia di prossimità di quella sera. Dimensione.

0: Alexa con Ulalala nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Quando parliamo di star bene da soli, la solitudine è stata raccontata anche nella storia dell'arte.
1: Buonasera Lorenzo, come stai? Sono la prof Rosaria.
0: Buonasera.
1: Guarda, Van Gogh dipingeva da solo, amava la solitudine perché voleva stare in contatto diretto con la natura, però non disdegnava anche di riunirsi con altri pittori per avere poi dei confronti.
0: Certo.
1: Ecco, io sono un po' così, amo sia l'uno che l'altro, mi piace fare alcune cose da sola, mi piace invece la condivisione, la compagnia, le risate, la convivialità.
0: Certo.

0: Specialmente quando io sono molto stanca o non mi sento particolarmente in forma, diciamo mi isolo un
1: Sì,
0: po', magari
1: certo.
0: quando proprio ho bisogno di
1: Sta un po' da
0: stare per conto
1: sì.
0: mio per riflettere, però per il resto amo molto la convivialità. Un
1: Bello,
0: abbraccio,
1: bello.
0: grazie per la compagnia.
1: È proprio questo, mozzato, però grazie per la compagnia, è arrivato come messaggio. Grazie, prof.

capire, visto che abbiamo lanciato proprio il tema che cosa vi piace fare da soli senza che ci sia nessuno e felici di fare proprio quella cosa da soli, diciamo che andare nei club, raggiungere i club sta avendo un certo consenso. Poi sentiremo altri messaggi che sono arrivati al 393 0119 119. Parleremo anche della storia della club culture romana e parleremo di un'iniziativa dedicata anche a Claudio Coccoluto. Lo faremo più tardi proprio al telefono con Gian Maria Coccoluto, che è il figlio di Claudio, insomma è stata messa in piedi una cosa molto molto carina.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su Sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sempra.it.
2: Andiamo da Francesco Certo in redazione, le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. Papa Leone XIV sta attualmente volando verso Roma a bordo di un Jet Falcon decollato da Tenerife e messo a disposizione da Re Filippo VI, dopo che un problema meccanico ha impedito al suo aereo di partire come previsto. Mercoledì 10 giugno, durante le operazioni

0: di scavo al cantiere di Santa Palomba, alla presenza dell'archeologo incaricato delle attività di supervisione, è stata rinvenuta una porzione di strada basolata. Ieri è stato effettuato il sopralluogo della soprintendenza e, in attesa delle relative determinazioni ed eventuali prescrizioni in quel punto del cantiere, un'area molto limitata e perimetrale, i lavori sono temporaneamente sospesi, lo fa sapere il Campidoglio. La giunta del primo municipio Roma Centro ha approvato il protocollo d'intesa con Italpol Vigilanza per l'attivazione del progetto di collaborazione informativa Mille Occhi sul Municipio, iniziativa che si inserisce nell'ambito del programma nazionale Mille Occhi sulle Città, promosso dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ANCI e le associazioni rappresentative degli istituti di vigilanza privata. Stamane nella Galleria Alberto Sordi la campagna Coop Close the Gap per l'inclusione di genere, uno spazio di riflessione in piazza per la sensibilizzazione sul tema, è intervenuta anche l'assessore alle attività produttive, pari opportunità e attrazione e investimenti di Roma Capitale, Monica Lucarelli.
1: Io penso che sia molto importante che le istituzioni scendano sul territorio nel parlare di educazione sessuo-affettiva. È importante farlo sul territorio perché è importante farlo con le persone, in spazi di partecipazione come questo. Il tema della violenza sulle donne è un tema che si riesce a sconfiggere solamente insieme, uomini e donne. La speranza risiede nel fatto che però i giovani e le giovani, per fortuna, già sono verso la parità.
0: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Sono le 20 in punto. No weapon,
3: bam, bam. Adesso, now, subito. Senza interruzioni.
2: Il tema della sera è legato alle cose che amiamo a fare da soli. Ci siamo abituati a vivere quella singoltudine, poi quando si tratta di mettere in ballo i rapporti di coppia magari viene fuori qualche problema, proprio perché siamo autonomi, ecco, in qualche modo. Qual è quella cosa che amate fare da soli senza nessuno fra i piedi? Al 393 0100 1919 il tema.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2000.

0: il ritmo della capitale insieme a Lorenzo Palma, cose che amate fare da soli.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Cinzia dalla Discoli.
0: Eccoti.
1: Allora, mi permetto di rispondere alla ragazza che diceva che la cosa che le piaceva di più fare da sola era andare in discoteca, per tutta la serie di motivazioni che ha dato.
0: Sì.
1: Io vado in discoteca spesso, in questo momento sono in macchina e sto andando in discoteca.
0: Ecco.
1: Faccio quello che mi pare. Vado con gli amici, siamo in 10, di solito sempre il nostro gruppo, molto affiatato.
0: Sì.
1: E ognuno fa quello che gli pare.
0: Quindi giusto.
1: Si fuma la sigaretta quando gli pare, prende il drink quando gli pare. Nessuno obbliga l'altro a fare quello che fanno tutti insieme. Quindi il gruppo significa, siamo un gruppo affiatato, amicizia, e ognuno ha rispetto dell'altro.
0: È fondamentale.
1: Quindi non impone il proprio volere all'altro.
0: Mi piace questa teoria.
1: Tornando invece all'argomento,
0: sì,
1: di questa serata, a me la cosa che piace fare da sola è giardinaggio.
0: Ecco.
1: Mi rilassa molto. Io ho il pollice verde, quindi il mio giardino è pieno di piante.
0: Favoloso.
1: E quindi, essendo una cosa che mi rilassa, mi piace molto farlo, sì, da sola.
0: Sì.
1: Auguro un buon fine settimana a tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma.
0: Ciao Cinzia, buon giardinaggio, ma soprattutto buon weekend. Invece, sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere anche un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto questo grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana:
3: Ugel, Imael Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Serena Brancale, The Colors, Partenope.
4: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
5: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Gazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Supermercati Team, Iper Family Agora.
7: Ma cosa fai?
9: Ma come, non lo sai? Cantando Supermercati Team, Iper Family Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
7: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
9: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
7: Corra ad allenare l'ugola!
10: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
11: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
12: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
11: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
12: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
11: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
12: Gruppo AutoEquip.it.
8: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni.
13: Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risvogliare, MR è un vero affare.
15: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Experience da vivere. Andiamo a vivere l'Aniene Centro Rafting, quindi a Subiaco, vicinissimo a Roma, aperto tutto l'anno, un'ora dalla nostra città. Vivere l'Aniene nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini propone attività outdoor pensate per tutti: rafting, trekking, arrampicate, canoeing. Ogni avventura è un modo proprio per immergersi nella natura più autentica e vivere l'energia dei Monti Simbruini. E lo abbiamo un experience per due persone da regalare subito in questo momento al più veloce che si mette in contatto con noi su WhatsApp al 393 0119 119. Basta scrivere Subiaco.
16: Game on.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce fino ad oggi. Nissan Juke full hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
18: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
19: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra. Scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
20: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
21: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
22: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda.

0: rimborso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
2: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio. Weekend con sole assoluto protagonista e con alta pressione ben salda, a garanzia di tempo stabile ed assolato e con temperature massime in lieve aumento. Picchi che a Roma oscilleranno intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. La ventilazione sarà debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trevimer.

0: quale amiamo fare tantissime cose da soli. Intanto andiamo a sentire i vostri messaggi vocali. Buonasera, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Oh, Robby.
1: Io amo passeggiare al mare da sola.
0: Bello, sì.
1: Amo andare al cinema, sì, da sola. In realtà faccio tante cose da sola perché ovviamente spesso e volentieri gli impegni lavorativi, gli orari lavorativi e quant'altro non collimano,
0: certo,
1: con i pochi amici, quelli che si contano sulle punte delle dita di una mano e non arrivi a
0: e non di più
1: e quindi
0: non arrivi.
1: Alla fine tante volte sei costretto, no, a fare anche le cose da solo, però io ho imparato, mentre tanta gente dice no, sono da solo, resta a casa, io no, ho fatta mia questa cosa e quindi spesso e volentieri ricerco proprio l'essere sola nel fare le cose.
0: Ma è giusto,
1: Poi per carità amo la compagnia, amo stare con gli amici, amo le serate insieme, la discoteca, i balli all'aperto, gli aperitivi.
0: Ma certo,
1: però io faccio anche tutto da sola. Un bacione.
0: Ciao Robby. Ecco, anche lei è un'altra autonoma.

0: vocale, i vostri messaggi vocali fra poco, ci sono altri da sentire perché a quanto pare fare cose da soli vi piace molto.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto.

0: Vai, vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore, 20 anni di sogni portati in scena.
3: Signo, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
5: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
10: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
11: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
11: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
12: Gruppo AutoEquip.it.
13: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi, 99 centesimi. Anche online. Supermercati BIM, i prezzi migliorano.
14: Risparmio di qualità. Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Merck e Cremont alla produzione, Serena Brancale, The Colors, la parte canterina, e il titolo dice già tutto. Si chiama Partenope.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: estate, ci sono tutta la serie di cose che abbiamo a fare da soli, ma ci ritorniamo sull'argomento perché vi sta piacendo veramente tantissimo. Siccome è venerdì, vogliamo capire un po' come sarà l'andazzo per quanto riguarda la scena club questa sera, ma anche domani.
1: Dimensione Suono Roma Special Party.
2: Special Party Top 3.
0: Ci siamo, sono Lorenzo Palma e l'appuntamento con Special Party Top 3 che ci permette di anticipare un po' i suoni della nuova stagione, quella calda, quella estiva, e quindi che tipo di tendenza ci sarà quest'estate. Lo scopriamo proprio adesso perché abbiamo tre hit che rappresentano un po' il suono proprio dell'estate 2026. Poi ovviamente sono tutte hit che sentiremo remixati di Arturo, Jake e Arturio durante il party serale che va in onda tutti i giorni dalla domenica al giovedì, sempre alle 23. Il primo si chiama AIE ed è il progetto di Casango con Alejandro Garrido.

ho lato Casango, uno dei migliori talenti sudafricani della musica dance, con un DJ italiano emergente, Alejandro Garrido. Un pezzo afro house che ci piace molto, caratterizzato da percussioni stratificate, melodie vocali accattivanti, ed è una bella fusione di suoni nuovi ma soprattutto diversi, perché va proprio a mescolare alla perfezione i profili sonori di entrambi gli artisti, creando questo pezzo molto energico, melodico ed euforico, perfetto per accompagnare i medesimi estivi. Altro suono molto stiloso che potrebbe essere un'ottima occasione già all'aperitivo è il nuovo di Avenir con l'artista americana Ultra Nate.

Ultra Natei in realtà non ha mai smesso di fare musica, oltre alla sua voce che abbiamo conosciuto nel 97 con Afri, è una brava DJ e qui dà supporto ad Avenir, che è un DJ francese, un bravo producer. Suoni da tramonto per questa hit che si chiama Starlight, ma quando collabora con Ugel il piglio, diciamo, è diverso, e infatti la troviamo in questo capolavoro di musica house pura insieme a

0: attenzione, non tanto da tramonto, questo forse inoltrato, siamo già nella fase notte, clubbing, il ritorno del producer marsigliese Ugel, pezzo che riunisce diverse generazioni di musica house, combinando la voce senza tempo di Ultranatè con l'approccio fresco e innovativo di Imael Angel, che è un cantautore, e il tutto guidato dall'inconfondibile groove della produzione di Ugel, che esce anche con un EP. Risultato un pezzo emozionante e solare, perfetto per club, festival e per tutte le situazioni belle estive. Noi torniamo come sempre nel weekend per risentire un po' le anticipazioni che poi snoccioleremo nell'arco della settimana. Tutte le sere facciamo feste, facciamo club a partire dalle 23.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Andiamo in redazione, le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco. Certo, Papa Leone sta attualmente volando verso Roma a bordo di un Jet Falcon messo a disposizione dal re Filippo VI e decollato da Tenerife dopo che un problema meccanico ha impedito al suo aereo di partire come previsto. L'arrivo a Roma intorno alle 23. Mercoledì 10 giugno, durante le operazioni di scavo al cantiere di Santa Palomba, è stata rinvenuta una porzione di strada basolata, lavori sospesi in attesa delle determinazioni delle eventuali prescrizioni della soprintendenza. Tre manifestazioni in centro, una in Prati, si profila un sabato a rischio tensioni con arrivi da altre città italiane dall'estero, 2000 gli agenti in campo, controlli estesi ad aeroporti, scali ferroviari e stazioni metro, droni ed elicotteri per monitorare dall'alto. Nel dettaglio, dalle 14 alle 19 la manifestazione del Comitato Nazionale Pro Vita, con 3500 partecipanti che muoveranno da Piazza della Repubblica fino a Piazza San Giovanni. Dalle 15 alle 19 il corteo dei gruppi legati a Remigrazione e Riconquista, con 4000 persone che si muoverà da Piazza della Libertà per raggiungere Piazza Risorgimento. Sul fronte contrapposto contro la remigrazione, dalle 15 alle 19 in 5000 per il corteo del presidio antirazzista dai Fari Imperiali fino a Piazza Vittorio e ancora dalle 14 alle 19 la manifestazione dei giovani palestinesi, della Rete degli Studenti con Potere al Popolo, Movimenti di Lotta per la Casa e altre realtà studentesche che muoveranno da Piazza del Verano fino a Porta Pia blindato il Ministero dei Trasporti e sempre domani la prima giornata della Costituente Nazionale di Futuro Nazionale, la creatura del generale Vannacci all'auditorio della conciliazione. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
2: Pochi secondi e saranno le 21. Rhythmic
4: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Ci sarà Lorenzo Palma, gli eventi in città, quelli che non possono mancare ovviamente nel weekend. Parleremo di Scena Club e sentiremo al telefono Gianmaria Coccoluto, figlio del grandissimo Claudio Coccoluto, perché c'è un evento proprio in memoria a Claudio nei prossimi giorni e tra poco lo racconteremo insieme a lui. Intanto la musica, Madonna, e questa è Vogue.
5: Rhythmic History 1990.

0: salotto di Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, ci piace parlare di eventi e qui c'è un po' di storia, anche perché estate è dedicata a una piazza ed è una cosa che diventa realtà alla figura più iconica della club culture romana, ma anche a livello internazionale, che è Claudio Coccoluto. Noi abbiamo al telefono Gian Maria Coccoluto, che è il figlio. Buonasera.
1: Ciao a tutti e buonasera, sono molto felice di essere qui in collegamento con voi.
0: È stato un piacere quando ho fatto l'intervista con tuo padre, insomma ce la siamo raccontata su aneddoti del passato, ma d'altra parte avendone una certa capisce che di cosa da raccontare.
1: avendo scritto la storia di un genere
0: in memoria a Claudio, avete messo in piedi intanto una piazza dedicata a lui.
1: Sì, esatto, diciamo che c'è questo obiettivo da parte del Comune di Roma,
0: sì,
1: di dedicare una piazza a papà. Intanto questa cosa inizierà con l'intitolazione di una con l'affissione e l'intitolazione della targa che verrà messa in via Giuseppe Libetta, proprio di fronte all'ingresso,
0: certo,
1: dello storico Goa Club. Ricordiamo il club fondato da Giancarlino e mio padre nel 96, che è chiuso proprio nel 2021, stesso anno della scomparsa di mio papà, e lì davanti ci sarà un palco all'aperto dove tutti i DJ del Goa si esibiranno, e grazie anche all'associazionismo di tutti i locali di via Libetta saranno tutti locali calpestabili gratuitamente. Ci saranno tantissimi DJ.
0: Facciamo
1: che
0: qualche nome.
1: Tutte le sale dei locali: Alex Neri, ci sono Samuel del Subsonica, c'è Adiel, c'è Donato Dozzi, ci sono io, c'è Giancardino, ci sono la storia di tutti i DJ romani, come Nino, Pier Andrea, Les Inferno, Signor Cesar, tantissimi amici.
0: Crema. Dai, io sono molto felice, ragazzi, l'appuntamento 19 giugno proprio lì a Via Libetta, per cui sarà un momento meraviglioso di cultura club e di reunion tra gli amanti del genere. Gian Maria, io ti ringrazio veramente tantissimo per avermelo raccontato, ti auguro una buona serata e in bocca al lupo per le tue cose.
1: Io ringrazio voi e spero di vedervi tutti il 19 dalle 18, sarà una giornata di unione e musica.
0: Buon lavoro, ciao bello.
1: Grazie,
0: ciao.

torneremo a parlare di concerti, anche perché qualcuno di voi avrà la possibilità di andare a sentire Serena Brancale. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere fra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese e con il finanziamento valore Toyota TAN 799. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, ovvero in via Aurelia, in via Idrovore della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli tutti sul sito motorcityonline.it.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con micro tasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
8: Ancora buon weekend, buon venerdì sera, quindi siamo proprio in quella fase iniziale del fine settimana. Corona sonora, anche le hit del 4 for you sono 4, via una l'altra, Blanco ma subito Jax e Jax Silent Jones.

0: sera di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato di cose che amiamo fare da soli, è un tema che è piaciuto
1: tanto.
0: Buonasera.
1: Allora,
0: buonasera.
1: Una solitaria fondamentalmente, quindi sono tante le cose che amo fare da sola, dal vedere un film, leggere un libro, fare i puzzle, fare giochini elettronici vari
0: tanto,
1: dei quali sono appassionata, ma anche le semplici parole crociate. E mi piace anche andare al cinema da sola, poi faccio lunghi viaggi in macchina e quindi sono sempre sola. Anzi, sono sempre con voi veramente, infatti vi mando continuamente messaggi proprio per questo motivo.
0: Ma
1: la cosa, forse la cosa che mi piace di più fare da sola è vedere i film, sia al cinema che a casa, perché non sopporto le persone che parlano,
0: anche io,
1: mentre
0: anche
1: io sono concentrata a vedere il film nel quale mi immergo completamente.
0: Certo,
1: quindi forse
0: certo,
1: sì, questa è la cosa che diciamo che spesso si fa in gruppo insieme ad altre persone, che io amo fare da sola. Ciao, un bacio a tutti, Silvia.
0: Ciao Silvia, un po' come andare in palestra, cioè secondo me allenarsi, cioè da soli è molto meglio, andare a correre da soli è molto meglio, la stessa cosa guardare un film da soli è molto meglio, così.

0: il ritmo della capitale. Programmini invece del vostro weekend, della vostra serata, raccontateceli se vi va al 393 0119 119. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome: ITS Agro. È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a un banco. Impari nei laboratori e fai stage veri in azienda, dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le prescrizioni sono aperte, non aspettare, vai sul sito itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: E sia con te.
2: Cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fare mai, che ne so, le cose vere, la radio, io in questo caso non potrei mai delegarla. Metti caso che dica un amico: fammi un saluto alla radio, oppure lo chiede all'intelligenza artificiale.
3: Ciao, non cash, sono Bob Sinclero.
2: Ma non è vero.
3: Mi chiamo per salutare tutta Italia, tutta Sicilia, tutta Milano, tutta Inghilterra, tutta Francia,
2: tutta. Tutta, si sente.
4: Kerdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,82%, 35 rate, promo da €29.930. Valore futuro garantito €20.588. Totale dovuto €31.244. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3.590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto Tagliazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
12: Cazzoni!
10: Cerchi un'auto? Tagliazzoni, ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i €10.000! Mercatone dell'auto Tagliazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
1: Dimensione Suono Roma.

su Roma, e domani, tra le altre cose, sabato 13 giugno alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest, l'avvio ufficiale della nuova stagione piena di artisti, insomma un cast veramente incredibile. Si parte da un live super contaminato e di suoni e di emozioni con Serena Brancale. Qualcuno di voi avrà la possibilità di andarla a vedere e a sentire, insomma, dopo aver vinto i biglietti. Invece, per raccontare un po' quello che gli artisti fanno nel privato, e comunque è un evento importante personale per Tommaso Paradiso, domani si sposa a Capalbio e quindi sarà convolerà a nozze proprio in provincia di Grosseto, in quella zona della Maremma dove vanno moltissimi romani, insomma è una zona molto battuta, insomma ci sono andato anche in più occasioni, è arrivata l'estate comunque. Gli appuntamenti da vivere in città ve li raccontiamo anche durante il weekend, per cui state con noi se non avete pianificato il fine settimana nel dettaglio, vediamo noi le giuste dritte.

scorsi, insomma, i suoi live hanno regalato grandi emozioni, a parte il duetto con Antonello Venditti, quindi sono, insomma, due icone di diverse generazioni che rappresentano sicuramente la romanità. Molto bello il duetto con Che tesoro che sei, canzone di Antonello Venditti, quando a un certo punto poi Antonello Venditti ne ha approfittato della situazione del momento perché ha regalato ai maturandi quella canzone che si ascolta sempre la notte prima degli esami, cantata a squarciagola ovviamente da tutto l'Olimpico, un omaggio sicuramente significativo. A proposito di Olimpico, stasera tra l'altro live di Ligabue, qualcuno ci scriveva che si stava dirigendo proprio in quella direzione lì, un weekend fatto veramente di tantissime cose belle da vedere e da sentire.

0: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: A questo punto c'è Rhythmic History, ci sono praticamente tutte le Rhythmic History che abitualmente ascoltiamo ogni ora durante la giornata su Dimensione Suoro, ma con dei plus, tutti concentrati all'interno di un contenitore di un'ora. Sono Lorenzo Palma, ancora buona serata a tutti. Fra poco si vola in Spagna con Raul Orellana. Apriamo subito con Gigi D'Agostino.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
4: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
4: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Fai?
7: Ma come, non lo sai? Cantando supermercati Pim, iperfamily agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
6: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
8: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
6: Corro ad allenare l'ugola!
9: Rhythmic History Extended Version,
10: un po' di scena inglese di Urban Cookie Collective da ascoltare fra poco con The Key, The Secret dal 1993. Apriamo invece con Jamiroquai. Jason Kay, lo ricordiamo, ha fatto il provino per i Brand New Avis e loro dissero no, non vai bene, e scesero poi la voce femminile. Da lì è successo con il suo gruppo.

soffrono di insonnia decidono di mettere in piedi un pezzo come questo è successo ai componenti di Faithless, pezzo recuperato recentemente da Bill Direction, e sentiamo l'originale. In arrivo anche gli Alcazar di Crane and the Discotheque. Apriamo invece con It's Rainy Day, stato il follow up del primo singolo di ASMC.

0: Li scrivi così, io ho trovato.
1: Scusi, finalmente
2: ce l'abbiamo fatta.
1: A circa 3500 metri di profondità.
3: Sono andati giù parecchi.
1: Ma come hanno fatto pure loro a vederla quando sono arrivati giù a 3000?
3: Sono andati con la torcia loro.
1: Con la torcia. Con la torcia. Con la torcia. Che dentro la torcia si sa che c'è il pesce in batteria, no?
3: No, ovvio.
0: E che è il famosissimo pesce torciuto.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
8: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
9: Supermercati, 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Nuova Toyota Aygo Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Rhythmic History Extended Version.
13: Spesso le produzioni dance nascono da generi completamente diversi che possono dare ispirazione, come la musica classica per Right in the Night di James Spoon, che sentiremo tra poco. Pezzo che nasce strumentale e poi diventa cantato l'anno successivo. Sentiremo la versione con Plafka. Apriamo subito con Rednecks. Questa è Cotton Eye Joe.
14: Rhythmic History.
12: Rhythmic History
14: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
15: I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Will Smith da risentire fra poco 1996.

7 per Men in Black. Era il 1991 quando usciva Keep on Jamming di Stefano Secchi, DJ producer italianissimo, con Orlando Johnson. Apriamo con la versione di WhatsApp del Four Non Blondes di DJ Mico, quindi 1994, e fra poco arriva anche Special Party, la versione

0: Torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: suono Roma. È un momento speciale della settimana perché ci sono tutte le hit di Special Party, non a caso nella versione mixata da Arturo, Jack e Arturi, già nella sua postazione, come accade tutti i venerdì e sabato sempre alle 23. Andiamo a sentire quello che ci fa muovere al momento, ma anche versioni remix di pezzi iconici come per esempio You Rock My World per Michael Jackson, Bob Sinclar che ha scelto nuovamente di affidarsi agli anni 80 per rielaborare una hit dei New Shoes con la voce di Kaisa. Sentiremo anche la collaborazione fra Armand Van Elden e Mark Knight, e parliamo di un DJ in questo caso della scena britannica, candidato tra l'altro ai Grammy, famoso per una hit che si chiama Man With Red Face e per essere soprattutto la mente creativa dietro la Tool Room Records, un'etichetta discografica nata in un luogo particolare, cioè perché lui si trovava all'interno del capanno degli attrezzi nel giardino dei suoi genitori e da lì scelse di dare il nome alla sua leggendaria etichetta. A volte i progetti nascono così. Nonostante le notti insonni e il tour mondiale, ha dichiarato di essere in forma smagliante sempre perché si allena costantemente per mantenere uno stile di vita sano, perché tu ti immagini il DJ che sbevazza, che non fa sport, che sta sul divano finite le serate, invece no, lui è uno che sgambetta e sono DJ che ormai hanno intrapreso questo tipo di strada e percorso, ce ne sono veramente tantissimi, compreso Arturo, Jack e Arturi, che è sempre in grande forma. Apriamo con Pop Sides, questo è il progetto di Shadows.
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
2: e usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
2: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: gruppo 0100.it.
3: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito, entra in Vivere l'Aniene. viverelaniene.com.
4: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
5: Naima, la tua profumeria.
6: Auto usata, da Valentino, sì.

0: e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Special Party.
3: Le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: A Roma.

0: aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
1: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
2: Non ti sento!
1: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
2: Come? Dove?
1: Al Due Ponti Sporting Club.
2: Ah, e che fai lì?
1: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
2: E adesso con questo caldo?
1: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
3: Special Party,
4: le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: Kendall Arturo, JK Arturi, è lui che seleziona le hit di Special Party e quindi quelle che abbiamo assaporato già nell'arco della settimana nella versione club del weekend, versione mixata che trovate anche sull'app e sul sito di Dimensione Suono Roma, proprio nella sezione dedicata ai podcast. Io sono Lorenzo Palma, ci risentiamo domattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati nel ritmo della capitale, sempre con voi Geppo e Rino De Niro, anche oggi, soprattutto oggi, perché è sabato.
2: Esatto, siamo già all'interno di questo nuovo weekend, ma questa notte non possiamo, come al solito, esimerci dal nostro lavoro. Tre ore da passare insieme, tanta buona musica, i nostri contenuti speciali e soprattutto gli highlights del mattino.
1: Io direi di iniziare subito, non perdiamoci in chiacchiere. Conta la rovescia e partiamo.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in palestra, due signori di mezza età stanno chiacchierando e parlano di un uomo che sta cercando di flirtare con una delle due, no? Tant'è che uno gli fa: oh, comunque stai attento ad Angelo, eh? Ma come mai? Quello vuole solo portarti a letto. Guardate, va meno male, pensavo di dovessi tirare i capici.

0: trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, ecco. Ragazzi, allora la notizia di oggi è l'inizio di quella manifestazione mondiale che si è tenuta ieri, l'indecorazione c'è stata ieri.
2: I mondiali di calcio.
3: Ah, così si chiamano?
2: Certo, cioè un evento attesissimo in tutto il mondo, lo sa chiunque.
3: Stavo continuando. Certo che lo so che stavo terminando il mondiale sportivo, no?
4: Sì,
3: 22
4: sì.
3: Atleti si passano una palla.
2: Non essere così evasivo, sembri anche un po' infantile.
3: No, al limite magari infantino.
2: Come il presidente.
3: Sì, visto che l'unico rappresentante dell'Italia era lui e il grande Bocelli, diciamo. Ecco.
2: C'era anche Roberto Baggio,
3: C'era Roberto Baggio, però io volevo uscire un po' fuori dall'ambito, diciamo, quello calcistico, quindi avevo nominato Infantino e che l'altro è Bocelli per questo motivo qua. Poi se devi infilare di una piaga, continua.
2: Dillo, che stai ancora rosicando.
3: Non sto rosicando. Allora, voi che siete? Siete svizzeri?
2: Noi
3: siete norvegesi?
4: No.
3: Dovreste anche voi darmi una mano, cioè nel senso. Certo, però è giusto. È giusto così.
2: A superare il lutto, perché tanto ormai ci siamo abituati, sono tre mondiali che siamo
3: mancati. Assolutamente sì. Però se continuiamo a dire questa cosa, non diamo il senso giusto, perché tre mondiali. Ma sono 16 anni perché 12 ne abbiamo aspettati altri 4. Comunque sì, vi dico solo che alla sfilata delle bandiere delle nazionali partecipanti, quelle che stanno partecipando al mondiale, quando è sfilata quella tricolore, ho cominciato a suonare di tromba, ad esultare, all'impazzata. Solo che poco dopo mi fermo, ho detto: ah, papà, guarda che quella è la bandiera del Messico.
2: Lo vedi che in mezzo c'è un simbolo.
3: E io gli ho detto: infatti, che invece. E io infatti tipo per Messico. Che è la mia squadra del cuore. E infatti, ieri la mia squadra del cuore ha vinto 2-0 contro il Sudafrica.
2: Hai portato fortuna, Antonio, bravo.
3: Addirittura il primo record per una partita di inaugurazione, e cioè tre espulsi.
4: Sì, infatti, tre cartellini rossi.
3: Ci sono stati tre cartellini rossi.
4: È vero.
3: Perché poi dice quelli si sono arrabbiati, dice certo, ha messi i cani, quelli si sono messi paura, capito?
2: Messi i cani.
3: Dice oddio, ha messi e con tre espulsi. Peggio, devono finire tutte così le partite, peggio. Peggio. Finire così o peggio di così. Evviva il fair play! Evviva!
0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facci ride!
3: Finalmente è domenica, che bello.
4: No, non è domenica,
3: è venerdì.
4: Vai con calma.
3: Allora torno al lavoro, ragazzi, perché sto a dormire. Oggi per festeggiare il weekend voglio dedicare Vox Populi di oggi a Rino con il suo intervento preferito.
5: Grazie, vedi che bello, le freddure.
3: Mentre aiuta i nostri amici romani nella scelta della zona dove andare ad abitare.
5: Bene, ci piace.
3: Sei pronto, hai preso carta e penna?
4: Ho serrato già i denti.
5: Vai, sentiamo, a me piace invece.
3: Se hai problemi di ritenzione idrica, il dottore sicuramente ti avrà detto di mangiare sciapo, no? E che la scelta più sbagliata in assoluto è di andare a vivere sulla salaria. Ecco, Rino. Rino.
4: Vai avanti.
3: Guarda.
4: Ti prego, vai avanti.
3: Se giochi a calcetto, ovviamente c'è paura di fatte male, no? Perché insomma, sai, qualche matto che c'è entrate brutte. Perché come diceva il mio maestro d'arti marziali, te fai più male a calcetto che a tai bocche.
5: Era proprio cinese lui.
3: Sì, lui è cinese, è thailandese.
4: Quell'impressione mandarina si sente.
3: Lui era di Bangkok, perché sta voce così di bene solo quando stai a Bangkok.
5: Certo.
3: Ti sconsiglio vivamente di comprarti casa alla storta.
5: Specialmente che i mocassini poi.
4: Che fatica.
3: Se invece sei una persona che ci tiene tantissimo all'aspetto fisico e soprattutto alla salute del tuo viso con creme, cremine, impacchi di ogni tipo, la zona più sbagliata per te dove andare a vivere a... dove
5: è? Le rughe?
3: Bravissimo.
5: Però siccome Rino ti fa Milan, vuoi qual è la zona sua preferita per abitare?
3: No,
5: Marco Simone.
3: Ma certo, giustamente. Non era male, Marco Simone non era male comunque.
5: Il giocatore è abbastanza bravo.
3: Se sei in cerca di una donna molto elegante, diciamo chic, con un parlar forbito e con il libro del Galateo sempre in tasca, non credo sia una buona mossa cercarti la fidanzata alla rustica.
4: È più ruspante.
5: Ma poi non è da lui, è il signorino.
3: No, per niente. Discorso questo Rino forse Geppo sicuro. Discorso completamente diverso se sei una ragazza amante dei racconti fantasy sullo stile, che ne so, di Harry Potter e il Signore degli Anelli.
5: Sì.
3: In quel caso il tuo futuro marito si troverà sicuramente dai parti del dragone e dragoncello.
5: Fantasy.
3: Se non hai fatto la comunione, meglio che tu non vai a Ostia.
5: Giustamente.
3: Se invece vuoi un'aria più fresca, soprattutto in estate, devi fare come Geppo.
4: Ok, dove?
3: Andare in una casa un pochettino rialzata alla Montagnola.
5: Giusto.
4: Emiliano.

0: ti aggiungo, ecco, se sei a dieta, non comprare casa a Casal Boccone.
1: Gladiatori. Notte. La notte. Gladiatori. Notte. La notte dei gladiatori di dimensioni.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una ragazza chiama al telefono il fidanzato, lui risponde, fa pronto, e lei fa così: Antonio? Sì? Ma che succede? Sei sparito? Ma dove sei finito? E lui va tranquillamente, fa: amore, ti ricordi che dobbiamo sposarci? Lo sai che porta sfortuna vedere la sposa prima della cerimonia? Lei fa: Antò, se sposavo tra un anno e 4 mesi!
3: Dimensione Suono Roma.

0: Milano Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio, eccolo.
3: Benvenuti alla 122esima puntata della rubrica Qualcheduno li conosce?
2: Hai capito.
3: È stato un lungo viaggio.
2: Lunghissimo.
3: Un lungo viaggio. Addirittura con la scoperta di ben 121 nuove specie.
2: No, scusa. Scusa,
4: le puntate sono 122, perché 121?
3: 121. Perché, se devo essere sincero, uno d'animale in giorno me lo sono inventato. E me lo sono inventato, c'era, non c'è, e non potevo andare avanti con la rubrica altrimenti. E per questo vorrei ringraziare tutti voi per questa meravigliosa avventura. Ciao
2: Antonio, scusa, ma come ciao? E finisce così su due piedi, no?
3: No, ora mi metto su un piede solo con i fenicotteri. Non ce ne stanno più, sono finiti animali da scoprire, non ce ne stanno più.
4: Vabbè, diamo una mano noi come la settimana scorsa, basta che non ti arrabbi.
3: No, non ma non vi avventurate, fatevi gli animali vostri, non cercate.
2: Aspetta, lo stiamo cercando.
3: Non ce so.
2: L'abbiamo trovato.
3: Io non ho trovato, come?
4: Si chiama la Costasiella Kuroshimaye. Ecco.
2: Così si chiama.
4: Sì, sì, sì.
3: E che allora che cosa vi devo dire?
2: Che ci devi dire?
3: Sigla.
2: Andiamo con la sigla.
3: Questa creatura è conosciuta anche come...
2: Lo senti? Che appena parte la sigla cambia proprio umore. Sembra un parente di Alberto Angela.
4: Sì, infatti.
3: Sì, infatti sono De Dore Angela. Dicevo.
2: La zona geografica più
3: è quella. È quella là, c'è niente da fare. La bestiola in questione è chiamata anche Leif Ship. Sapete che cos'è?
4: No, che vuol dire?
2: Che vuol dire?
3: In inglese. Ship, che cos'è?
4: Una pecora, vuol dire pecora, mi sembra.
3: Bravo. Leif.
2: Foglia.
3: Bravi.
2: Pecora foglia.
3: Beh, sì.
4: Oppure una foglia. No, sto chiedendo.
2: Tenetevi.
3: Tenetevi, io non ho proprio parlato, quindi tenetevi voi.
4: Io sto chiedendo, sono ignorante.
3: Ceppo stava dicendo una cosa corretta. Quando tu vedi una foglia, che cosa fai?
4: Te
3: pieghi a pianla. E quindi diciamo, vedi, te sei messo.
4: Esatto.
3: Te sei messo a.
2: Chinato.
3: No, ti sei messo a piana foglia.
4: Esatto.
3: Quello non c'è niente da. Esatto. Sempre per il pensiero che va sempre. Ah. Perché quando si parla di pecora. Ok. Pecora foglia o addirittura pecora di mare.
2: Ok.
3: Ok? Tu per mare che fai? Per piani in corsa, non te pieghi.
2: Giusto.
3: E ti tuffi. Ed è una minuscola lumaca.
2: Sì, quindi ok, di base è una lumaca.
4: Un gasteropode, ecco.
3: Un
4: gasteropode. La famiglia delle lumache si chiamano così.
3: Gasteropode?
4: Sì.
3: Ah, non lo sapevo. Fare vago allora la rubrica, perché?
2: L'abbiamo trovato noi, Antonio.
3: Ho capito, ma sapete più cose di me, il gasteropede, io pensavo che.
2: Però ti sei arrabbiato e noi.
3: No, perché io allora pensavo che era un medicinale tipo Gaviscon, il gasteropede.
2: Se
3: ti fa male lo stomaco, ti ci prendi un gasteropede. Allora, questa piccola lumaca, che sapete le lumache quando camminano fanno quella specie di.
2: Di bava.
3: Ecco, aspetta, c'era un'altra con la pecora.
2: Dai.
3: No, con la pecora di mare, quindi non può fare quella schiumetta lì perché sta nell'acqua.
4: No.
3: Ok, e vive nascosta. Capito perché si trova? La disgraziata, se nasconde.
2: Però è molto carina, è molto
3: carina. È carina o no?
4: Sì, è molto colorata. Poi.
3: Nei fondali marini giapponesi si trova. E difatti sembra un personaggio dei cartoni d'animazione nipponici. Come fanno i nipponici? Wow.
2: Sempre loro si salutano così.
4: È così, si salutano, è un calcio.
3: Ma perché?
2: Ti faccio la scena, no? Tu entri al sushi, no? Però tu sei italiano e dici salve, buongiorno, e loro ti rispondono.
3: Ma perché? C'hanno sta fissazione. Te partono con una serie di carci in faccia.
4: Forti.
3: È come noi, per esempio, i tirolesi che ti partono con i cinquini quando ballano. Capito? Che tu poi a un certo punto non lo sai, da una capocciata, dici, ma che gli ha dato? Ma quello è tirolese, dice sì, poi è tiroleso, però. Ballanzamo. Allora.
2: Quindi ritorniamo alla lumaca di.
3: Allora, i cartoni da rimasto.
4: Quale lumaca?
2: La pecora di mare, su.
3: Per cortesia. Allora.
4: C'hai il cucciolo?
3: Hai visto?
4: Sì. L'abbacchio di mare.
3: Allora, l'abbacchio di mare è il padre della pecora di mare. Sì, che sta là da una parte tutto buttato così, sta abbacchiato, diciamo.
2: No, mi dicevi Antonio,
3: sì, ma si trova, scusatemi, fatemi.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Chi siamo noi?
3: I maschi.
2: E cosa facciamo?
3: Quello che vogliamo.
2: E dove andremo in vacanza? Amore, scusa, qui mi chiedono dove andiamo quest'estate.
4: Dimensione Suono Roma.

0: Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Il trattato di pace commerciale era stato siglato con successo.
3: Meno male.
2: In cambio di 12 barrette energetiche al fango,
3: sì,
2: l'ambasciatore Clorofillo ci aveva concesso di raccogliere tonnellate di rami secchi e foglie cadute spontaneamente dagli alberi del pianeta
3: Perché Moscoso. Poi questo è combustibile per la nostra navicella spaziale.
2: Bonini aveva già stipato la sala macchine di Sterpaglia e stava ridendo come un matto mentre le infilava nel bruciatore. I motori della Dugarna avevano emesso un rombo potente, sputando dallo scappamento una nuvola di fumo che profumava intensamente di Pino Silvestre.
3: C'era anche un po' quel retrogusto di barbecue domenicale.
2: Ottimo lavoro, squadra. Abbiamo ripulito l'astronave, evitato una guerra planetaria e trovato il carburante. Rino, decollo immediato prima che l'imperatore Clorofillo cambi idea.
3: Subito, generale. Attivo i propulsori al massimo.
2: La Dugarna maestosamente decollava sopra la giungla di Verduria Prime, lasciandosi alle spalle l'ambasciatore e il suo popolo di verdure senzienti. Avevamo vinto. Mentre eravamo già in rotta di iperspazio, lo schermo della plancia si riaccese di colpo ed era Clorofillo con la sua fascia mostruosamente mutata. I suoi 6 occhi erano diventati iniettati di sangue e la sua consistenza da budino era diventata solida, fibrosa e minacciosa.
3: Oddio, e che è successo?
2: Terrestri traditori! Urlò l'alieno con una voce resa profonda e rauca dal gas. Le vostre barrette sono radioattive e hanno reagito chimicamente con i fagioli scaduti nel 2021. Ora la mia intera civiltà si è trasformata in mutanti dotati di piedi,
3: no,
2: con la busta ascellare di Bonini.
3: Non è il massimo.
2: E abbiamo anche scoperto che la vostra nave va a legna, maledetti, la nostra stessa carne. Verremo a prendervi.
3: Ecco qua.
2: Sullo sfondo dello schermo si vedevano centinaia di navi ortaggio da guerra che decollavano all'inseguimento della folle velocità della Dugarna. Rino, già svenuto per il terrore sui comandi, attivò per errore i tergicristalli spaziali. Presto, Bonini, velocità di fuga!
3: Quella navicella a forma di melanzana non me la conta giusta.
2: Ma corre pure.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Presentiamo gli aurichi di oggi, loro sono Massimo ed Eleonora. Ciao ragazzi!
3: Eccoli, buongiorno!
2: Buongiorno a tutti e a due, benvenuti in diretta qui da noi.
3: Il gioco sapete
4: grazie
3: come funziona. Questa mattina per portarvi a casa la nostra maglia, quella con su scritto Ridi è gratis, inizia Massimo, continua Eleonora, dovete elencarci 10 cose che si trovano a una festa. Vale tutto,
2: tutto,
3: ok? Andiamo, forza Massimo!
2: Massimo!
5: Palloncini.
4: Coriandoli.
3: Massimo.
5: Fischietto.
3: Eleonora.
4: Bicchieri.
2: Massimo.
5: Coriandoli.
3: Già detto. A una festa.
5: Coca-Cola.
2: Okay, Eleonora.
4: Torta.
3: La torta.
2: Massimo.
3: Ne mancano quattro.
5: Bollicine, prosecco.
2: Vino.
4: Candeline.
2: Giusto, Massimo.
3: Ne mancano due.
5: I cappellini.
2: Okay, Eleonora.
4: Regalo.
2: Bravi.
3: Che spettacolo! Torte e regalo, io le avrei detti subito.
4: Dai, Massimo!
3: Perché senza quelli.
2: Le cannucce, le pizzette, nessuno ha detto i pasticcini, i panini, le pizzette, i pull up.
3: Gli invitati!
2: Gli invitati! Comunque siete stati comunque tutti e due super bravi. Complimenti, vi portate a casa la nostra t-shirt che a breve vi verrà recapitata.
4: Ma grazie!
3: Nei prossimi giorni vi arriva il premio, noi vi salutiamo e vi ringraziamo per aver giocato con noi. Buon fine settimana ragazzi.
2: Ciao ragazzi.
4: Grazie altrettanto. Ciao.